in Galilea, la Galilea delle genti, quel territorio dove Gesù aveva iniziato il suo ministero e che è un territorio aperto a tutti quanti i popoli. Il Vangelo più ebraico di tutti, Matteo appunto, si conclude con questo riferimento alla Galilea, la Galilea delle genti dove il risorto si lascia incontrare. Per noi questo significa che incontriamo Gesù, facciamo esperienza di Lui nella quotidianità, nella ferialità, nelle nostre Galilee, che sono la vita di ogni giorno, gli ambienti che viviamo. Quando gli apostoli incontrano Gesù, allo stesso tempo si prostrano in adorazione, lo riconoscono Signore e dubitano. Cari amici, nella fede viviamo questi momenti, adoriamo il Signore, ma tante volte ci portiamo dietro la nostra fragilità, la nostra pochezza e dubitiamo. Ma Gesù viene incontro, Gesù si avvicina, si rivolge a loro e dice: ora mi è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Si tratta di un riferimento alla totalità del potere del Signore, che abbraccia il cielo e la terra. Colui che era nato povero nella grotta di Betlem, colui che aveva rifiutato ogni potere umano, colui che appunto nel segreto messianico non voleva essere riconosciuto Messia e Cristo dalla folla prima della sua morte e della sua resurrezione, adesso dice che essendo morto nella volontà del Padre ed essendo risorto, adesso ha ricevuto ogni potere. E con ogni potere, ogni autorità ci viene dall'entrare nella volontà di Dio, nel fare profondamente la sua volontà. Andate dunque, dice il Signore risorto prima di congedarsi dai suoi, andate, fate discepole tutte le genti. Il tema del discepolato ci ricorda il nome stesso dell'autore di questo Vangelo, Matteo. E discepoli si dice in greco matetes. Fate matetes tutte le genti, fate discepoli tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La menzione della prassi cristiana del battesimo conferito nel nome della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo compare nella chiusa del primo Vangelo. Insegnate a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Vi è l'annuncio, vi è l'invio missionario, vi è l'invito a battezzare tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e vi è un riferimento alla catechesi, una catechesi nel tempo, una catechesi permanente. Insegnate a osservare tutto ciò che vi ho insegnato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, il Vangelo si conclude con questo riferimento alla presenza di Gesù in mezzo ai suoi fino alla fine del mondo. Colui che era stato chiamato l'Emanuele, il Dio con noi, adesso dice: ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». La menzione dell'ascensione di Gesù al cielo ricorre per la prima volta negli scritti paolini, ed esattamente come esplicitazione del Kerygma pasquale. Gesù è morto, ci ricorda Paolo, Gesù è morto una volta per sempre, è risorto per sempre e per l'eternità ed è asceso al cielo, cioè dire è stato glorificato. L'ascensione significa dunque la glorificazione del Signore crocifisso e risorto. Il tema delle ascensioni è caro agli scritti tardivi dell'Antico Testamento e anche a tutta una serie di scritti che si sviluppano nel tardo giudaismo tra quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento e poi l'insorgere degli scritti cristiani. Dire che un personaggio è salito al cielo, pensiamo ad esempio ad Elia, significa che è stato glorificato, che Dio, cioè dire, si è pronunciato in favore della validità del ministero, dell'azione, del cuore di quel suo servo. Così Gesù asceso al cielo è Gesù glorificato, è il Signore crocifisso, è risorto per la nostra salvezza che il Padre pienamente e pubblicamente ha glorificato. E dunque Paolo, che per primo introduce nel Kerygma pasquale, proprio come articolo, direi, del Kerygma pasquale, l'ascensione di Gesù. Gesù è morto, è risorto ed è asceso al cielo. In tal senso,

penso sarà Luca, proprio riprendendo dagli scritti paolini, a introdurre nei Vangeli, esattamente nei Vangeli della passione, morte e risurrezione del Signore, la menzione della ascensione, che ricorre prima nella conclusione del Vangelo, il primo libro dell'opera lucana, e poi ancora lo stesso tema viene ripreso all'inizio del secondo libro dell'opera lucana, cioè dire gli Atti degli Apostoli, con una differenza però particolare. Nel Vangelo Luca pone l'ascensione del Signore lo stesso giorno della Pasqua, in quel giorno lunghissimo che sa di infinito, dopo la resurrezione di Gesù e la scoperta della tomba vuota, il viaggio dei discepoli a Emmaus, il ritorno nel cenacolo, ecco Gesù conduce fuori sul monte degli Ulivi i suoi discepoli, ecco, e prima di congedarsi li invia e allora finalmente sale al cielo. Lo stesso tema, la stessa menzione dell'ascensione di Gesù al cielo verrà ripresa dallo stesso Luca all'inizio degli Atti degli Apostoli, nel prologo degli Atti. Ma in questo caso si menzionerà anche il fatto che Gesù per 40 giorni si era mostrato vivo ai suoi discepoli. Luca, cioè dire nel presentare il mistero dell'ascensione, conserva e l'idea che questa sia avvenuta lo stesso giorno di Pasqua e l'idea che questa sia avvenuta 40 giorni dopo la resurrezione del Signore. E in effetti, nella liturgia della Chiesa celebriamo al 40° giorno dalla Pasqua l'ascensione del Signore. Dire che Gesù ascende il giorno di Pasqua e nello stesso tempo si mostra vivo per 40 giorni ai suoi significa dire che il risorto è nello stesso tempo nella vita del Padre, nella vita dell'eternità, nella vita del cielo e nello stesso tempo si lascia incontrare. Gesù si fa incontrare, ma nello stesso tempo è già partecipe della vita eterna, della vita del cielo. Per 40 giorni Gesù si fa incontrare, cioè dire un tempo sufficiente per fare esperienza di Lui. La Chiesa dunque celebra al 40° giorno dalla Pasqua l'ascensione del Signore. Nella narrazione matteana che abbiamo ascoltato, vediamo come gli undici, obbedendo al comando esplicito di Gesù, si recano in Galilea. Gesù aveva detto: non temete, non preoccupatevi, dopo la mia morte e la mia resurrezione vi precederò in Galilea. E ancora l'angelo, quando ha dato l'annuncio alle donne, siamo sempre nel Vangelo di Matteo, l'annuncio che Gesù è risorto, dice: andate a dire ai suoi discepoli che vadano in Galilea, là mi incontreranno. E le donne diranno proprio questo ai discepoli, agli apostoli, agli undici, dunque: andate in Galilea, lì incontrerete il Signore. E il racconto matteano, che è anche la chiusa, l'epilogo del Vangelo di Matteo, appunto, inizia con questa menzione del fatto che gli apostoli si spostano in Galilea, vanno lì. L'incontro non avviene a Gerusalemme, ma avviene in Galilea, la Galilea delle genti, quel territorio dove Gesù aveva iniziato il suo ministero e che è un territorio aperto a tutti quanti i popoli. Il Vangelo più ebraico di tutti, Matteo appunto, si conclude con questo riferimento alla Galilea, la Galilea delle genti dove il risorto si lascia incontrare. Per noi questo significa che incontriamo Gesù, facciamo esperienza di Lui nella quotidianità, nella ferialità, nelle nostre Galilee, che sono la vita di ogni giorno, gli ambienti che viviamo. Quando gli apostoli incontrano Gesù, allo stesso tempo si prostrano in adorazione, lo riconoscono Signore e dubitano. Cari amici, nella fede viviamo questi momenti, adoriamo il Signore, ma tante volte ci portiamo dietro la nostra fragilità, la nostra pochezza e dubitiamo. Ma Gesù viene incontro, Gesù si avvicina, si rivolge a loro e dice: ora mi è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Si tratta di un riferimento alla totalità del potere del Signore che abbraccia il cielo e la terra. Colui che era nato povero nella grotta di Betlemme, colui che aveva rifiutato ogni potere umano, colui che appunto nel segreto messianico non voleva essere riconosciuto Messia e Cristo dalla folla prima della sua morte,

la sua resurrezione, adesso dice che essendo morto nella volontà del Padre ed essendo risorto, adesso ha ricevuto ogni potere. E con ogni potere, ogni autorità ci viene dall'entrare nella volontà di Dio, nel fare profondamente la sua volontà. Andate, dunque, dice il Signore, è risorto prima di congedarsi dai suoi. Andate, fate discepole tutte le genti. Il tema del discepolato ci ricorda il nome stesso dell'autore di questo Vangelo, Matteo. E discepoli si dice in greco matetes. Fate matetes tutte le genti, fate discepoli tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La menzione della prassi cristiana del battesimo conferito nel nome della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, compare nella chiusa del primo Vangelo. Insegnate a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Vi è l'annuncio, vi è l'invio missionario, vi è l'invito a battezzare tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e vi è un riferimento alla catechesi, una catechesi nel tempo, una catechesi permanente. Insegnate a osservare tutto ciò che vi ho insegnato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, il Vangelo si conclude con questo riferimento alla presenza di Gesù in mezzo ai suoi fino alla fine del mondo. Colui che era stato chiamato l'Emmanuele, il Dio con noi, adesso dice: ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni.

E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione.

dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia.
Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli.
apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in

noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi.
conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Sicilia. Ricordo che è una missione, un progetto che Maria Vision sta portando avanti in tutto il mondo e adesso abbiamo iniziato anche in Italia, iniziando proprio dalla Sicilia e iniziando dalla diocesi di Acireale. Oggi siamo a Giarre, una cittadina vicino a Acireale che ha un duomo bellissimo, monumentale, intestato a Sant'Isidoro Agricola. Io intanto voglio ringraziare i padroni di casa, che sono il parroco Padre Nino e qui accanto a me il viceparroco, che è Don Alfio Licciardello.
1: Grazie. Carovana per la pace, messe da tutto il mondo per chiedere al Signore il dono della pace. È vero, la pace è innanzitutto dono del Signore. Quindi va chiesto per il mondo intero e per la nostra vita di fede personale, per la nostra vita spirituale individuale. Pace e conversione del singolo per arrivare al collettivo. Pace e dono del Signore risorto. È bello, siamo ancora nel tempo pasquale a gustare il grido di Gesù, pace a voi, che entra nei cenacoli dalle porte chiuse, dalle finestre sbarrate. Sono quelle porte chiuse dell'indifferenza, della sopraffazione, della legge del più forte. Quanto attuali sono queste parole in cui il mondo è costantemente minacciato da questa logica di sopraffazione del più forte. Quanto è invece necessario che nei cuori di tutti gli uomini, soprattutto di chi regge i destini dei popoli, entri questo messaggio: pace a voi. È possibile costruire la pace se il Signore regna nella storia, se il Signore regna nei cuori, se il Signore entra nei cuori di chi apre il cuore a Lui, le orecchie alla Sua parola, gli occhi alla Sua luce, che la pace, frutto dell'esperienza pasquale, possa germinare nei cuori e attraverso veramente la grazia abbondante di nostro Signore Gesù Cristo possa arrivare fino ai confini della terra. Lo faremo per intercessione di Maria Santissima nel mese mariano, Maria Regina della Pace, e questo è il titolo di una delle litanie, dei nomi con cui viene chiamata la Vergine Santissima, Regina della Pace. Vogliamo a lei chiedere stasera e in questo mese e non solo, abbondantemente il dono della pace nelle famiglie, nei nostri cuori, nel mondo intero.
0: Ma grazie veramente, questo è lo spirito con cui noi stiamo operando la Carovana della Pace. Dicevo appunto che siamo in un monumento, perché questo duomo è un monumento. Io vorrei che Maria Rosa Licciardello ci spiegasse e ci desse delle note storiche, anche architettoniche, di questo posto magnifico.
2: Allora, il Duomo di Giarre è sicuramente il tempio più importante della città. Prima esisteva, già nel 600, una piccola chiesetta dedicata a Sant'Agata e a Sant'Isidoro. Perché questi due santi? Perché Giarre all'epoca apparteneva alla Contea di Mascali, governata dal Vescovo Conte di Catania, che era spagnolo, quindi abbiamo Sant'Agata che è la patrona di Catania e allo stesso tempo Sant'Isidoro che è d'origine spagnola e che si lega benissimo al nostro territorio, perché all'epoca Giarre era prevalentemente una zona diciamo dove si coltivava il grano, c'erano vigne, quindi si legava bene all'esperienza, al vissuto dei contadini che abitavano qui. Ma non solo, man mano nel tempo grazie alla posizione geografica e quindi diciamo alla posizione lungo una via maestra che collegava il territorio, Giarre diventa sempre più luogo di commercio, quindi si ingrandisce questa che all'inizio era una piccola cittadina, diventa sempre più, più importante. Quindi la vecchia chiesetta, anche per i terremoti che la colpiscono nel tempo, non basta più e quindi si inizia la costruzione. Alla fine del Settecento si mette mano a costruire questa meravigliosa basilica che è dedicata poi solo a Sant'Isidoro, perché c'era il progetto di costruire un'altra chiesetta poi in futuro dedicata a Sant'Agata, cosa che non è mai avvenuta. Questa chiesa viene aperta al culto il 20

0: di dicembre del 1818. Ancora incompleta, ma era necessario aprirla perché la chiesetta precedente non era più molto agibile e quindi sarà aperta al culto e poi inizialmente sarà una chiesa sacramentale, diventerà parrocchia e sede dell'arcipretura nel 1823. Quest'anno ricorrono 200 anni che è diventata appunto arcipretura e che comprendeva un territorio molto vasto, allora coincidente con l'antico comune di Giarre, e quindi il territorio arrivava fino al mare, Riposto, quindi Torre, e tutta la zona fino ai piedi dell'Etna, quindi anche Sant'Alfio, Milo, Dagala apparteneva a questa arcipretura, e quindi un territorio veramente molto esteso. Come parroco abbiamo avuto per ben 45 anni Salvatore Fiammingo, che oltre a diciamo guidare la parrocchia con una bella mano potente ha permesso anche di abbellire questo Tempio Santo con i grandi quadroni che abbiamo, con il Serassi, l'organo meraviglioso che abbiamo in chiesa, e quindi arricchendola appunto anche delle suppellettili sacre, tutto quello che era necessario per rendere ancora più bella questa chiesa, che evidentemente è in stile neoclassico e che proprio in tutto il suo splendore si manifesta proprio, era anche più grande di quelle che erano le esigenze del tempo. Però ecco, sono stati i nostri padri lungimiranti nel pensare che ci voleva una chiesa così bella e così grande. Grande.
1: Grazie, perché ci hai dato la possibilità di contestualizzare il luogo dove oggi Maria Vision vi trasmette e trasmette a tutti voi che ci state seguendo. Io adesso vorrei chiedere a un attivista di questa parrocchia, Salvo Puccio, una persona che ho visto presente, qui c'è l'organizzazione in queste giornate della festa, no, di Sant'Isidoro, e siamo nel triduo di queste giornate, oggi andremo in onda con il triduo alle 19 la Santa Messa, ricordo che la nostra diretta è alle 18.45, quindi praticamente a breve. E Puccio, da uomo di chiesa che frequenta la chiesa, il significato di portare la pace e del perché bisogna farlo ogni santo giorno?
2: Sì, volevo dire che già Gesù Cristo nelle Sacre Scritture ci esorta ad essere felici in ogni circostanza, e già le beatitudini stesse sono questo, diciamo, lo spunto, ecco, della nostra felicità in ogni circostanza. Infatti nelle beatitudini proprio sono menzionati gli operatori di pace. Gli operatori di pace saranno beati e saranno chiamati figli di Dio. È, diciamo, una parola molto importante, è proprio questo che ci distingue: siamo figli di Dio, operatori di pace. Ma questa pace, diciamo, la dobbiamo contestualizzare, e io direi che possiamo già iniziare dai piccoli contesti più intimi, nella famiglia, negli ambienti di lavoro, anche nelle nostre parrocchie e così anche nella società, visto e considerato che oggi si parla di società globalizzate, ecco, una pace fra i popoli. Quindi dobbiamo iniziare dal piccolo, ecco, infondere, trasmettere questa pace già nei contesti più intimi. Qual è appunto la famiglia? Oggi ne sentiamo dire di tutti i colori, famiglie disastrate, proprio perché manca la pace. Ma la pace non è altro che il frutto dell'amore di Dio che ha per gli uomini. Ecco, l'amore di Dio che ha per gli uomini non è altro che la pace. Pace che noi dobbiamo infondere agli altri, al nostro fratello più vicino, e contestualizzarlo, ecco, nei vari ambienti che noi frequentiamo, dove possiamo essere appunto testimoni di quest'amore di Dio.
3: Un giovanissimo sacerdote, uno degli ultimi sacerdoti che Monsignor Antonino Raspanti ha ordinato, si chiama Rosario Pittera ed è attualmente vicario parrocchiale presso le parrocchie San Giovanni Battista e Santa Maria la Nova di Aci Trezza, e quindi stasera ascolteremo anche la sua parola di novello sacerdote. È bello quindi ascoltare una testimonianza giovane, fresca, e con l'occasione del Triduo in preparazione alla festa.

0: festa di Sant'Isidoro Agricola qui a Giarre. Avremo anche l'animazione del coro, la direttrice è Rosa Maria Catanzaro e avremo diversi coristi che sono soliti cantare sempre qui in Chiesa Madre per tutte le
1: che
0: animeranno, e quindi anche qui particolarmente bello ci regaleranno, ecco, una preghiera che farà respirare il nostro cuore, anche
1: sarà,
0: questa invocazione
1: sarà una messa
0: alla
1: ben vissuta, anche perché rientra in questo triduo di festività di Sant'Isidoro Agricola.

si uniscono tanti eventi per cui essere felici, per cui gioire e pregare allo stesso tempo. Il primo, come dicevamo all'inizio di questa celebrazione, che ci stanno ascoltando da casa e pregano per noi e con noi per la pace in tutto il mondo. Il secondo, ci prepariamo alla festa di Sant'Isidoro, il patrono di questa comunità. E nelle nostre zone siamo abituati a celebrare le feste. Queste alcune volte diventano appunto delle tradizioni, tanto da farci riscoprire il senso profondo delle comunità cristiane, ci fanno sentire famiglia, ci uniscono. Le feste fanno tutto questo, ma se rimangono soltanto tradizioni sono fine a se stesse. Ogni festa, ogni tradizione che si rispetti deve avere al suo centro, al suo cuore, una convinzione. Perché noi festeggiamo i santi, festeggiamo, facciamo festa, abbiamo la vera gioia che ci dice il Signore? Perché a partire da questi giorni venga inebriata tutta la vita, tutte le scelte vengano fatte in funzione anche di quello che abbiamo fatto in questi giorni. La festa di Sant'Isidoro può essere una buona occasione per cominciare una nuova vita, per cominciare a pensare alle cose, per cominciare a far festa anche per le piccole cose della vita. Dobbiamo far festa per l'esempio di Sant'Isidoro anche per un altro motivo, perché Gesù non ha svolto da solo questa missione, la missione di annunciare il Vangelo, ha scelto altri che insieme con Lui potessero far arrivare il Vangelo fino ai confini della terra. E non ha scelto soltanto gli apostoli, quelli che nel Vangelo sono scritti appunto, ma ha scelto anche i santi, Sant'Isidoro tra questi. Ha scelto anche noi che siamo qui in questa chiesa a pregare. Ognuno di noi è scelto per svolgere una missione. La prima missione che dobbiamo svolgere è quella di annunciare il Vangelo della gioia, il Vangelo della pace. Siamo noi i costruttori della vera gioia nel nostro territorio. Siamo noi i costruttori della pace qui dove abitiamo. Ognuno di noi può fare forse poco, ma è già qualcosa. A noi non è chiesto di cambiare il mondo intero. Intanto è chiesto di cambiare il nostro cuore, è chiesto di cambiare la nostra comunità, è chiesto di cambiare il nostro paese, di portare qui la pace, di portare qui la gioia e poi annunciarla non solo con le parole, ma prima di tutto con la vita. Sant'Isidoro non era un uomo letterato che annunciava a parole Cristo, lo annunciava con la vita prima di tutto. Era un uomo semplice. Era un uomo che lavorava la terra, che forse non aveva neanche tante scuole, forse non aveva grandi studi teologici, eppure si è fatto santo con il suo lavoro, con l'amore per sua moglie, per l'amore della terra, con queste piccole e umili cose si è fatto santo, ci è da esempio. E tutti noi che in qualche modo lo portiamo nel cuore, ne siamo devoti, questa comunità che è devota a questo santo, non perderà tempo certamente il giorno di Sant'Isidoro, giorno 15, a contemplare la bellissima statua, a portare soltanto il simulacro per le strade di questo paese, sarebbe troppo poco. Noi non siamo gente che contempla e ammira soltanto, siamo gente che prima di tutto imita. Noi siamo chiamati ad imitare i santi, perché sono nostri fratelli nel cammino. Siamo qui in definitiva appunto non a festeggiare un idolo, qualcuno che è passato alla storia con le grandi gesta degli eroi antichi. Ci prepariamo a festeggiare uno di noi, uno semplice, uno povero, uno che lavorava, che con la sua vita veramente si è fatto araldo del Vangelo.
Il Vangelo di oggi ci ricorda come l'amore sia un sentimento universale, un bisogno radicato nel cuore di ognuno di noi, un desiderio che appartiene proprio alla natura umana. L'uomo non può vivere senza l'amore, diceva Giovanni Paolo II, ed è vero, ma vi dico di più. L'amore, per essere tale, deve essere anche una cosa paradossalmente inutile. Che cosa significa? Quando noi pensiamo a qualcosa di inutile, è qualcosa da scartare, qualcosa che non serve. Questo la nostra logica ci fa pensare. In realtà, se guardiamo alla parola inutile, è qualcosa che non produce un utile. L'amore non produce un utile. Noi amiamo perché l'amore ci fa vivere, perché l'amore è qualcosa che esce da noi quasi spontaneamente. L'amore è sì inutile, ma necessario per la vita di ognuno di noi. È sì inutile, ma indispensabile allo stesso tempo. E Cristo ce lo ha detto, lo ha sperimentato nella sua vita e ce ne ha dato esempio. L'amore di Cristo non era un amore che in lui ha prodotto qualche utile, certamente, anzi, gli ha tolto la vita il suo amore, lo ha fatto salire fin sulla croce. Eppure da quell'amore, che paradossalmente inutile, per noi è giunta la salvezza, per noi è giunta la vera vita. Diceva un servo di Dio, Don Oreste Benzi, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, che per vedere basta avere gli occhi che funzionano. Per conoscersi bisogna amare. L'uomo conosce solo chi ama. Altro è sentire, altro è ascoltare. Per sentire basta avere l'orecchio buono. Per ascoltare è necessario amare. L'uomo ascolta solo chi ama. Altro è percorrere la stessa strada, altro è camminare insieme. Si dice che la mamma stravede per i figli. In realtà lei vede ciò che chi non ama non può vedere. C'è un'intelligenza che viene solo dall'amore. Ed è proprio vero. Molti di voi qui sono genitori e molti di voi apprezzano i propri figli come nessun altro al mondo, per ovvie ragioni, perché vedete in loro qualcosa che chi non ama non può vedere. Cristo ci ama.

ognuno, ciascuno, singolarmente, perché vede in noi qualcosa che noi non possiamo vedere, ma Lui che ci ama alla follia vede in ognuno di noi. Sant'Isidoro era amato da Dio, seppur sconosciuto forse dagli uomini, perché non era una persona che faceva troppo scalpore nel suo popolo, ma era conosciuto da Dio, e questo bastava per farlo sentire amato, questo bastava perché lui a sua volta amasse qualcuno, amasse i poveri, facesse la carità. In definitiva, l'ultima riflessione che vogliamo fare è questa. Tutti noi siamo convinti che lo scopo del principe di questo mondo, del diavolo, Satana, del nostro nemico, è quello di farci cadere, di farci in qualche modo sbagliare. Il nemico, Satana, è per eccellenza colui che divide, colui che pone un muro tra le generazioni, che pone un muro tra le nazioni, che pone un muro tra di noi, che divide. Il principe di questo mondo certamente non è il principe della pace, è un principe che divide. L'unico vero principe della pace, Signore di questo mondo, è Cristo, è Lui che mette la pace tra le nazioni. Ma dicevamo, questo principe del mondo non è qui per farci soltanto sbagliare, perché per sbagliare basta la nostra umanità, che è abbastanza fragile. Sarebbe riduttivo pensare che il demonio si impegni con noi soltanto per farci cadere in tentazione. No, il demonio prima di tutto ci toglie la pace, ed ecco perché noi dobbiamo continuare a pregare per la pace nel nostro cuore, perché si possa unificare anche in noi la pace. Possiamo far pace con noi stessi prima che con gli altri. E poi la seconda grande tentazione che il nemico pone nel nostro cuore sta proprio nell'amore, nel farci credere che noi non siamo figli amati da Dio, che siamo figli che invece Dio allontana. Vi ricordate Gesù nel deserto per 40 giorni? Qual è la tentazione che Satana mette dinanzi a Gesù? Non sono soltanto quella di trasformare la pietra in pane, non mette soltanto la gloria dinanzi a Lui. Sarebbe troppo semplice. Gesù avrebbe potuto benissimo trasformare il pane, le pietre in pane. La tentazione più grande che mette nel cuore di Gesù e che, a cui Gesù resiste, è quella che dice: se tu sei figlio di Dio, fai in modo che queste pietre diventino pane. Io sono figlio di Dio e non ho bisogno di trasformare le pietre in pane. Qualsiasi cosa accada nella vita, ricordatevi sempre questo. Non dovete mai mettere, non dobbiamo mai mettere in discussione che il Signore ci ama alla follia, che siamo figli Suoi e che qualunque cosa accada non ci abbandonerà mai. Sembrano parole poetiche, sembrano parole da Baci Perugina, ma è quello che davvero ci dà la gioia. La gioia vera è questo, sentirsi figli amati da Dio e non soltanto gente che guarda Dio per paura dell'inferno, per paura della punizione. Lasciate stare queste cose. Pensate ad essere prima di tutto figli amati, il resto lo farà Lui. Lui infonderà la grazia, Lui concede la pace nei cuori, Lui dà l'amore alla nostra vita. Purtroppo nella nostra vita di disgrazie ne capitano tante, e tante volte ci sentiamo dire dalla gente: ma come, tu che vai in chiesa, tu che preghi sempre, tu che sei devota, tu che... lo sentiamo ripetere continuamente. La gente che giustamente ci vede qui dentro pensa che la nostra vita sia tutta rose e fiori, che tutto scorra liscio, senza alcun problema. Invece facciamo esperienza della difficoltà, la vita ce ne mette mille di ostacoli, eppure noi siamo ancora qui, siamo ancora qui dentro, perché non vogliamo metterlo in discussione, Dio. Noi siamo certi che qualunque cosa accada non ci abbandonerà mai.
Essere in relazione con questo Padre, e concludo, è questo, è pregare. Ma che cos'è la preghiera? È una cosa tanto semplice e tanto complicata allo stesso tempo. È tanto semplice perché potremmo semplicemente ridurla a una serie di parole che ripetiamo di continuo, quasi fino a stancare Dio. Anche questa è preghiera, forse. Ma Dio non si stanca di noi. C'è una tentazione nella nostra preghiera, pregare per convincere Dio, e questa non è preghiera cristiana, questa è preghiera pagana. Noi non dobbiamo convincere nessuno, noi preghiamo perché crediamo in questa relazione sincera con Cristo, col Padre. E pregare è questo dialogo semplice, sincero. Pensate che nei Salmi, 150 preghiere, un libro fatto solo di preghiere, 150, e si dice essere stati scritti dal re Davide, tra questi 150 salmi ci sono dei salmi che addirittura vengono detti come imprecatori, cioè delle vere e proprie bestemmie, delle imprecazioni nei confronti di Dio, cioè dire, erano delle messe in discussione, quasi delle sfide nei suoi confronti. Questo ci fa dire come anche Davide fosse molto schietto nel parlare con Dio, senza pensare a dover parlare e a dover dire chissà qualcosa per poter convincere Dio, semplicemente parlare: Signore, ho bisogno di questo, stammi accanto. E quando abbiamo ottenuto la grazia, non scappare, ma dire: Signore, grazie. E se anche non l'avessimo ricevuta la grazia, Signore, grazie perché comunque mi stai ascoltando, grazie perché mi stai accanto e mi aiuti ad affrontare le prove della vita. Come possiamo pensare di pregare pensando che dobbiamo convincere il Padre? Nessuno può convincerlo. Lui ha persino rifiutato, perlomeno, ha rinunciato al suo Figlio per amor nostro, e noi crediamo di poterlo convincere con le nostre preghiere? Non abbiamo bisogno di convincere nessuno. Dobbiamo soltanto entrare in profonda relazione con Lui per ottenere ancora da Lui la pace nel cuore, la pace nel mondo, la pace nelle nazioni, l'amore nelle nostre famiglie, l'amore nei nostri cuori, l'amore tra le nazioni. Ringraziamo anche Sant'Isidoro perché si pone dinanzi a noi come modello, non irraggiungibile come noi crediamo che siano. Ecco perché forse li teniamo chiusi nella nicchia, perché pensiamo essere irraggiungibili e ci fa bene vederli chiusi dentro le nicchie. Oppure li mettiamo sopra gli altari, pensando che da lì nessuno li possa toccare. È vero, sono esempi eminenti, ma tutti noi siamo chiamati a imitarli, a fare il possibile perché possiamo avvicinarci anche un poco nelle vie della santità. Sia lodato Gesù Cristo.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire

aprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati.

Quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

lei decide. E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova.

Pontificia di Loreto, in particolare la sua eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, che salutiamo, che è sempre presente con noi, per valorizzare giovani musicisti. L'ospite di questa sera è una musicista, il maestro Marianna Manenti, bresciana. Del curriculum che potete leggere voi stessi, sottolineo fatto molto interessante che siano laureati in matematica maxima cum laude all'Università Cattolica di Brescia e parallelamente però appunto abbia coltivato e coltivi direi qualcosa di più di una semplice passione visto il curriculum che nonostante giovanissima ha al suo attivo. Ricordo che attualmente è organista della Basilica di Santa Maria della Pace in Brescia. Il programma del concerto di questa sera vuole essere, secondo le intenzioni del maestro Manenti, un percorso sulla grande letteratura organistica di matrice romantica, romantico-sinfonica, iniziando da quella tedesca con Felix Mendelssohn Bartholdy, transitando da quella francese con Léon Bellman e César Franck e concludendo con l'italiano Giuseppe Martucci, che ci riporta con il suo stile compositivo ai grandi tedeschi da lui amati e studiati, come appunto Mendelssohn, ma anche Brahms e Bach. Io accoglierei con un grande applauso ora il maestro Marianna Manenti.

Inizieremo il concerto con la sonata numero 2 di Mendelssohn, strutturata in 4 movimenti, un grave iniziale, poi un adagio. Il terzo è un allegro maestoso e vivace, a cui fa immediatamente seguito il quarto movimento nello stile della fuga. Il ciclo delle 6 sonate per organo è stato composto tra 1831 e 1845 e ha iniziato a scrivere quando aveva solo 20 anni Mendelssohn. A lui si deve inoltre la riscoperta di Johann Sebastian Bach nell'Ottocento. Vastissimo il suo repertorio compositivo, che ne fa uno dei capisaldi della storia della musica tedesca. Prego.

Ascolteremo ora la suite gothique di Léon Bellman, anch'essa ripartita in quattro movimenti: introduction chorale, menuet gothique, prière à Notre-Dame e la toccata finale. La suite risale agli anni 90 dell'Ottocento, quando Bellman era trentenne, ed è la composizione che lo rese celebre in tutto il mondo. Bellman morì a soli 35 anni, ma ci ha lasciato un ampio catalogo di composizioni che includono lavori per organo, pianoforte, musica da camera e corali.

César Franck è certamente il più grande compositore di fine Ottocento e di Franck ascolteremo Prelude, Fughe, Variazione, opera 18 del 1860, dedicata al compositore amico Camille Saint-Saëns. Data la grande risonanza che la composizione ha avuto all'epoca, Franck ne fece anche alcune trascrizioni originali, una versione per due pianoforti e una seconda per organo e pianoforte. Si tratta di una pagina di elegante fattura, il tema del preludio ha un tono pastorale e ad esso risponde un altro tema, sempre nella tonalità di Si minore, che costituisce la base armonica della variazione. Tra le due frasi si inserisce con leggerezza e brillantezza di tocco una fuga di luminosa purezza bachiana, secondo una scelta compositiva mai tradita da questo musicista, la cui attività contribuì tra l'altro al rilancio dell'arte organistica in Europa. Franck è stato uomo di grande sincerità e di profonda umanità ed imprime nella sua musica questi valori che avrebbero poi impregnato in modo duraturo tutta la vita musicale dell'epoca.

Il maestro Mariano Manenti, scusate, ha deciso di concludere il concerto di questa serata con la sonata di Giuseppe Martucci, nato a Capua e morto a Napoli. Martucci è stato un apprezzato pianista, allievo al Conservatorio di Napoli ed ottimo direttore d'orchestra. Fece conoscere la musica di Beethoven all'epoca. La sonata in programma è la sola che Martucci ha dedicato a questo strumento. Una composizione ampia, di grande impatto sonoro e melodico. È ripartita in tre movimenti, comprendente una fuga finale. Il linguaggio compositivo risente degli influssi di marca tedesca, di cui abbiamo parlato questa sera, molto cari al maestro napoletano e di cui si era fatto divulgatore in Italia.

Grazie al maestro Marianna Manenti anche per quest'ultimo giocoso dialogo, bellissimo. Io vorrei ringraziassimo tutti, anche il maestro padre Giuliano Viabile, che stasera si è divertito a girare i fogli degli spartiti, ma è lui che ha scelto e sceglie questi bravi, bravissimi giovani nostri ospiti. Buona serata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere

rendere in modo forte questa certezza. Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

0: Lata per i defunti Michele e Antonietta e per poter celebrare degnamente bene questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati invocando con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. Venga su di noi, o Signore, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà e la possiamo testimoniare con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con il battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù». E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio. Regni della terra, cantate a Dio. Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici, e fuggano davanti a Lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, Tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Te. Regni della terra, cantate a Dio. I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Signore è il suo nome. Regni della terra, cantate a Dio. Padre degli orfani e difensore delle vedove, e Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Regni della terra, cantate a Dio.

Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio.

0: Il signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che tu sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Parola del Signore. Ci accomodiamo per una breve omelia. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci consegna una parola molto, molto consolante. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Ecco, Gesù pronuncia queste parole prima della sua passione. Sa che sarà tradito, arrestato, processato, condannato, crocifisso. Ecco, umanamente parlando, tutto sembra andare verso la sconfitta. Eppure, proprio in quel momento, ecco, Gesù parla di vittoria. Ecco, questa, carissimi fratelli, è la

logica di Dio. Ecco, la vittoria di Cristo non consiste nel dominare, nel governare, nell'imporsi con la forza o nel evitare la sofferenza.

tu vinci quando sei fedele, non quando hai la pancia piena. Vinci quando sei fedele a Gesù. Con la fedeltà, amare è la nostra salvezza. Qualunque sia la prova che stiamo vivendo, ecco, Gesù oggi ci ripete: io ho vinto il mondo. Ecco, se restiamo uniti a Lui, anche noi avremo parte alla sua vittoria. Amen.

0: Ciò che ha sostenuto Cristo nello svolgimento della sua missione di Salvatore è stata la certezza di poter contare sulla promessa e il compiacimento del Padre. Anche noi sappiamo di aver un posto nel cuore di Dio. Per questo ci facciamo imploranti e supplici davanti alla sua bontà. Diciamo insieme con tutto il cuore: Tu sei la nostra salvezza, Signore.
1: Tu sei la nostra salvezza, Signore. Tu che hai promesso lo Spirito Santo e hai illustrato la sua azione nella Chiesa e nelle anime, fa che tutti i credenti sempre più lo conoscano e lo posseggano. Preghiamo.
0: Tu sei la nostra salvezza, Signore.
1: Tu che hai reso Paolo un instancabile annunciatore della tua parola e un solerte operaio del tuo regno, conceda a tutti i battezzati un crescente spirito missionario. Preghiamo.
0: La nostra speranza, Signore.
1: Tu che hai svelato i misteri del regno di Dio con parole chiare e sicure, dona a tutti i sacerdoti di esporre e commentare il tuo Vangelo con forza persuasiva e con sincerità di accenti. Preghiamo. Tu che hai promesso la tua pace a quanti credono nel tuo nome, rendici fedeli nella tua sequela e generosi nel tuo servizio. Preghiamo. O Signore, il cui nome è benedetto nei secoli, a Michele, Antonietta e a tutti i nostri fedeli fratelli defunti, concedi di sperimentare in cielo le meraviglie del suo amore. Preghiamo.
0: O Gesù, amatissimo Redentore, donaci di tendere con sincerità e forza alle cose alte, buone e sante, nell'attesa di essere un giorno accolti negli altissimi cieli, dove potremo per sempre contemplare e godere Te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e della

lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accolci, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Signore, questo sacrificio senza macchia ci purifichi, e infonda nel nostro cuore il vigore della tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Dopo la risurrezione, Egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli e sotto il loro sguardo salì al cielo, perché noi fossimo partecipi della sua vita divina. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Ministero della Fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti Michele e Antonietta, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché l'hai colmato della grazia di questi santi misteri, donali di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto e di vivere regna nei secoli dei secoli. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena l'inferno, Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Salve Regina, Madre di Misericordia.
1: Salve, a te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Apriamo il nostro cuore all'azione dello Spirito Santo. Possa Lui preservarci pienamente ed aiutarci nelle nostre azioni di questo giorno. Ci affidiamo allo Spirito Santo affinché la sua luce rischiari le ombre delle nostre preoccupazioni e ci doni la forza necessaria per affrontare le sfide quotidiane. Apriamo il cuore alla grazia che ci rinnova e consacriamoci allo Spirito Santo. O Santo Spirito, amore che procede dal Padre e dal Figlio, fonte inesauribile di grazia e di vita, a te desidero consacrare la mia persona, il mio passato, il mio presente, il mio futuro, i miei desideri, le mie scelte, le mie decisioni, i miei pensieri, i miei affetti, tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che sono, tutti coloro che incontro, che penso, che conosco, che amo e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto. Tutto sia beneficato dalla potenza della tua luce, del tuo calore, della tua pace. Tu sei Signore, dai la vita, e senza la tua forza nulla è senza colpa. O Spirito d'eterno amore, vieni nel mio cuore, rinnovalo e rendilo sempre più come il cuore di Maria, affinché io possa diventare ora e sempre tempio e tabernacolo della tua divina presenza. E adesso diciamo tre glorie al Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso ascoltiamo il canto allo Spirito Santo.

Carissimi, nel Vangelo di oggi Gesù guarda i suoi discepoli con tenerezza, li vede fragili, li vede sinceri, sa che presto avranno paura, sa che lo lasceranno anche solo, eppure non li umilia, non li respinge. Invece dona loro una promessa che attraversa il dolore. E arriva fino a noi. Abbiate pace in me. Anche noi abbiamo conosciuto e conosciamo giorni inquieti, giorni pieni di pensieri, giorni in cui la fede sembra piccola e povera. Ma Cristo resta accanto a noi. Cammina con noi e ci insegna che il male non ha l'ultima parola, perché lui ha vinto il mondo. Alleluia. E adesso rivolgiamo a lui una preghiera. Signore Gesù, quando il mio cuore si agita, resta accanto a me. Quando non comprendo la strada, fammi sentire la tua presenza. Tu conosci la mia debolezza, sai quanto facilmente mi scoraggio, eppure continui a chiamarmi amico, continui ad aspettarmi con pazienza. Signore, donami una pace vera. Non una pace fragile, ma quella pace che nasce dalla fiducia in te, anche in questo tempo di prova. Fa che non sfugga davanti alle difficoltà, ma soprattutto fa che non perda la speranza. Insegnami a credere che tu hai già vinto il male. E quando ci sentiamo soli, ricordaci, Signore, che il Padre è sempre vicino e che il tuo amore non ci abbandona mai. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E il Signore Gesù ha già vinto il mondo. Ecco questa preghiera. Ecco le preghiere che vogliamo ancora rivolgere al nostro Signore Gesù qui presente in questa ostia consacrata, è quella di affidamento a Cristo, di affidare a Lui le paure, le inquietudini, i momenti di solitudine, imparando invece a vivere con fiducia e perseveranza. Gesù ci dice: abbiate coraggio in quel momento, io ho vinto, anche voi sarete vincitori. E quindi abbandoniamoci all'amore di Dio, alla sua presenza, alla sua volontà e chiediamo di illuminarci sempre col suo Santo Spirito affinché possa illuminare il nostro cammino in questa vita terrena. Che ci possa illuminare soprattutto nei momenti in cui soffriamo, in cui ci sentiamo soli e abbandonati. Affidare al Signore qualcosa significa credere in Dio. E noi vogliamo affidare tutto noi stessi al Signore. Vogliamo affidare la nostra famiglia, la nostra Chiesa, i sacerdoti, i vescovi, affidare le nostre famiglie,
i nostri amici al Signore e dirgli: Signore Gesù, prendi di cura di tutti noi. E Lui ci risponderà con la sua pace. Nostro Signore, che è Padre, ci ama tanto e mai ci delude. E vogliamo invocare la preghiera allo Spirito Santo affinché ci doni sempre forza e luce e speranza per affidare la nostra vita terrena. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E adesso ascoltiamo un canto che leviamo al nostro Signore Gesù, un canto di adorazione e di lode.

Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Visiona, iniziamo questa nuova settimana con l'aiuto dello Spirito Santo in preghiera. E chiediamo anche l'intercessione della nostra Mamma Celeste Maria Santissima, le rivolgiamo questa preghiera. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. E come sempre vogliamo pregare per tutti coloro che hanno necessità, per tutti i bisognosi, coloro che hanno poca salute, per tutti i familiari che stanno vicino agli ammalati, pregare per tutti i giovani, gli anziani, i bambini. Chiediamo al Signore con cuore umile, Gesù, pensaci tu. Affidiamo tutta la Santa Chiesa, il nostro Vescovo, tutti i sacerdoti.

sacerdoti, le suore, i consacrati, per la loro missione di evangelizzazione. Che il Signore li renda forti e saldi nella fede e nel loro cammino. Preghiamo anche per la nostra missione di evangelizzazione, quella di Maria Vision, che vuole portare la parola e in questo momento la presenza di Gesù in tutte le case, in tutte le famiglie. E rendiamo grazie a Gesù per questo, perché Lui in questo momento è nelle nostre case. Gloria a te, oh Signore Gesù. Vogliamo affidare umilmente tutte le vostre intenzioni e vi ricordiamo che potete pregare con noi in diretta chiamando il numero 075 81 36 35. E per chi volesse inviare la sua preghiera può farlo scrivendo sul nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241. E come sempre sono arrivate tante intenzioni di preghiera e con l'aiuto di Maria Santissima le presentiamo a Gesù e Eucaristia in questo momento. Preghiamo. Pasquale da Napoli. O mio Gesù, pensaci tu, confido e spero in te. Madre Santissima, sotto il tuo manto, proteggici dai mali del mondo. San Carlo Acutis, prega, intercedi per noi. Preghiamo ancora per Stefano da Foligno e per tutta la sua famiglia. Carola da Palermo affida Vincenzo e tutta la famiglia di Vincenzo, preghiere per Salvatore, ne chiediamo la guarigione, per Giuseppe, per la sua conversione, per Lucia, per Mimmo, per la provvidenza, per Carola, per Antonio che deve fare un intervento. Signore Gesù, metti la tua mano. Preghiamo per Nicola che chiede preghiere per Michele che sta facendo chemioterapia, una preghiera per la sua mamma Tonia che sia guarita anche lei. Signore Gesù, confido e spero in te. Preghiamo ancora per Meluccia dalla Sicilia, per la mamma Agrippina, che domani deve fare un intervento. Preghiere per lei, per i suoi nipoti e per tutta la sua famiglia. Preghiamo per una mamma dalla provincia di Ragusa. O Gesù misericordioso, ti affido la mia famiglia. Che tu possa guarire le nostre anime, ti prego, per la mia conversione, per la conversione di mio marito. Metti sotto il tuo manto la piccola Miriam, che possa crescere in sapienza e santità, e per l'anima di un bambino. Grazie Gesù. Michele da Rosolini chiede preghiere e chiede l'intercessione di Santa Rita, di San Carlo Acutis, per i suoi figli, che il Signore li possa guarire e donargli pace. Preghiere per lui, per la famiglia Puglisi, Micelli, Cavallo, Di Gregorio, per la protezione e guarigione dei nipotini, che possono crescere in santità, e per tutti gli ammalati e per noi di Maria Vision. Grazie, che Dio vi benedica. Preghiamo per Beatrice de San Giovanni, per la sua famiglia. Grazie Gesù. Nunzia da Torre del Greco chiede preghiere per suo marito, che il Signore possa spezzare le catene delle dipendenze e convertirlo. Preghiere per Giussi dalla Calabria.

0: Maria, per suo marito, per suo figlio. Converti i loro cuori, Signore Gesù, liberali da ogni male. Preghiere per Adriana da Roma, per le sue intenzioni. Preghiere per Clementina da Cosenza e per tutta la sua famiglia. Lidia da Vicenza chiede preghiere per Chiara e l'affida al cuore di Gesù. Carmela da Cerignola chiede preghiere per suo nipote Luigi. Signore Gesù, tu che sei medico dei medici, guariscilo. Preghiere per la mamma Isabella Maria e per il papà Giuseppe. Preghiere per Luigi, che San Carlo Acutis possa intercedere per questa famiglia. Gina da Salerno chiede preghiere per sua figlia Martina, che lo Spirito Santo possa scendere su di lei. Preghiere per la guarigione di Fabio. Preghiere per i suoi nemici, per il mondo intero. Signore Gesù, ti offro la mia sofferenza. Caterina da Padova chiede preghiere per la salute di Lorenzo. Anna da Napoli ti prega, Signore, per la sua famiglia. Silvia da Bergamo chiede preghiere per Matteo, per la sua anima, che venga accolta tra le braccia di Dio. È una preghiera per i suoi genitori e familiari che riescono a superare questo momento difficile. Rita da Roma chiede preghiere per tutto ciò che porta nel suo cuore. Stefano dalla Sardegna ti prega, oh Signore Gesù, donami un lavoro e una casa, ti prego anche per mia moglie. Stacci vicino. Melissa chiede preghiere per la sua mamma Luigina, ammalata oncologica. Preghiere per Giovanna, che affida Sebastiano per la sua conversione e liberazione da ogni male. Preghiere per Giuseppina, per la sua salute e conversione. Per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo. Per Renata, Nicolò e per le intenzioni di ognuno di loro. Antonella ti prega, oh Signore, per la sua famiglia. Maria Speranza da Ispica, per intercessione di San Francesco, Santa Chiara, affida al cuore immacolato di Maria. Preghiere per il papà Antonino e per la zia Maria, per i consuoceri, per tutti i figli. Signore Gesù, ascoltaci. E per tutte queste intenzioni facciamo un Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E accogliamo una prima preghiera in diretta. Pronto?
1: Buongiorno, pace e bene.
0: Pace e bene a te.
1: Voglio pregare per la pace nel mondo e per la guarigione dei malati.
0: Benissimo, affidiamo la tua intenzione qui ai piedi di Gesù. Che cosa vuoi offrire come preghiera a nostro Signore?
1: Una preghiera composta da Santa Caterina da Siena a Rocca d'Ossa nel 1577, dopo aver appreso miracolosamente a scrivere.
0: Bene, adesso l'ascoltiamo allora, prego.
1: Spirito Santo, vieni nel tuo Dio, per la tua potenza traelo a te, Dio, e a me concedi carità con timore. Guarda, mio Cristo, da ogni mal pensiero, riscaldami nel tuo dolcissimo amore. sì che ogni pezzo mi parli leggero. Santo mio Padre e dolce mio Signore, aiutami sempre in ogni mio mestiere. Cristo amore, Cristo amore.
0: Amen. Sì. Grazie, grazie della tua preghiera, carissimo fratello. Che Dio ti benedica.
1: Grazie, grazie.
0: Santa giornata.
1: Santa giornata, pace bene.
0: Pace bene. Quindi se volete pregare con noi chiamate il numero 075 81 36 35 e offrite la preghiera che vi esce dal cuore a Gesù, che in questo momento è qui con noi e ci ascolta. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni e preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria di San Carlo Acutis chiede preghiere per le intenzioni che porta nel suo cuore, per la pace soprattutto nei cuori e nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio benedica te e tutta la tua famiglia. Preghiamo per Rosa da Padova, che chiede preghiere per la sua salute e per tutta la sua famiglia, compreso le sue sorelle. Preghiamo per Carlo da Napoli, che affida una persona di nome Leo al Signore Gesù e prega per le sue intenzioni. Preghiamo per Anna d'Assisi, che ringrazia il Signore per tutto ciò che le ha dato e chiede preghiere che sia fatta la volontà di Dio per oggi pomeriggio. Anna dalla Lagopatria chiede preghiere per la sorella Tiziana. Signore Gesù, guariscila. Preghiere di guarigione anche per Luigi da Nola. Preghiere per Patrizia da Modena, che affida tutte le persone che sono state ferite a Modena, le affida alla misericordia di Dio e ne chiede la guarigione. Preghiamo per Claudia in provincia di Cagliari, per la sua situazione affinché venga sbloccata e per le intenzioni di Antonio. Preghiamo per Giuseppe, per la sua guarigione, per tutta la sua famiglia che è sottoposta a grandi prove spirituali. Preghiere per Don Isacco, che è stato operato al cuore, che Gesù lo guarisca. Massimiliano da Roma chiede preghiere per suo zio defunto, quindi per la sua anima. Preghiamo per le intenzioni di Agnese da Reggio Emilia. Preghiere per Laura da Borgo San Lorenzo, che affida sua figlia Michela per la guarigione agli occhi. Flavia da Reggio Calabria chiede preghiere per il Papa, per il clero, per tutti i bambini e per tutta la sua famiglia. Preghiamo per la conversione di Samuele, ad affidarlo e Patrizia da Modena e in questo giorno della sua nascita, e chiede al Signore di ascoltarla. Preghiere per Paola, che è stata operata di tumore al pancreas. Signore Gesù, noi confidiamo in te, pensaci tu. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, sono io.
0: Pace bene.
2: Pace bene a voi. Io volevo ringraziare tutti quelli che fate, che sono tutta questa mia meraviglia del Signore. E quello che volevo fare sono tre sorelle, non c'è che stanno bene, insomma. Di salute di tutto, e ci metto pure io perché tengo un po' di paura di tante cose per essere adesso. Comunque a Dio, a Maria, la Vergine Santissima, anche tutti voi della Via Vision,
0: Grazie.
2: E tutte quelle povere persone che purtroppo ci sono delle situazioni bruttissime al mondo, per la pace del mondo, tutti i nostri cuori, e tutte quelle persone che sono state ferite, ammazzate, quasi come con te. Stiamo vivendo un momento così brutto che la Madonna ci assiste alla cielo
0: e ci protegge.
2: E lo Spirito Santo che ci guidi. E anche a voi.
0: Grazie sorella, molto, molto gentile. Che preghiera vuoi offrire a nostro Signore Gesù in questo momento?
2: Non ho sentito.
0: Che preghiera vogliamo dire ora adesso a nostro Signore Gesù per accompagnare la tua intenzione?
2: Certo. Posso dire?
0: Sì.
2: O Immacolato di questa Maria, delle Vergine Maria. Vabbè, non mi ricordo più quasi, mi ha preso il pezzo di comunista. Comunque l'Ave Maria è quella brava donna.
0: Va benissimo. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E che Dio ti benedica, Madonna del
0: Signore. Grazie, altrettanto un abbraccio in Cristo.
2: Un abbraccio grande, grazie a tutti.
0: Grazie, grazie della tua preghiera, sorella. Dio ti benedica. E continuiamo a leggere le vostre intenzioni. Preghiamo per Emanuela in provincia di Verona, che mette nelle mani di Dio il suo intervento chirurgico, che lo possa superare, ti chiede Gesù. Preghiere per Giusy da Bergamo, che ti ringrazia per quel ragazzo che era in coma e si è svegliato. E ti chiede ancora preghiere di guarigione per lui, per una guarigione completa, e preghiere per una ragazza di nome Ustella per la sua guarigione. Lode e onore a te, Signore Gesù. Maria Rosaria da Milano chiede preghiere per Giusy, per la sua guarigione. Preghiere per tutte le famiglie che sono in difficoltà. Preghiamo per Daniele da Monterotondo, che affida l'anima di suo fratello Marco al Signore e ti prega quindi per la sua anima, Signore Gesù. Prega per la comunità degli adoratori di Maria Regina della Pace e prega per la sua famiglia. Preghiamo per Andrea, ad affidarlo, e Filomena da Ferrara. Preghiamo per Tiziana da Fiumicino, per la sua famiglia, per Cona da Milano, che affida sua cugina Pina affinché il Signore l'accolga nel suo regno di pace. Preghiere per Alida da Pescara, che ti prega per Dina, per la sua sofferenza, e ti chiede la guarigione. Evita Maria in provincia di Salerno, ti prega per Giusy, ammalata oncologica. Furio dalla Spagna, ti prega per la salute del fratello José Luis, che Gesù non lo lasci mai in questo cammino difficile, che sia fatta sempre la sua volontà. Preghiamo per Daniela da Milano, per le sue intenzioni, per la sua famiglia, per Luciana, che chiama dalla provincia di Frosinone e chiede preghiere per figli, per i figli, per le loro famiglie e per la conversione dei cuori. Aiutami, Maria, a pregare. Preghiamo per Sabrina da Vicenza, che affida a suo cognato Bartolino, che domani deve fare un piccolo intervento, e lo affida nelle tue mani. Preghiamo per la salute e guarigione di Giulio da Cianciana, e preghiamo per Raffaele da Biella, che chiede una preghiera per Maria Vision. Ti ringraziamo per tutti gli ascoltatori, per le loro difficoltà. Una preghiera per lui, il suo papà. E noi preghiamo per te e per tutti i bisognosi. Antonella chiede preghiere per tutte le persone che non conoscono, che conosce, che hanno le malattie gravi, per i defunti, il Papa, per la pace nel mondo. Grazie Gesù per tutto quello che ci doni. Marianna da Perugia chiede una preghiera per Rosaria, che in questo momento è in sala operatoria, e la mettiamo sotto il manto di Maria, che Gesù possa guidare le mani del chirurgo. Grazie Gesù per tutto quello che fai per noi. E ringrazio tutti voi che avete partecipato in preghiera in questo momento di intimità con il nostro Signore Gesù. Vi ricordiamo che alle 16:30 continuiamo a pregare per tutte le vostre intenzioni di preghiera ancora in adorazione eucaristica in diretta da Trapani. Adesso benediciamo nostro Signore. Dio sia benedetto, benedetto è il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision, e che Dio ci benedica tutti. Vi lascio una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: finale di una delle sue, uno dei suoi poemi più famosi, che si trova nella raccolta Les Destinées, e che è Le Monde des Oliviers. Gesù che si rivolge direttamente al Padre nel Getsemani, mentre gli apostoli dormono, e dice al Padre: se puoi allontana da me questa prova terribile che mi aspetta, ma non la mia volontà sia fatta, bensì la tua. Ma prima di concludere in questo modo il Gesù di Devigny, conclude in questo modo come il Gesù del Vangelo, prima di questo Gesù invoca spesso e volentieri, ripete molto spesso al Padre di non farlo morire subito, di rimandare la prova della passione, ma non perché voglia non sostenerla, solo però perché ritiene che la sua missione egli non l'ha del tutto compiuta, che agli uomini egli non ha dato tutti gli strumenti ancora perché essi riconoscano la via della verità, la via della salvezza, e quindi chiede al Padre di aiutarlo, di a completare quest'opera, ma quello che gli risponde è soltanto il silenzio. Questa è una posizione, come dire, un Gesù che non è certamente, ecco, ripeto, quello dei Vangeli, è una posizione antagonista quasi del figlio nei confronti del padre, ed è una posizione che Devigny assume spesso nel corso della sua opera, è un'anima tormentata, un'anima che cerca, un'anima che pensa di non avere avuto le risposte che cercava da Dio. L'aveva già manifestato in precedenza, prima di questa opera, Le Monde des Oliviers, per esempio nel suo Mosè, il Moïse di Devigny. Non è certamente il Mosè che ci racconta la Bibbia, il Mosè che incontra Dio, che si prostra, che ubbidisce senza esitazione a quello che Dio gli comanda. Il Mosè di Devigny è Mosè che si mette in piedi davanti a Dio, che sta in piedi, resta in piedi davanti a Dio, che gli parla face à face, faccia a faccia, come fossero due pari. E Mosè che dice a Dio: che cosa vi ho fatto di male perché voi mi abbiate eletto a capo del popolo di Israele? Da quel momento io non ho più una vita mia, non ho più avuto amicizie, non ho più avuto affetti. Tutti quelli che avvicino si allontanano da me perché di me hanno paura. In me vedono l'eletto di Dio, non vedono un uomo. E alla fine, per tornare a Monde des Oliviers, Gesù che ha invocato dal Padre di poter proseguire la sua opera per portare veramente la luce a tutti gli uomini, alla fine si rende conto che tutto questo, che questo suo appello è un appello che rimarrà inascoltato. Ecco, sentiamo questi ultimi sette versi di Le Monde des Oliviers.
1: Se è vero che nel sacro giardino delle scritture davvero il figlio dell'uomo disse ciò che sappiamo, se il cielo ci abbandonò come un mondo abortito, muto, restando e cieco e sordo al nostro grido, allora il giusto il suo sdegno gli opporrà e un freddo silenzio sarà la risposta al silenzio eterno della divinità.
2: Siamo nel chiostro del monastero delle Benedettine di Santa Cecilia a Roma. Le Benedettine sono qui da molti secoli. La basilica è stata costruita nel IX secolo e subito fu costruito anche il monastero insieme alla basilica perché i monaci si prendessero cura di questa basilica. Noi Benedettine siamo qui dal 1500 e questo è proprio il cuore del nostro monastero. Ma il cuore del monastero e della basilica è proprio Santa Cecilia. Sulla tomba di questa martire è nata la basilica ed è nato anche il monastero. Noi ci chiamiamo semplicemente monache di Santa Cecilia. La nostra vita vive attorno alla memoria e al decoro che diamo a questa grande santa, che è la protettrice della musica, dei musicisti, dei cantori. Qui le monache vivono della loro attività e con l'ospitalità verso suore benedettine di tutto il mondo che studiano a Roma. Allora siamo nella Basilica di Santa Cecilia a Roma. Questa basilica antichissima è legata alla memoria di questa giovanissima martire Cecilia, vissuta nel III secolo. Cecilia fu uccisa come martire romana con la decapitazione, ma dopo 3 colpi di spada il carnefice non è riuscito ad ucciderla. Per la legge romana, dopo 3 colpi non potevano più colpire e quindi Cecilia è rimasta lì con questi 3 profondi tagli nel collo, però ancora viva. È rimasta viva 3 giorni. In questi 3 giorni lei ha dettato le sue ultime volontà al vescovo di Roma di allora, che era il Papa Urbano. Il Papa Urbano ha raccolto l'ultimo desiderio di Cecilia, che adesso è sepolta qui. E il suo ultimo desiderio era quello che nella sua casa, che era qui, è stata uccisa nella sua casa, i cristiani continuassero a pregare, a trovarsi per celebrare insieme la Santa Eucaristia, per dare lode al Signore, per continuare a cantare le lodi del Signore. Questo è stato l'ultimo desiderio di Cecilia. Lei è morta nel III secolo e adesso siamo nel 2014 e ancora noi stiamo esaudendo i desideri di Cecilia, perché fin dalla sua morte fino al 2014 c'è sempre stata la preghiera dei cristiani, non si è mai interrotta proprio qui, dove era la sua casa, dove adesso c'è questa bellissima basilica. E non solo qui viene celebrata la messa tutti i giorni, ma ci sono le monache benedettine, noi, di Santa Cecilia, che tutti i giorni veniamo a pregare le lodi, il vespro, tutte le ore dell'ufficio qui, attorno al suo corpo, perché lei è sepolta qui. E questo per me è molto bello. Ogni volta che ci penso mi commuovo, perché dico, guarda, il Signore come ha raccolto questo desiderio di questa santa martire e l'ha esaudito al di sopra di ogni suo desiderio, perché mai anche Cecilia stessa poteva immaginarsi che dopo 1700 anni ancora qua i cristiani vengono a pregare, a celebrare l'Eucaristia. Cecilia quindi è morta come martire qui, è stata uccisa qui, poi è stata sepolta nelle catacombe di San Callisto. Ma nell'anno 821, cioè nel IX secolo, il Papa Pasquale, che poi vediamo raffigurato nell'abside, ha portato il corpo di Cecilia e dei suoi compagni martiri qui. In quell'occasione, sull'antica chiesa che era nata subito nel IV secolo, è stata costruita la grande basilica, di cui rimane quel bellissimo mosaico dove è raffigurato il Cristo glorioso che ci viene incontro insieme ai suoi santi. Sopra la figura di Cristo si vede la mano di Dio che incorona Gesù vittorioso e poi si vedono i santi, San Pietro, San Paolo, Cecilia che mette la mano sulla spalla del Papa Pasquale I che ha fatto costruire la basilica e poi c'è Valeriano e Sant'Agata. È Gesù che ci viene incontro con tutti i suoi santi per farci vedere la vita che ci aspetta, che c'è già e che ci aspetta nell'ultimo giorno. Quindi qui Cecilia è sepolta dal IX secolo. Nel 1599 il cardinale titolare della basilica ha fatto fare degli scavi. Il 1600 era un anno santo, quindi il cardinale, che si chiamava Sfrondati, ha voluto fare degli scavi per vedere i sarcofagi dei martiri. Li ha trovati, li ha fatti aprire e il corpo di Cecilia è stato trovato così. Quella statua che noi vediamo di Stefano Maderno è proprio la come era il corpo di Cecilia. Lo scultore ha visto il corpo e l'ha scolpito come era e come poi ancora tuttora è così, perché Cecilia dopo questa ricognizione del corpo del 1599 è stata rimessa nel sarcofago e tuttora lei è sepolta qui nella cripta e il suo corpo è così come lo vedete in questa bellissima statua. E lei in quella figura lì, voi sapete, vi ho detto che è morta dopo 3 giorni di agonia con questi profondi tagli nel collo, lei lascia anche in questa immagine, lascia il suo ultimo testamento, è la sua ultima professione di fede, non poteva parlare e con le mani, con quelle mani, indica la sua fede nel nostro Dio che è uno in tre persone. Tutta la vita di Cecilia è stato un canto al Signore. Lei è protettrice del canto, della musica, dei musicisti, perché si narra il racconto della sua passione mentre celebravano quella festa di nozze che lei non voleva. Lei nel suo cuore cantava al Signore. L'importante anche per un musicista sono le mani, ma è il cuore, perché se il cuore è ispirato da Dio, se il cuore è abitato dalla bellezza, canta il Signore. Il cuore di Cecilia era pieno di amore per il Signore e tutta la sua vita è stata testimonianza di amore per il Signore. E questo noi lo possiamo vedere anche oggi in quella statua così espressiva e nella preghiera di lode a Dio che facciamo qui tutti i giorni.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Qui siamo nella cappella della Basilica, che chiamiamo Calidarium oppure Cappella del Martirio, perché secondo la tradizione Cecilia è stata uccisa proprio qui. Per questo è stata messa questa tela che ricorda proprio il momento del martirio. Il fatto che questo era il Calidarium della casa di Cecilia, cioè il bagno caldo, e il potere romano ha cercato di uccidere Cecilia in una maniera che non facesse troppo notizia, perché Cecilia era molto famosa in questa zona, non si voleva destare scalpore o troppa notorietà, per cui hanno cercato di uccidere Cecilia con i vapori bollenti, con tutti i fumi e il fuoco del suo bagno, del calidarium della casa, ma non sono riusciti. Cecilia è rimasta viva, serena e nella pace. Per cui quando l'hanno trovata ancora viva hanno deciso di decapitarla e l'hanno decapitata qui. Questo è il bel quadro di Guido Reni che ritrae proprio il momento del martirio, in cui Cecilia viene ferita, ma che dimostra la sua forza e la sua vittoria nella fede. Questa cappella poi è stata tutta affrescata nel 1600 in occasione di quell'anno santo, in cui è stata fatta anche la ricognizione dei corpi. In questa cappella poi si può vedere ancora i resti del calidarium, proprio della domus romana in cui abitava Cecilia, dove si vede ancora un grande pentolone di bronzo che serviva per scaldare questo ambiente, secondo una tecnica antica delle ricche case romane. Questo è il luogo fisico preciso che lungo i secoli ha testimoniato proprio la memoria del martirio di Cecilia, perché fin dai primi secoli qui si è rimasto visibile ed è stato lasciato in loco un grande pentolone di bronzo che faceva parte del sistema di riscaldamento dell'antico calidarium, cioè del bagno caldo della casa di Cecilia. Non è mai stato toccato durante i secoli, perché era sempre considerato un posto legato a una memoria santa di una martire, per cui è stato sempre circondato da venerazione, come sono stati lasciati intatti anche tutto questo sistema di tubi per cui passava l'aria calda che veniva alimentata dal fuoco acceso sotto questo pentolone. Per questo questa cappella è considerata così importante, perché Cecilia, una volta che non sono riusciti ad ucciderla coi vapori bollenti di questo bagno, è stata uccisa qui, proprio in questo luogo fisico. Per questo la cappella è così ricca, così decorata, per questo c'è il quadro bellissimo di Guido Reni, perché è legato direttamente al momento del martirio di Santa Cecilia. Questa cripta è che custodisce i corpi dei martiri di Cecilia e dei suoi compagni, Valeriano, Tiburzio e Massimo, sono sepolti qui. Poi qui sono sepolti anche due papi, il Papa Lucio e il Papa Urbano, perché quando hanno portato il corpo di Cecilia qui nel IX secolo hanno portato anche quello di due papi, perché Cecilia era sepolta vicino alla cripta dei papi. In questo posto noi veniamo a pregare in questo periodo in preparazione alla festa di Santa Cecilia, che sarà il 22 novembre. Qui preghiamo perché Dio sia benedetto anche nei suoi santi martiri. Come vediamo adesso questi tre sarcofagi, quello di Cecilia in alto e gli altri due sotto, è la sistemazione che risale al 1599, quando è stata fatta la ricognizione dei corpi. Per trovare i sarcofagi nel 1599 hanno dovuto scavare. Il cardinale di allora Sfrondati non ha trovato subito i sarcofagi, perché qui siamo vicino al Tevere. A quel tempo il Tevere non aveva gli argini, per cui ogni volta che pioveva un po' di più, l'acqua col fango invadeva tutte le zone vicine e invadeva anche questa cripta. Per cui nel 1599 ormai i sarcofagi erano sepolti sotto strati e strati di fango e non si vedevano più. Il cardinale ha dovuto far scavare e cercare questi sarcofagi prima di trovarli, e le monache del monastero che era qui annesso dicevano: ma i sarcofagi ci sono, i corpi ci sono, c'è Santa Cecilia qui, c'è il suo corpo. Il cardinale non lo trovava e cominciava a dubitare delle monache.
Invece, insomma, scava, alla fine hanno trovato i sarcofagi e hanno fatto quella ricognizione per cui hanno riconosciuto tutti i corpi come sono descritti secondo il martirio che è come viene presentato nella Passione del V secolo. Qui Cecilia è qua nel sarcofago più alto, in quella posizione che si vede uguale nella statua, e lei qui è presente in mezzo a noi con il suo corpo e ci dà la forza, ci dà la luce, quello spirito, quell'amore verso di Dio che lei testimonia tuttora in mezzo a noi. Qui vengono molti a pregarla. È una santa molto amata non solo dai musicisti, dai cantori come loro protettrice, ma anche dai romani, perché è una delle protettrici di Roma e quando è il giorno della sua festa il comune

0: di Roma fa sempre un omaggio a Santa Cecilia o floreale oppure regalano un calice. Come dire che la memoria di Cecilia è molto viva a Roma, e non solo per noi monache, ma per tutti i romani e i suoi protetti.
1: Questa è un po' la storia che è successa a Giuseppe Bruno, in arte si chiama Ace, che ha composto un brano bellissimo con un video che è veramente eccezionale. Ve lo voglio proporre perché vale la pena ascoltarlo e vi invito soprattutto ad ascoltarlo con una grossa attenzione. Preghiera di Giuseppe Bruno.
2: Non preoccuparti se in un momento di difficoltà potresti perdere la fede, perché se la perderai sarà lei a trovare te.

0: Angelelli, io so che tanti la conoscono, dei nostri telespettatori, tanti non sanno che è lei, però conoscono le sue opere. Penso per esempio a una piccola scoperta che ho fatto proprio oggi parlando con il nostro ospite. Non sapevo che il logo di una importante fondazione loretana l'avesse disegnato proprio lei. E mi ha fatto tanto piacere, mi ha fatto tanto piacere.
1: Sì, perché gradisco fare anche cose diciamo di ordine grafico che va nel sociale,
0: certo,
1: perché è una comunicazione e il logo è sempre una sintesi di concetti e quindi nel caso specifico di cui lei stava parlando si tratta di ellissi concentriche, che è un po' il concetto della vita, l'ellisse movimento, quindi il logo dell'ospizio Hermes deve dare, diciamo, una sorta di dinamicità, di un proseguimento della vita.
0: Certo.
2: Ora, Chateaubriand inizialmente era stato preso, è nato nel 1768, quindi ha vissuto l'ultimo periodo dell'illuminismo in Francia, ha vissuto in piena gioventù la rivoluzione francese e diciamo che era entrato negli ingranaggi della filosofia illuminista, che costituiva un po', ecco, nella sua gioventù il faro che direzionava la sua marcia. E poi però, durante l'esilio in Francia, in Inghilterra, al momento in cui venne a conoscenza della morte della madre e della sorella, questo fu motivo di ripensamento, di riflessione, e ritornò a una fede che sostanzialmente non aveva mai abbandonato, ma verso la quale era stato sicuramente piuttosto indifferente negli anni precedenti. Si è molto dibattuto su questa conversione di Chateaubriand. In molti hanno sostenuto che è stata una conversione, o meglio, che il suo cristianesimo è un cristianesimo che è affascinato e sostanziato soprattutto dal fascino che esercita l'esteriorità di quello che è il cristianesimo, cioè delle grandi cattedrali gotiche, delle liturgie imponenti, solenni, maestose della Chiesa Cattolica. Non so, io su questo ho dei dubbi e vi invito ad ascoltare con molta attenzione quello che adesso Luciana ci leggerà. È un brano tratto dal Génie du Christianisme ed è un brano che conduce a una riflessione molto profonda, molto articolata sulle rovine, sul significato delle rovine, che cosa debbono destare, secondo Chateaubriand, le rovine nell'animo dell'uomo. E ecco, ascoltatelo con attenzione, perché a me pare, ripeto, che non sia riducibile solo a una commozione dettata da quello che si vede, dalla maestosità, dalla solennità, ripeto, delle chiese o dei riti o delle cerimonie liturgiche, ma ci sia qualcosa sicuramente di molto più profondo. Chateaubriand non era, a mio avviso, uno che potesse così, insomma, delegare alle impressioni visive o uditive un argomento così, far decidere da queste il grado della sua fede. Sentiamo.
3: Tutti noi

0: Uomini, abbiamo un'attrazione segreta per le rovine. È un sentimento legato alla fragilità della nostra natura, ad un'oscura conformità tra quei monumenti distrutti e la brevità della nostra esistenza. Vi è poi associata ai ruderi un'idea che ci consola della nostra miseria. E ciò che popoli interi e uomini celebri non hanno potuto vivere al di là del tempo assegnato all'umana piccolezza. Poste lì, in mezzo alla natura, le rovine vi stabiliscono questo grande principio morale. E quando vengono rappresentati in un quadro, inutilmente vaghiamo con gli occhi in altre parti dell'immagine. Essi tornano sempre a fissarsi su di loro. E perché mai le opere degli uomini sarebbero immortali, seppure il sole che le illumina è destinato a sparire dalla volta celeste? Colui che l'ha posto nei cieli è il solo sovrano il cui impero non conoscerà rovina. Due sono i tipi di rovina. Una è opera della natura, l'altra dell'uomo. Il primo non ha nulla di sgradevole perché è il frutto del millenario lavoro della natura. Sulle macerie ella fa nascere dei fiori, sulle tombe pone un nido di colombe. Eternamente occupata a riprodurre, ricreare, essa circonda la morte delle più dolci illusioni della vita. Per il secondo, invece, parliamo pure di devastazione piuttosto che di rovine. Esso offre l'immagine del nulla, senza alcuna energia riparatrice. Opera del male in don degli anni, somiglia ai capelli bianchi sul capo della giovinezza. Le distruzioni causate dagli uomini sono più violente e complete di quelle del tempo. Queste minano le cose, quelle le sconvolgono. Quando Dio, per ragioni che non sappiamo, vuole affrettare la rovina del mondo, ordina al tempo di prestare la sua falce agli uomini. Dopodiché, a lui, il tempo, non resta che osservarci, con paura, ridurre in macerie nel volger di un batter d'occhio quel che egli ha impiegato secoli a costruire.
1: Comunque sia, questo punto che dice lei, secondo me, va sottolineato, perché Leopardi non dà quindi una risposta, cioè non ha una funzione didattica, una funzione educativa, perché sì, ci paragoniamo a Leopardi, però all'uomo comunque sia da sempre serve una risposta alle tante domande che viene fatte. Quindi volevo chiederle se in qualche modo è possibile scindere un Leopardi poeta da un Leopardi filosofo, cioè un Leopardi che nelle sue opere pone quella che è una domanda esistenziale da un Leopardi che ad esempio nei pensieri dello Zibaldone, non so, prova a dare una risposta ma comunque sia non la prova, cioè tenta lui di rispondere a questi sentimenti che comunque sia lo affliggono, oppure lascia in qualche modo in sospeso il giudizio.
2: Allora, Leopardi, essendo una persona, come tutte le persone, è una. Succede ora che l'aspetto filosofico-razionale ha come una sua direttrice, come una sua parallela. E l'aspetto invece poetico, i canti, scorrono a fianco. Quindi questa, diciamo così, tua intuizione non è del tutto sbagliata, perché esiste secondo me una diversificazione, ma, mi viene a dire un ma, questo è dovuto al fatto che nella poesia Leopardi è fregato, cioè vale a dire il cuore prende il sopravvento rispetto ad una ragione, qui vado sul difficile, misura delle cose. Nella poesia la ragione diventa apertura alla realtà secondo la totalità dei suoi fattori. È un concetto un po' difficile, ma cerco di farlo capire. Quando Leopardi utilizza, diciamo così, il dato razionale è negativo. Quando utilizza il cuore, la sua negatività si trasforma in positività. E vi faccio vedere un esempio, così si capisce meglio. Allora.

0: Ad Angelo Mai, presso la culla in moto siede e sulla tomba in nulla. Nell'ultimo canto di Saffo, arcano è tutto fuorché il nostro dolor. Nelle ricordanze non ha la vita un frutto, inutile miseria. A se stesso, amaro e noia la vita, altro mai nulla, e fango è il mondo e l'infinita vanità del tutto. Ho citato tutta una serie di frasi, diciamo così, negative che si trovano all'interno della produzione poetica di Leopardi. Ma la produzione poetica di Leopardi, in tutta la poesia di Leopardi, anche nella poesia apparentemente più negativa, c'è sempre un respiro positivo. Emerge sempre qualcosa di positivo, perché il cuore dell'uomo desidera l'infinito, desidera il bene, desidera il vero, desidera il giusto. E quando Leopardi mette in moto il cuore, potremmo dire che è meno razionale, ma più umano. Quando Leopardi invece utilizza la ragione, è tutta negatività.
1: Quindi è quasi come se non si arrendesse a se stesso a questo sentimento negativo.
0: Questo è un mistero, più diciamo così che una razionalizzazione, è il grande mistero di Leopardi, ma io direi più in generale, è il grande mistero dell'uomo. È il grande mistero dell'uomo. Cioè l'uomo è vita. L'uomo è amore, l'uomo ama la vita, l'uomo ama star bene, ama desiderare il vero, vivere nel giusto, vivere in pace, è il cuore, dire che tutto è male è oggettivamente un'opzione e che questa ragione sia un'opzione, questa ragione di Leopardi sia un'opzione, è tanto vero perché Leopardi non si è suicidato, è morto naturalmente.
2: Con sofferenza.
0: Con grande sofferenza, Leopardi muore nel 1837 a Napoli, gli ultimi 7 anni della sua vita li vive in compagnia del suo amico Antonio Ranieri, che aveva conosciuto a Firenze e che sarà, diciamo così, il grande amico, l'autentico amico di Leopardi, anche se dopo la morte di Leopardi non sarà così corretto come quando ha vissuto insieme a Leopardi. Ma questa amicizia è un'amicizia tra i due veramente grande, perché Ranieri, diciamo così, uomo giovane e di bello aspetto, uomo che amava le donne e la vita abbastanza frivola, diventa amico di Leopardi e lo accudisce fino al punto di portarlo con sé a Napoli, in case di proprietà propria o della famiglia, e quindi di avere con lui un rapporto unico. Tutti noi vorremmo avere un'amicizia come quella che Ranieri offrì a Leopardi e Leopardi a Ranieri.

O Signore Gesù, tu oggi pronunci il mio nome. Oggi io ti do il mio nome. O Signore Gesù, il mio nome è scritto sulla tua mano e io e tu lo accompagni e lo pronunci senza sosta. O Signore, so che col mio nome desideri benedire questo mondo.

0: O Padre che sei nel cielo, hai tanto amato il mondo da dargli il tuo unico figlio. O Padre che sei nel cielo, hai tanto amato il mondo da dargli ciascuno di noi. O Padre che sei nel cielo, tu vuoi mostrare senza sosta al mondo quanto lo ami attraverso ciascuno di noi. O Padre che sei nel cielo, grazie per ogni momento in cui io sono stato una scintilla del tuo amore nel mondo.
1: Our Father, who art in heaven, you loved the world so much that you gave it your only Son. Our Father, who art in heaven, you loved the world so much that you gave each one of us. Our Father, who art in heaven, you always want to show the world how much you love it through each one of us.

O Signore Gesù, grazie per tutte le persone che nel tuo nome sono venute nella mia vita e mi hanno portato benedizione. O Signore Gesù, benedicimi e consacrami nuovamente affinché anch'io nel tuo nome possa benedire gli altri. O Signore, guarisci e consacra tutti coloro che ho ferito. O Signore, consacra le parole che pronuncio dall'inizio al termine della giornata, affinché siano le parole della tua benedizione.

O Signore Gesù, ti adoro. Al termine di questa giornata desidero riposarmi in te, perché questa adorazione non è un ulteriore sforzo, è un'ulteriore fatica, ma al contrario, è un riposo in te. Grazie, o Gesù, perché ora posso stare davanti a te. Grazie, o Gesù, perché le mie parole non sono importanti. L'importante è che il tuo sguardo riposi su di me, che la tua parola risuoni in me.

0: Ti adoro, o oh Signore Gesù, e grazie per questo momento in cui posso stare qui davanti a te, così come sono. Davanti a te, o oh Gesù, posso essere chi sono, senza timore di venir ferito. Perciò grazie, o oh Gesù, perché alla tua presenza mi sento protetto ed accolto. Grazie, o Signore Gesù, perché tu sei un Dio che mi ascolta e che mi vede. Perché per questo ti adoro e so di essere ascoltato.
1: I adore you, Lord Jesus, and I give you thanks for this moment when I stand here before you just as I am. Before you, Jesus, I can be who I am without fear of being hurt. This is why I thank you, Jesus, because in your presence I feel welcome and protected. Thank you, Lord Jesus, because you are a God who hears me and sees me. This is why I adore you, and I know that I am heard.
2: Te adoro, oh Jesús, y te doy gracias porque en este momento en que puedo estar aquí ante ti, tal y como soy. Ante ti, oh Jesús, puedo ser quien soy, sin miedo de acabar herido. Por eso te doy gracias, oh Jesús, porque en tu presencia me siento protegido y aceptado. Gracias, oh Jesús, porque tú eres Dios que me escucha y me ve. Por eso te adoro y sé que soy escuchado.

0: Grazie, Maria, perché sei continuamente presente alla festa della mia vita e vedi quando manca il vino. Perciò ti prego, o Signore, dammi la grazia di invitare sempre te e Maria alla festa della mia vita. O Signore, ti chiedo la grazia di essere anch'io sempre, come te e Maria, presente alla festa della vita degli uomini.
1: Thank you, Mary, for always being present in the

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buon pomeriggio, fratelli e sorelle di Marivision, benvenuti in questa diretta televisiva da Trapani. Sono Sabina, sempre in vostra compagnia per pregare insieme, stare insieme e nel frattempo parlare, intrattenerci. Le preghiere che volete lasciare possono essere ascoltate da un call center sempre attivo al numero 075 81 36 40, oppure se preferite scriverli c'è il WhatsApp, la messa saggistica, che è il 329 55 33 3241. L'approfondimento che vorrei trattare oggi riguarda proprio, iniziamo almeno da quello che abbiamo vissuto ieri durante la Santa Messa e cosa il Vangelo ci ha ricordato, ovvero l'ascensione di Gesù. Vi voglio far ascoltare la catechesi di pochi minuti del nostro carissimo Don Luigi Epicoco, ricordandoci, come dice la stessa parola, ascensione, che deriva dal greco, che vuol dire sollevazione in greco, è proprio il momento in cui Gesù finisce il suo stare sulla terra dopo la resurrezione e quindi rientra nei cieli alla destra del Padre, o un'intronazione se vogliamo, proprio con l'ascensione di anima e corpo. Vediamo Don Luigi e sentiamolo attentamente.
1: Ogni anno, quando festeggiamo l'ascensione, siamo sempre un po' in imbarazzo, perché a differenza di tutte le altre feste cristiane che la liturgia ci mette davanti, per noi è molto difficile riuscire a visualizzare interiormente questa festa. Insomma, quando noi ascolteremo il racconto della Pentecoste, per noi sarà chiaro quello che succede in quel cenacolo, quando lo Spirito Santo irromperà, spalancherà le porte, le finestre, poi scaraventerà finalmente fuori i discepoli che erano rinchiusi là dentro per la paura. Ma quando noi dobbiamo immaginare l'ascensione, cioè quando la dobbiamo

in qualche maniera riportarla al nostro cuore. Che ci immaginiamo? Ci immaginiamo, non so, un ascensore, qualcosa che risucchia Nostro Signore in mezzo alle nubi. Insomma, persino il Vangelo è molto imbarazzato nel cercare di spiegarci questo mistero. Allora, le cose sono due: o non è vero, o è molto grande come cosa che non riusciamo a trovare un'immagine efficace. Per questo non dobbiamo mai vivere questa festa, e soprattutto quando ci capita di contemplare questo mistero nel rosario, visualizzando qualche immagine fantastica dentro di noi, ma dobbiamo capire il significato profondo di questa festa, perché l'ascensione è la partenza di Gesù. Gesù se ne va, a un certo punto lascia i suoi discepoli. In termini educativi e in termini di amore, vedete, questo è un passaggio importantissimo. Mentre meditavo sulla festa di oggi, mi veniva in mente che le fasi della nostra vita sono da una completa dipendenza da qualcuno a una completa indipendenza dagli altri. Quando siamo piccoli veniamo portati in braccio da qualcuno. Poi, man mano che cominciamo a crescere, cominciamo a stare in piedi, camminiamo, quindi qualcuno ci tiene la mano. E poi quando cominciamo a diventare ancora un po' sicuri, ci lasciano correre, però c'è sempre lo sguardo della mamma e del papà che guardano il figlio, fino ad arrivare al punto in cui tu sei abbastanza grande da poter prendere la tua strada e fare la tua vita, fare il tuo percorso. Ora, se noi dovessimo dire qual è l'amore migliore di tutti questi amori che vi ho appena raccontato, è sbagliato pensare che ce ne sia uno migliore o peggiore, perché noi abbiamo bisogno dell'amore in tutte le fasi della nostra vita. Il problema, lo sapete qual è? È che queste fasi non sono cronologiche, nel senso che noi partiamo dalle braccia e andiamo a finire, ad esempio, nell'autonomia. No, ciclicamente nella vita noi abbiamo bisogno che qualcuno ci prenda in braccio. Ci sono dei periodi della vita in cui abbiamo bisogno che qualcuno ci tenga la mano. Ci sono periodi della vita in cui abbiamo bisogno di fare le cose sotto lo sguardo di qualcuno, e ci sono periodi della vita in cui riusciamo ad essere talmente liberi da poter prendere le nostre decisioni senza il bisogno di avere fisicamente qualcuno che ci è accanto. Allora, questa è la questione fondamentale. Noi non possiamo fermarci a una di queste fasi e dobbiamo accettare che a un certo punto accadrà anche di non avere aiuti, di non avere appoggi e di doverci rivolgere semplicemente a noi stessi. Chi ci ama davvero deposita dentro di noi una fiducia tale che possiamo permetterci anche di stare da soli. Le persone che ci amano, quando ci lasciano, non lo fanno per abbandonarci, lo fanno perché ci stanno dando fiducia. È questo che sta facendo Gesù. È un po' come dire: lo volete lo Spirito Santo? Ma per volere lo Spirito Santo dovete imparare a vivere la vostra vita, anche se io non sarò più un'evidenza davanti ai vostri occhi. È bello avere delle certezze, no? Evidenti, qualcosa che ci convinca. Invece ci sono dei momenti in cui queste evidenze noi non ce l'abbiamo e dobbiamo vivere di che cosa? Della memoria delle cose giuste. Dobbiamo vivere ricordandoci gli insegnamenti che abbiamo ricevuto. Dobbiamo vivere cercando di fare come ci hanno insegnato. È questo che sta chiedendo Gesù ai suoi discepoli. Dice: per un periodo sono stato con voi, per un periodo vi ho insegnato qualcosa, adesso ricordatevi di quello che è stato il camminare insieme con me, ricordatevi dei miei insegnamenti e aiutate gli altri a fare la stessa cosa. Ora, non voglio scandalizzarvi se userò questa immagine, però io questo mistero dell'ascensione l'ho capito grazie a mia nonna. Racconto spesso che nell'ultimo istante della sua vita, prima che morisse, poche ore prima che morisse, era abbastanza lucida, era consapevole, anche se faceva fatica a parlare. E stando vicino al suo letto, si è tolta la mascherina dell'ossigeno e mi ha chiesto di avvicinarmi. Quindi mi sono avvicinato a lei, mi ha abbracciato e all'orecchio mi ha detto una cosa bellissima. Mi ha detto: ricordati, io sarò sempre con te. Che sono le parole che abbiamo ascoltato oggi nel Vangelo di Matteo. Chi ci ama non ci lascia mai, anche quando non c'è. Chi ci ama ci accompagna, perché l'amore trova sempre un modo di starci accanto. A volte ci prende in braccio, a volte ci dà una mano, a volte ci guarda.

0: riguarda, a volte a fiducia di ciascuno di noi. Ecco, il mistero dell'ascensione è il mistero delle parole che inconsapevolmente mia nonna aveva detto citando il Vangelo di Matteo di oggi. Gesù, infatti, conclude dicendo così: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Allora capiterà che nella vita certe volte ci sentiremo scoraggiati. Capiterà certe volte che nella vita ci sentiremo soli, capiterà certe volte nella vita che non avremo le forze. Quello è il momento in cui dobbiamo ricordarci che non siamo soli e che chi ci ama troverà sempre il modo di stare dentro la nostra vita e di darci quello di cui abbiamo bisogno per mettere il passo successivo.
1: Quindi, secondo il racconto dell'Apostolo Luca, perché è lui che ne parla sia nel Vangelo sia negli Atti degli Apostoli, Gesù, dopo aver parlato con i discepoli, viene sollevato in alto da una nuvola e lì scompare. L'ascensione al cielo costituisce quindi l'ultimo episodio della presenza fisica terrena di Gesù, secondo il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli, e rappresentando quindi simbolicamente l'esaltazione di Gesù Cristo risorto, la sua intronizzazione alla destra del Padre, in attesa naturalmente del ritorno alla fine dei tempi, la parusia. Ed è un episodio che giustamente, dice Don Luigi, rispetto a tanti altri del Vangelo o della liturgia cattolica, noi non consideriamo o lo quasi identifichiamo nella risurrezione. Non è effettivamente così, perché da quel momento in poi Gesù non avrà più un episodio terreno, i Vangeli non ne raccontano più, quindi Gesù sale, ascende al cielo in maniera definitiva. La sua intronizzazione vuol dire questo. Come sarà poi per la Vergine Maria, quando noi parliamo di assunzione al cielo della Vergine Maria? L'assunzione che si festeggia il 15 di agosto è il medesimo concetto. La Madonna sale al cielo anima e corpo e quindi viene intronizzata nel cielo tra i santi del paradiso. L'ascensione di Gesù è un momento sicuramente importante per la nostra fede e l'interpretazione chiarisce anche il concetto stesso di resurrezione, mostrando che la resurrezione della carne non è un fenomeno temporaneo e perciò in qualche modo l'ascensione semplifica il destino di tutti quelli che saranno salvati, perché tutti ascenderemo al cielo un giorno, se ce lo meritiamo, con il giudizio finale. E chiaramente questo non significa che ciascuno di noi non ha più una propria individualità, cioè quindi noi veniamo dissolti in Dio perché ascendiamo a Dio, no. E per come ce la spiega Don Luigi, per come ce la spiega la Chiesa, è un partecipare invece nella nostra anima e nel nostro corpo alla vita trinitaria, alla vita del paradiso. Il resoconto dell'ascensione quindi per i cristiani non è una pura invenzione e nemmeno una scena, ma è qualcosa che è accaduto veramente in anima e corpo alla destra del Padre, così come ci viene detta anche nella preghiera che ogni domenica noi preghiamo, quella il credo, alla destra del Padre. La festività dell'ascensione celebrata non solo dal cattolicesimo, dalla nostra Chiesa cattolica, ma anche da quella orientale cristiana e da tutte le confessioni, anche quelle protestanti, insieme alla Pasqua e alla Pentecoste, è una delle solennità più importanti per queste confessioni e per queste religioni, per cui meritava insomma un approfondimento anche tra di noi. Adesso invece vi voglio far ascoltare anche a continuazione un po' di quello che è stato il nostro percorso della settimana scorsa con Don Fabio Rosini. Don Fabio Rosini ci aiuta a umanizzare la nostra fede, cioè a renderla pratica, a cercare di usarla

0: non solo come, tra virgolette, ideologia, cioè pensiero, filosofia, non so come dire, ma come atto di vita, come concretezza di vita. Questa è la fede, d'altronde, se no appunto rimane filosofia e ideologia, qualcosa che è un'idea a cui noi crediamo, ebbene, se riusciamo a coltivarla, bene, se non riusciamo a coltivarla, bene, uguale. No, la fede è tutt'altro, la fede è qualcosa che ci cambia in meglio, perché ci chiede l'osservanza di un faro, che è il Vangelo, che è la vita di Gesù, e questa osservanza è una trasformazione totale, perché si chiama conversione, perché quello che ci chiede il Vangelo non è mai facile, mai. Dunque, la conversione non è un fatto che avviene di punto in bianco. Noi possiamo avere una grande luce nella vita, che è comprendere che Gesù è la strada, io sono la via, la verità e la vita, però poi il perseguirla significa conversione quotidiana, quindi costante. La conversione non è un fatto episodico. È un fatto costante, quotidiano, che appartiene ad ogni giorno della nostra vita, perché ogni giorno della nostra vita ci chiede di mettere in pratica il Vangelo. E il Vangelo molto spesso è duro, è anche non interpretabile, perché non abbiamo la possibilità di scegliere se vogliamo seguire Gesù. Quella è la via. E allo stesso tempo però è liberatorio, perché seguire quella via ci rende liberi. E chi sperimenta questo sa anche che la vita si trasforma, perché non dipende più da nessuno, neppure da se stessi, ma la vita è Dio, cioè la vita è già segnata da una volontà a cui io mi affido in maniera costante e trasformativa. Questa è una cosa bellissima, che quando diviene la quotidianità, o quasi un'abitudine, se vogliamo, e quindi diventa conversione costante, diventa fede costante, e rende la vita libera. Questo è, non si ha paura più di niente, di nessuno. Devo dire che chi lo sperimenta sa che è così. Questo aspetto che adesso ci racconta Don Fabio Rosini appartiene, diciamo, a questa promessa che vi ho fatto, e ascoltandolo capiremo il perché. Iniziamo.
1: Sono Fabio Rosini e sto proponendo questo viaggio sulla deassolutizzazione, sul salvarsi dalle banalizzazioni e dalle fissazioni assolutistiche che nella nostra vita sono tanto frequenti e che abbiamo chiamato ma anche

0: una forma paradossale di intitolare una serie, per indicare questa arte dell'et et, cioè noi cattolici abbiamo una fede paradossale. La nostra fede non è una fede lineare, semplicemente con equazioni matematiche, 2 più 2 uguale 4, no. La nostra fede è cattolica, cioè annette, implica la assunzione degli estremi, cioè non esclude, è inclusiva, non è selettiva nel senso della polarizzazione. Ecco, la vita in se stessa è paradossale, e la vita annette l'esperienza, lo scontro con situazioni difficili, complicate, dei paradossi che richiedono delle soluzioni, e molto spesso la nostra soluzione è escludere qualcosa, tagliare via l'opposto e quindi fissarsi, fossilizzarsi su un estremo, e così appunto facciamo le assolutizzazioni. E bisogna navigare in questa realtà incerta che è la vita, sopravvivendo alle derive della nostra voglia di sicurezza, della nostra ansia di certezza, che ci spingono a scorciatoie logiche, semplificanti, primordiali. Come abbiamo spiegato nella prima puntata, è un processo naturale della mente umana, quel processo che i bambini devono fare della scissione, cioè devono suddividere il bene dal male, perché devono riconoscere ciò che gli fa bene e riconoscere ciò che gli fa male, per evitare ciò che è mortale e assumere ciò che è vitale. Però questo tipo di riconoscimento, che è un primo punto di contatto con la realtà, che è una scissione, appunto, è un processo che si deve poi riequilibrare nel processo della maturazione, in tutto quello che è il cammino della maturazione umana. E la maturità si caratterizza per equilibrio, cioè riconoscere che il male non è tutto da una parte e il bene tutto dall'altra, riconoscere che il male non sono mai io e non sono mai le persone, cioè non identificare il male, non personalizzarlo nel senso del prendere su di sé il peso della difficoltà della realtà e colpevolizzarsi oppure colpevolizzare. Queste cose qui sono un processo lungo e molto importante, che deve essere portato avanti per tutta la vita, e che se non è fatto ci dà una mentalità faziosa, una mentalità che tende alla colpevolizzazione o di se stessi o degli altri, e questo è molto pericoloso. Le assolutizzazioni sono la natura proprio essenziale dei problemi relazionali che noi abbiamo, per cui non abbiamo la capacità di prendere tutti gli aspetti della realtà, perché ci fissiamo in maniera semplificante solamente su qualche cosa che può essere, come dire, semplice, facile. Sono scorciatoie, linee rette che tiriamo nel cervello per semplificarci la vita. Ecco, noi abbiamo iniziato nella trasmissione precedente presentando un po' tutta questa tematica. Adesso abbiamo fatto un momento di remind per ricordare un pochino come funziona questa cosa, e dobbiamo iniziare a impugnare la prima arma che dobbiamo usare per salvarsi dalle assolutizzazioni e anche dalle banalizzazioni, perché ogni assolutizzazione implica una banalizzazione. Cioè, quando io assolutizzo questo è solo male, sto banalizzando qualcos'altro e sto banalizzando certi aspetti di questa stessa cosa. E le banalizzazioni sono molto pericolose, perché ci appiattiscono su una vita mediocre, su una vita da quattro soldi. Banalizzare tutto, si può vivere così, con modi di leggere la realtà insufficienti, superficiali, e stare sulla pelle della realtà senza andare alla profondità. Ecco, è molto grave vivere di assolutizzazioni. Noi dobbiamo pensare che nel nostro parlare noi possiamo avere un tasso di assolutismo. Che cos'è il tasso di assolutismo? È quell'uso preponderante di avverbi come sempre, mai, e usare aggettivi che sono troppo carichi, meraviglioso, spaventoso, e usarli un po' troppo, usare il superlativo fuori luogo, meravigliosissimo, spaventosissimo, cioè bellissimo, quando le cose sono molto più semplici Ecco, vivere di assolutizzazioni è pericoloso e comunicare in maniera assolutizzante preme sull'ascoltatore in maniera anche pericolosa per quanto riguarda l'attenzione dell'ascoltatore, perché si sente manipolato, si sente così, in una comunicazione che grava un po' troppo sugli aggettivi, un po' troppo poco sui sostantivi e sui verbi, per cui gli aggettivi sono manipolatori tendenzialmente, tendono a coartare l'opinione di chi ci ascolta senza lasciargli il tempo di definire lui l'aggettivo delle cose, gli attributi delle cose. Ecco, questo è per dare così un piccolo assaggio di quanto è importante questo discorso. Vivere in una maniera assolutizzante, polarizzata, è pericolosissimo, perché questo può diventare la chiave della lettura dei nostri rapporti, per cui in un matrimonio se si assolutizza la visione del proprio coniuge, l'altro diventa un mostro, oppure diventa un santo mentre non lo è per niente, per cui magari ci si sposa con la persona sbagliata perché si è sopravvalutato l'aspetto positivo della sua personalità, oppure si va a distruggere un matrimonio perché si sopravvaluta l'aspetto negativo dell'altro. Non si può né banalizzare né assolutizzare. Come dobbiamo fare? La prima tappa che dobbiamo fare è il distacco, cioè per evitare le assolutizzazioni, per evitare questo uso sconsiderato della comunicazione, per evitare di farsi un'opinione storta della realtà e di vivere in maniera storta e troppo faziosa, dobbiamo avere un distacco dalle cose. Il distacco che cos'è? Allora, bisogna capire che il distacco deriva dalla attitudine cristiana tipica dell'ascesi. L'ascesi che cos'è? Da ascheo, ascesis, ascetes in greco, che all'origine fa riferimento all'esercizio fisico. Gli atleti, i soldati devono fare esercizio fisico. Quindi, in secondo piano, nel linguaggio greco fa riferimento all'esercizio dell'intelligenza e della volontà, in parallelo al termine melete, che vuol dire applicazione attenta e progressiva, cioè quando ci si applica a qualche cosa in maniera seria bisogna essere addestrati e quindi si arriva al culto e alla vita religiosa. Ma cosa c'entra questo col distacco? Beh, questo discorso è il discorso dell'esercizio di non essere, diciamo così, nell'errore, di coltivare l'attitudine buona, coltivare il bene. I padri del secondo secolo chiamano l'asceta è l'atleta, cioè colui che si esercita nelle cose buone. Ecco, è un senso che implica un'attività di difesa del bene e un esercizio negativo del distacco dal male. Abnegazione, rinuncia, spogliamento, distacco, sono tutti termini che sono collegati alla rinuncia. Ecco, è molto importante per mantenere un equilibrio nella lettura della realtà essere distaccati, cioè essere in un atteggiamento di rinuncia, di non possesso. Infatti dice Luca 14: chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. È interessante questo fatto, cioè bisogna rinunziare a tutti i propri averi per poter essere discepoli di Gesù Cristo. Noi possiamo pensare che questo riguardi qualcuno, ma invece riguarda tutti. Se io sono attaccato a qualche cosa, non posso dire di no, questa cosa mi condiziona e leggerò tutta la realtà semplicemente per difendere quel possesso. Questa è un'attitudine molto pericolosa, quella per cui io sono in realtà coartato mentalmente, a priori, prima ancora di rendermene conto, dal fatto che non voglio mettere in pericolo un certo possesso. Mettiamo, pertanto, per capirci, per fare un esempio che sia un pochino più concreto, che io sia molto attaccato alla mia immagine, no? Se sono attaccato alla mia immagine, io evito mentalmente, anche inconsapevolmente, tutti i percorsi che non mi permettano, o meglio, mi permettano di preservare la mia immagine, quindi nelle scelte io avrò questo movente inconsapevole o forse consapevole, per cui io faccio le cose perché la mia immagine sia sempre preservata, curata e forse foraggiata. Conseguentemente il mio discernimento non è più lucido, perché io ho questo possesso che è come un difetto di convergenza, è come se la macchina che guido butta tutta da una parte, butta dalla parte della mia propria immagine. È un esempio come un altro, possiamo prendere altre cose, ci sono genitori che hanno un rapporto con i figli assolutamente viscerale e non oggettivo. Non c'è quel distacco, quella capacità di lasciare i figli crescere, diventare adulti e staccarsi da loro. La maternità è un processo di distacco, dobbiamo ricordare. Molte donne dimenticano di praticare questo atto di distacco e pensano di essere comunque loro quelle che devono in tutti i modi e sempre preservare e garantire la vita dei figli. E questo crescerà degli infantili, questo crescerà delle persone immature che non sapranno gestirsi la vita da sole, con una pericolosità rispetto alla loro esistenza, globalmente intesa, molto grossa. Ecco, la capacità di separarsi, di dire addio, di staccarsi, è interessante che è tutta collegata proprio al discernimento. Il discernimento, discernere, scindere, sono tutti verbi che hanno una connessione fra di loro. Il discernimento viene dal verbo discriminare, per quanto brutto possa sembrare, comunque questo significa discettare, discriminare è l'atto del discernimento. A qualcosa devo dire di no.
1: Ecco, fermiamoci un attimino perché ci sono concetti meravigliosi, fondamentali, ci sarebbero ore da riflettere. Comunque la parola su cui mi vorrei soffermare è: così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Parlavamo di questa capacità che la parola di Dio ha di metterci in crisi rispetto a noi stessi, alla nostra vita, a quello che abbiamo, quello che è faticoso destinare ad altri perché è frutto del nostro impegno, del nostro lavoro o addirittura del lavoro dei nostri genitori, delle nostre famiglie, per cui dare, che vuol dire anche dare i propri averi, quindi avere quest'atto di carità, perché

Chiunque non rinuncia ai suoi averi, chiunque non rinuncia, faceva l'esempio della propria immagine, e ad ogni modo chiunque non è libero dai propri beni non può seguire Gesù, che non è un rifiuto della materia in sé, ma è la necessità che nella nostra fede si ritiene fondamentale di non farsi possedere e dominare dalle cose. Quanto siamo legati al possesso delle cose, del denaro, delle case, quanto poco riusciamo perfino a condividere con gli altri, perché è nostro, è dei nostri figli, non esiste che gli altri devono mettere le loro mani sui nostri averi, sui nostri possedimenti. Quindi è un lavoro difficilissimo quello di rifiutare i propri averi, i propri beni, le proprie case, le proprie ricchezze. Soprattutto il passaggio deve essere quello intanto di non farli diventare i nostri idoli, così forti da diventare la nostra falsa sicurezza, perché poi è così, sono la nostra falsa sicurezza. Noi pensiamo di essere al sicuro perché ci abbiamo, non lo so, dico per dire, 100.000 euro nel conto, ma è una falsa sicurezza, non è quella la sicurezza che dovremmo avere per raggiungere il paradiso. Noi sappiamo bene, se crediamo nella vita eterna, che non ci portiamo niente con noi in paradiso di tutto quello che abbiamo. Il nostro conto in banca rimarrà là, non ce lo porteremo dietro. E quindi questa sicurezza in che cosa consiste? E ancora ragioniamo sempre su questa parola. Vi do degli spunti. Che ovviamente derivano da questa catechesi. Parlava di priorità di Dio, quindi mettere Dio al primo posto, che significa che nulla deve ostacolare il mio percorso a Dio, e purtroppo i beni, i soldi, l'attaccamento alla propria immagine o qualsiasi altra cosa che è materia ci ostacola, non ci fa seguire Dio come cosa prioritaria. Naturalmente poi tutto questo si dovrebbe tradurre nell'amore per il prossimo, nella condivisione con lui, cioè dare qualcosa di mio a chi non ha, è una cosa che noi difficilmente concepiamo, nel senso sia più materiale che nel senso anche del nostro tempo, delle nostre energie. È sempre più difficile trovare volontari, le associazioni di volontariato sono in crisi, non hanno più personale, non hanno più persone che ci si dedicano, i giovani meno che mai, ma anche le persone di mezza età. Forse bisogna arrivare alla settantenne, alla 75enne di turno che per sensibilità o perché ormai il suo percorso addirittura d'arrivo, quindi comprende realmente, ad una età più saggia si comprende realmente che tutto quello che si è costruito di materiale ha poco valore rispetto a quello che è importante dare, allora forse a quell'età ci si dedica anche sia al volontariato, ma a parte che sono poche le persone, l'età non consente neppure di poterlo fare in maniera totalizzante, perché non si ha più l'energia di un quarantenne, di un trentenne. Per di più a quell'età si è pure condizionati dalla famiglia di appartenenza, che i figli diventati grandi, che non ti permettono di destinare le tue ricchezze, la tua proprietà, quello che tu hai costruito con il tuo lavoro, a nessun altro che non a loro stessi. Quindi non sei neppure più nella libertà, per fede di poter scegliere di dare a chi vuoi, perché i tuoi figli si aspettano e pretendono che tutto ciò che è tuo è loro. Parlava il nostro Don Fabio di banalizzazione e alle volte veramente assolutizzando ciò che non è giusto, noi banalizziamo tanti concetti. Però una cosa è vera, che le tre condizioni di essere discepolo di Gesù sono chiare e il Vangelo ce lo dice. Quindi non è che abbiamo tanta possibilità di dire non avevo capito. Uno, rinnegare se stessi. Due, prendere la propria croce. Tre, seguire Gesù.
Rinnegare se stessi significa esattamente

0: Lascia che tutto ciò che è pesante, che tutto ciò che non serve e che non arriva in paradiso, lascialo e segui me. Oppure come quella parte del Vangelo che ci dice: un ricco non entrerà in paradiso. Più facile che un cammello entri nella cruna di un ago. Che dire di più? Continuiamo con Don Fabio.
1: Io devo saper dire di no a qualcosa, devo sapermi separare. Se io non posso separarmi da qualcosa, non posso avere discernimento su questa cosa. Perché i medici normalmente non possono curare i loro pazienti? Perché normalmente non possono le persone occuparsi professionalmente dei loro congiunti? Perché non sono oggettivi sui loro congiunti, sono collegati. Allora, prima cosa da fare è staccarsi, rinunciare, essere indipendenti. Questo è il punto, perché tutto ciò a cui tengo poi diventa ciò che mi ricatta. Tutto ciò che io voglio avere a tutti i costi è ciò che poi mi rende succube, mi rende dipendente, e questo non mi permette di salvarmi dalle assolutizzazioni. Leggerò la realtà. Qualcuno ha detto che se vogliamo sapere che cos'è l'inferno basta entrare in una chat di mamme della scuola e sapremo cos'è l'inferno, che cosa sono le lotte aggressive, le comunicazioni violente che si possono creare nella visceralità a riguardo di la gestione di un figlio. C'è qualcosa che storie di gente che porta malati in pronti soccorso dove ci sono aggressioni ai medici perché non c'è la capacità di essere un pochino distaccati, calmi, aspetta un momento, le cose non sono come pensi tu, le cose forse c'è da aspettare, forse c'è da ci possono essere errori, ma bisogna sempre guardarli a mente fredda, a mente distaccata. Molto spesso c'è un'incapacità di prendere un respiro, fare un passo indietro rispetto alle cose per cui uno è dentro, congestionato, incastrato, catturato dalla realtà e non riesce a leggere quello che vede. Ecco, pensiamo un esempio a riguardo della necessità del distacco. Se io mi metto dentro una foresta e mi metto con la faccia attaccata a un albero e mi chiedono quanti alberi ci sono in questa foresta, essendo io attaccato a quell'albero dico uno e ne vedo uno solo perché sono troppo vicino a quell'albero, non vedo altro. Se invece io faccio un passo indietro e mi chiedono quanti alberi ci sono in questa foresta, dico beh, è una foresta, sono tantissimi, perché finalmente li vedo, perché non vedo solo quello. Ecco, questo è il problema. Le assolutizzazioni sono molto pericolose perché, come abbiamo già detto, portano anche a infettare le nostre relazioni, dove in un attimo chi ci sta accanto diventa un mostro perché ha detto una cosa che ha toccato una parte viscerale del nostro essere, ha toccato un nostro attaccamento, e quindi a quel punto non sappiamo più leggere, non sappiamo assumere le critiche. Ci sono persone a cui non si può fare mezza parola di critica, ci sono persone che non sanno accettare di crescere con lo scontro, con il contrario, con l'assimilazione anche del diverso, cioè le diversità, le alterità spesso fanno suscitare visceralità, scatenano visceralità, alterità, aggressività e cose di questo genere. Ecco, è molto importante capire questa arte. Innanzitutto capiamo quindi che il distacco, cioè l'oggettività, dipende dalla capacità di lasciare i possessi. I possessi sono molto pericolosi. In realtà da ogni cosa dobbiamo essere separati, dobbiamo essere distaccati. Non dobbiamo dimenticare che anche la stessa parola santo in ebraico, kadosh, vuol dire separato, cioè altro, distinto. La capacità di distinguere le cose, la capacità di riconoscerle diverse l'una dall'altra, implica una distanza. Ecco, il distacco è tanto simile alla parola distanza, bisogna prendere distanza dalle cose. Tante volte sulle cose bisogna dormirci sopra, bisogna aspettare prima di pronunciarsi. Una buona norma è che se si scrive una mail, mai mandarla quando la si è scritta, sempre aspettare per una giornata e poi rileggerla e vedere gli errori o gli orrori o le assurdità scritte e scoprirsi molto diversi perché si è meno congestionati, presi da altre cose, finalmente con la mente risciacquata da altre attività si è più limpidi, si è più pronti a leggere bene e anche a formulare quella sana autocritica che è fondamentale per una qualità nella comunicazione.

riprendiamo il nostro viaggio approfondendo un pochino questo concetto di distacco. Questo distacco necessario per valutare le cose con una dimensione più adulta e completa, con uno sfondo più oggettivizzante, con un contesto più reale delle cose. Le cose senza contesto non sono cose, non sono reali, non sono in questo mondo. Se oggettivizziamo le cose assolutizzandone la visione, vedendole solo e per se stesse, senza uno sfondo, senza un colore di intorno, noi non capiamo le cose. Bisogna capire l'effetto sfondo nella comunicazione. Se io sul nero parlo del nero, non lo vedo. Se io il nero, un oggetto nero, lo metto su uno sfondo bianco, lo vedo perfettamente. Ecco, questa acquisizione di sfondo, però questa capacità di vedere un po' tutta la foresta e non guardare un albero solo, come dicevamo nell'esempio fatto precedentemente, richiede un pochino di essere capito meglio. Ma che cos'è questo distacco di cui parla Luca 14? Chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. È interessante che questa abnegazione di cui si parla è abnegazione, cioè in mezzo c'è il proprio ego, non è il possesso, in realtà non è semplicemente possesso materiale, ma è generalmente una proiezione del proprio ego sulle cose. Io credo che attraverso l'acquisizione di un cellulare di ultima generazione cresca il mio ego, attraverso una macchina, non so, particolare, o una casa, non so, il mio ego cresca, no, che abbia una casa piccola o una casa grande, che abbia un cellulare bello o molto povero, comunque il mio ego è il mio ego, la mia persona è la mia persona, i mezzi sono solo mezzi, la persona è la persona. Ma perché io svendo il mio essere alle cose, proietto il mio io sulle cose? È un processo di, come dire, di espansione o rassicuramento del mio ego attraverso gli oggetti. È una passione materiale che cerca di risolvere il problema del mio essere. Io so di avere dei limiti e questi limiti cerco di ovviarli con gli oggetti, la materia, le cose. Ecco, molto spesso il processo del distacco implica distacco dalle cose. Però questo processo di distacco dalle cose può non significare niente se non è un distacco dall'ego, dal sé. È una riacquisizione del mio io, perché l'ho svenduto sulle cose. Molto spesso per fare tante cose non facciamo più niente, per rispondere a tante domande dobbiamo fare contenti tutti, poi alla fine perdiamo la nostra propria volontà e conquistiamo il mondo intero, dice Gesù Cristo, e poi perdiamo noi stessi, perché dobbiamo avere successo, dobbiamo possedere cose, dobbiamo stare bene, e tutte queste cose qua che sono proiezioni in realtà finiscono per schiavizzare il nostro essere, il processo idolatrico, dove uno proietta il proprio io, come abbiamo già detto, sulle cose o sulle idee o sui progetti, peggio ancora, che sono immateriali, per cui diventano dei despoti assoluti della nostra vita, per cui se non si compie quel progetto noi non abbiamo nessun senso nella vita, è un'assurdità totale. Ecco, allora, riacquisire il proprio ego attraverso la perdita. Molto spesso succede che quando c'è un distacco ci si ritrova il proprio cuore, si ritrova la propria realtà. Ecco, il termine distacco nel Vangelo indica qualcuno che non vuole più conoscere qualcosa, cioè qualcuno che il rinnegamento, rinnegare, cioè è il contrario dell'affermare, cioè io affermo qualcosa e poi lo rinnego. La etimologia italiana è un po' complicata, ma in greco un pochino più chiaro, è quella cosa per cui io ho affermato una cosa e poi non l'affermo più. Staccarsi da un possesso non vuol dire staccarsi da una cosa che sta lì, semplicemente uno dà un calcio e la allontana, no, è qualcosa in cui io mi sono proiettato, come abbiamo detto abbondantemente. Quindi devo far sanguinare il mio io se mi voglio distaccare, perché devo riprendere possesso del mio io, che è lì appiccicato, appolipato a quella cosa, non se ne stacca più. E qui e la realtà è che quello è un processo di verità, è un processo di libertà. Per questo nel digiuno, nel distacco, normalmente c'è un grande appagamento interiore, cioè una grande felicità. Quando si perdono le cose, quando si fa un'elemosina seria, quando si fa un atto di rinuncia serio, normalmente c'è un'euforia interiore che è benedetta, che è sana, è buona. È quell'euforia perché ci si sente veramente liberi da un peso, si scopre che quello che in realtà
sembrava, cioè che sembrava nella mente un aumento, un'acquisizione, era una zavorra, era un peso, perché quando proiettiamo lì

0: un processo tardivo di acquisizione adulta, di oggettività, e smarcano dall'infantilismo. Questo è il punto. Infatti tutto questo tema, ma anche no, è il processo della maturazione fino alla dimensione adulta. La dimensione adulta è quella che consegna e non possiede, nutre e non si nutre, riconosce l'esistenza dell'altro, sottolinea l'io dell'altro, lo ama, lo custodisce, lo cura, lo coccola, e così, perché è libero da se stesso. Ecco, noi vorremmo incontrare persone che hanno capacità di essere libere dal proprio ego. Quando vai sul lavoro speri che il tuo collega sia libero dal suo ego, quando ti sposi con qualcuno speri di sposare una persona che sia libera da se stessa, cioè che sia capace di amare. Ecco, tutto questo processo è un processo necessario. Qui non stiamo parlando di qualche cosa che titilli un po' la nostra spiritualità per fare delle cose un po' così, per fare pure questa, non so, una accumulazione seriale di catechesi radiofoniche o quello che sia, come purtroppo c'è tanto il rischio, anche quello è un'assurdizzazione, come se tutto dipenda da questa o quella pratica, no, tutto dipende dalla nostra realtà, dal nostro rapporto con la realtà, e in questo il Signore è fondamentale, perché tutto questo discorso ha un rischio, tutto quello che ho detto in questa trasmissione ha un rischio di essere una cosa un po' orizzontale, no? Se facciamo noi su base semplicemente psicologica, no, qui è il Signore che con la storia ci aiuta a staccarci dalle cose. Per questo le occasioni di perdita sono molto importanti, bisogna saper accettare i no che la vita ci dice per farli diventare libertà e non semplicemente frustrazione. Le frustrazioni della vita sono occasioni di liberazione, sono molto importanti le frustrazioni per arrivare a un desiderio compiuto, vero. Ecco, in questa puntata appunto abbiamo tentato di spiegare un po' che cos'è il distacco come prima tappa di liberazione da un atteggiamento congestionato, assolutizzante e troppo attaccato alle cose e troppo tendente alla polarizzazione nei ragionamenti e negli atteggiamenti.
1: È molto difficile. Quello che ci chiede oggi Don Fabio, cioè non ce lo chiede lui, le diciamo che stiamo cercando di mettere in pratica la parola di Gesù, è molto difficile, però ci fa comprendere in sintesi che il distacco che la vita ci obbliga a fare molto spesso da quella cosa, da quella persona, non deve essere vissuta come momento di frustrazione, ma bensì momento per acquisizione di nuovo del nostro io e quindi della nostra libertà. Si è più liberi. Pensare che non si possa vivere senza qualcosa o senza qualcuno è sbagliato. Si può vivere senza un cellulare, se questo era l'esempio, così si può vivere senza una persona che viene a mancare, si può vivere e questo no che la vita ci impone, che la vita con la sua sofferenza ci impone, non deve diventare frustrazione, ma deve diventare strumento per assumere maggiore libertà nella fede in Cristo Gesù. Grazie per essere stati con me, grazie a Don Fabio perché è veramente illuminante, e ci vediamo mercoledì. Buona serata e buona preghiera.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti, carissimi, e benvenuti in questo momento. Questo atto che ci troviamo davanti a Gesù, vivo e vero. E noi ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo, ti benediciamo, perché oggi ci hai chiamati davanti a te e ci hai fatto grazia. Siamo davanti a te, Signore Gesù, in questo silenzio. Siamo davanti a te, Santissimo Sacramento. Vogliamo adorarti, vogliamo ringraziarti. Vogliamo dimostrarti tutto il nostro amore. Ci mettiamo davanti a te, Signore Gesù, con un cuore ricco d'amore per te. Ti ringraziamo, Signore Gesù. Ti diciamo grazie, Gesù. Grazie, grazie dal profondo del cuore. Grazie per le persone che siamo. Grazie per tutto quello che ci hai dato. Grazie per tutto quello che abbiamo. Tutto è merito tuo, Signore Gesù, e lo riconosciamo. Ogni cosa che abbiamo, ogni cosa che siamo, è perché tu ci hai dato la grazia, Signore Gesù, ci hai fatto grazia, ci hai dato possibilità di realizzarlo o di essere ciò che siamo. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù, per tutti i doni che ci concedi ogni giorno, per il dono della vita, segno profondo del tuo amore e della tua amicizia con noi. Ti ringraziamo per il dono della fede, la quale ti chiediamo di custodirla e di aumentarla, affinché ci rivolgiamo sempre a te, Signore Gesù. La fede è un dono che illumina i nostri passi e ci fa camminare sulla via del bene. E ti chiediamo, Signore Gesù, di sostenerla sempre, di aiutarci in tutto questo. Ti ringraziamo per la speranza, ogni giorno tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra luce, tu sei il tutto per noi. Sei tu che ci sostieni nelle prove, sei tu che ci infondi questa speranza, questo amore, questa forza che ci permette di andare avanti e di camminare sempre verso di te. Grazie, Signore Gesù, anche per il dono della carità che ci permette di somigliare a te. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per tutti i giorni sereni che ci concedi, segno del tuo amore, del tuo affetto, del tuo abbraccio, della tua carezza per ognuno di noi. E ti ringraziamo, Padre, anche per i giorni più difficili, più travagliati, per i giorni più tribolati, perché proprio questo qui ci insegni oggi nel tuo Vangelo, Signore Gesù. Nel mondo avete tribolazioni. Tu l'hai vinto. Tu hai vinto il mondo, tu hai vinto la morte, tu hai vinto il peccato, tu hai vinto il male. E ci hai dato segno di una speranza nuova, di una vita nuova. E se noi restiamo in te, oh Padre,

possiamo essere uniti a questa tua vittoria. Perché ogni cosa ci parla di te, o Padre, tutto. E che tante volte, Padre, i nostri occhi sono un po' chiusi, un po' appannati e non vedono bene. Allora, Padre, ti chiediamo di aprire costantemente i nostri occhi e il nostro cuore affinché ti riconosciamo in ogni cosa, in ogni persona, in ogni gesto bello. Aiutaci a riconoscere sempre la tua presenza, a riconoscere sempre la tua mano che ci accarezza, che ci nutre e che fa grazia. E soprattutto, Gesù, donaci la pace che abbiamo veramente tanto bisogno, soprattutto in questo periodo, in questo momento storico della nostra vita. Sì, Signore Gesù, noi vogliamo restare uniti a te. Ti riconosciamo come Padre e Signore nostro, Signore della nostra vita. E ti diciamo, Padre, che vogliamo restare uniti a te, perché in te, soltanto in te, c'è il bene, c'è la grazia, c'è l'amore, c'è la pace. Aiutaci, Padre, e sostienici nelle tribolazioni, della quale ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché sono esse le croci quotidiane che ci danno ogni giorno a renderci più veri e unirci costantemente a te. Ti offriamo, Signore, ti offriamo il nostro cuore, ti offriamo la nostra anima, ti offriamo, Signore Gesù, tutto, tutti i nostri sentimenti, ti offriamo la nostra gioia, ma ti offriamo anche le nostre difficoltà, i nostri momenti no, che accadono durante la giornata. Mettiamo tutto nelle tue mani e ti offriamo ogni cosa, Signore Gesù, ti offriamo tutto. Oggi vogliamo sostare davanti a te, vogliamo fermarci ai tuoi piedi, vogliamo riconoscerti, Padre, Signore della nostra vita, e vogliamo donarti tutto il nostro amore. La nostra bocca, Padre, non potrà mai, mai esprimere tutta la lode e tutto il grazie. Per dare merito a tutto quello che tu fai per noi, ma ti offriamo il nostro cuore così com'è, Signore Gesù, davanti a te, che sei luce per il mondo, sale della terra, che sei via, verità e vita. Ti offriamo la nostra vita per dirti grazie, Signore Gesù. Benedicici. Benedici ognuno di noi, benedici le nostre famiglie, benedici le nostre vite, benedici i nostri cuori. Benedici i nostri sposi, le nostre spose, i nostri figli, i nostri genitori. Benedici, Signore Gesù, anche i nostri nemici, le mani che ci percuotono, perché questo ci rende davvero più simili a te. Noi ti chiediamo, Padre, di benedire tutti, tutti, tutti. Signore Gesù, la tua grazia ci possa raggiungere il mondo intero, possa raggiungere tutti indistintamente. Tu sei salito al cielo, Signore Gesù, hai lasciato definitivamente questo mondo per prepararci un posto nella dimora eterna. Ma ci hai fatto anche una promessa di non lasciarci mai soli, di restare con noi fino alla fine del mondo. E lo hai fatto attraverso il Paraclito, perché era necessario che tu andavi via da questo mondo affinché il Paraclito arrivasse e ci guidasse per la via che conduce a te, ci guidasse per il mondo. Allora, Signore Gesù, ti chiediamo il dono dello Spirito Santo, ti chiediamo la grazia
e lo Spirito Santo effondi ora su ognuno di noi. Vino Pacto, vieni Spirito Santo, vieni, vieni il respiro di Dio, vieni soffio di Dio, vieni. Tu che sei amore, tu che sei gioia, tu che sei pace, vieni, inonda la nostra vita, inonda il nostro cuore, inonda la nostra anima. Vieni, Spirito Santo, e toccaci con il dito di Dio. Tocca le nostre sofferenze, tocca i nostri dolori, tocca la nostra mente, tocca le nostre tentazioni, tocca anche le nostre decisioni sbagliate. E porta luce, porta pace, porta gioia, porta speranza e fondi su di noi i tuoi sette doni affinché possiamo vivere sempre pieni d'amore, pieni della tua gioia e possiamo essere una presenza, una testimonianza vera, autentica nel mondo e per il mondo. Vieni, l'anima, fai quest'ora di adorazione, ecco, possiamo veramente entrare in comunione con Gesù, riconoscerlo come nostro unico e vero bene, come nostra unica forza, come nostra vera pace, come nostra speranza, come nostra gioia. Amen. Adesso, carissimi, continuiamo questa nostra preghiera di adorazione ascoltando un canto.

Signore Gesù, siamo riuniti davanti a te, siamo davanti alla tua luce, una luce che ci illumina, una luce che ci consola, una luce che ci riscalda, una luce che entra dentro di noi, penetra fino dentro il nostro cuore, fino alle parti più intime, a toccare le parti più intime e più nascoste del nostro cuore, una luce che ci dà forza, una luce che ci rialza, una luce che ci consola, una luce che ci dà speranza. Davanti a te, Signore Gesù, ci riconosciamo peccatori, ci riconosciamo di averti offeso tante volte con i nostri peccati, con le nostre indifferenze, con i nostri errori. Ti chiediamo perdono, Padre, ti chiediamo perdono per tutte le volte che ci siamo dimenticati di te, per tutte le volte che abbiamo agito senza amore, senza rispetto. Ti chiediamo perdono, Signore Gesù, per tutte le volte che abbiamo ferito il tuo cuore, ma anche il cuore dei nostri fratelli, comportandoci male, non amandoli, sbagliando nei loro confronti. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che non abbiamo saputo perdonare, che non abbiamo ascoltato i bisogni degli altri. Sepolto dalla misericordia del Padre, guarda la tenerezza del nostro cuore, guarisci le nostre ferite, guarisci i nostri peccati e risollevaci dalle cadute del male che le tentazioni hanno provocato nel nostro cuore. Lava col tuo sangue preziosissimo ogni macchia di peccato nel nostro cuore e rinnova dentro di noi quel desiderio di camminare sempre uniti a te, affinché dove sta la tua presenza, dove c'è la tua presenza, dove la tua mano ci sorregge, ecco che la traccia di peccato va via, scompare e ritorna il sereno, ritorna la pace. Grazie Signore Gesù, a te ci affidiamo, a te ci abbandoniamo, a te affidiamo tutto, affidiamo qualcosa. Oh Padre, ti presentiamo ora i nostri pesi, le nostre sofferenze, i nostri limiti, i nostri fallimenti. Ti presentiamo, Padre, le nostre lacrime causate da dolori, da malattie, da persecuzioni. Ci affidiamo a te, Signore Gesù. Vogliamo rimettere tutto nelle tue mani. Tu che sei guarigione, tu che sei speranza, tu che ti ricordi costantemente di noi. Ecco, Padre, ora voglio affidarti anche tutte le intenzioni di tutti coloro che si raccomandano a questo momento di preghiera, a tutti coloro che mi chiedono di essere voce per le loro ferite, per i loro fallimenti, per le loro malattie. Voglio affidarsi, Signore Gesù, e mettere nelle tue mani tutte le intenzioni di preghiera che sono lunghi questi giorni, attraverso i vari canali social, i via WhatsApp, anche tutte quelle richieste, ecco, che non sono state espresse, ma che tu sai, Signore Gesù, e conosci profondamente. Voglio affidarti in Cleida, che scrive dall'Inghilterra e prega per la conversione del marito e delle figlie, affinché, ecco, possano accostarsi a te e ricevere anche il sacramento del battesimo. Ti affido Silvia da Latina, che chiede preghiere per Alessandro, che il 22, ecco, dovrà fare una risonanza affinché, ecco, possa andare tutto bene. Ti affido Andrea dall'Albano Laziale, che chiede preghiere per lui e per la sua famiglia. Valentina da Cugno, che chiede preghiere di guarigione per lei. Luciana Nicolelli dalla provincia di Frosinone, che chiede una preghiera per i figli, per le loro famiglie, perché, ecco, la mancanza di fede, affinché possa ritrovare e ritrovarti, Signore Gesù. Ti affido Daniela da Milano, che
ci scrive per diverse intenzioni di preghiera per il Papa, per la sua famiglia e per tante, tante persone che porta nel cuore, e a quelle ti affido in maniera particolare, Signore Gesù, e ti affido anche tutte le intenzioni che non hai espresso e che porta nel cuore. Curio della Spagna che chiede preghiere per il fratello Giuseppe, affinché la tua mano, ecco, non lo lasci mai in questo cammino difficile della sua vita e si affida alla tua volontà. E Vita Maria dalla provincia di Salerno chiede preghiere per Giusy, che ha un tumore grave. Alida da Pescara chiede una preghiera per Dina, per l'intercessione di San Carla Cutis, per la sua sofferenza per causa di un tumore anche lei. Una signora che dopo una lunga malattia, ecco, è salita a te, oh Padre, e si è spenta all'età di 62 anni. Una preghiera per la sua anima e per i suoi familiari. Una preghiera per Tiziana da Fiumicino, che si affida a te e affida a te la sua famiglia. Nicola, dalla provincia di Bari, chiede preghiere per un amico fedele, Michele, che sta facendo chemoterapia anche lui, e per la madre Tonia, affinché sia guarita dai suoi problemi di salute. Filomena da Ferrara chiede una preghiera per Andrea. Daniela da Monte Rotondo chiede di pregare per l'anima di suo fratello Marco, scomparso nel 52° compleanno, ecco, dopo una battaglia durante sì. Maria Adriana chiede preghiera per Giusy, che, ecco, sta portando avanti della chimioterapia, della radioterapia, oggi è stata operata e presto verrà dimessa. Ecco, una preghiera per la sua guarigione e una preghiera anche per tutte le sue intenzioni, perché anche lei si trova in un periodo difficile e quindi si affida a te, Signore Gesù. Giusy da Bergamo chiede preghiera, ecco, per un ragazzo che si è svegliato dal coma, affinché, ecco, possa vedere, ecco, completa la sua guarigione. Emanuela dalla provincia di Verona chiede preghiere per un intervento che dovrà fare a breve. Patrizia da Modena chiede preghiere per la conversione del figlio Samuele, che oggi è anche il suo compleanno, per Patrizia da Modena, operata di tumore al pancreas. Flavia da Reggio Calabria chiede preghiere per il papà, per il clero, per i bambini e per tutti i genitori, e per il fratello che si trova in cielo. Laura da Borgo San Lorenzo chiede una preghiera per la figlia Michela per un problema all'occhio. Rosa da Roma chiede preghiere per la sorella, una paziente oncologica anche lei. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per il marito, che il Signore lo illumini e lo faccia tornare affettuoso come prima e gli dia la grazia anche di un figlio. Enrica da Lodi per i suoi amici. Maria Pia da Lodi chiede preghiere per la sua famiglia, per la pace nel mondo, per tutti i volontari. Giuseppina da Crema chiede preghiere per la sua famiglia, per le anime del Purgatorio e per la pace nel mondo. Luca da San Martino, una preghiera per la mamma, per la sua famiglia, per i defunti e per tutte le anime del Purgatorio. Chiara da San Martino chiede una preghiera per la famiglia, per la pace nel mondo e per tutti gli

Mario da Lodi, una preghiera per la famiglia, per i suoi defunti e per tutti i volontari. Con la quale ecco, c'è stato un piccolo diverbio. Chiede preghiere anche per Nino, per se stesso, che sta attraversando un momento difficile. Lina da Torino chiede preghiere speciali per il figlio e per il nipote. Poi, Signore Gesù, vogliamo affidarti tutte le intenzioni di preghiere che ci vengono affidate quotidianamente. Ti affido Mario, che domani dovrà essere sottoposto a un intervento particolare, delicato, e ti affido anche Giuseppe, che anche lui ecco, dovrà essere sottoposto ad una biopsia. Ti affido tutte le intenzioni del gruppo degli apostoli dell'ascolto, che pregano e ascoltano tutti i fratelli che vivono nel bisogno, affinché ecco, Signore, la tua mano possa essere estesa su ognuno di loro, ognuno di noi, e dal cielo possa donarci le grazie che abbiamo bisogno, affinché tutti gli operatori di Maria Vision, tutte le loro famiglie, e prego per ogni loro necessità, per ogni loro bisogno. Ti affido con tutte le sofferenze, Signore Gesù, tutti coloro che vivono un momento di prova, un momento di difficoltà, perché tutti abbiamo bisogno del tuo amore, tutti abbiamo bisogno di te, Signore Gesù, perché senza il tuo amore, senza la tua pace, ecco, ci troviamo a brancolare nel buio. Invece con la tua pace, col tuo amore, anche nelle tempeste della vita, sappiamo di avere una certezza ferma, di avere una roccia a cui aggrapparci, una roccia che nessuna tempesta potrà mai scalfire, nessuna, neanche la più violenta, perché quella roccia sei tu, Signore Gesù. Sì, mio Padre, sei tu che ci chiedi, sei tu che ci parli, sei tu che ci dai speranza, che dai speranza ai nostri cuori, sei tu che ci dici non preoccuparti, perché io ho vinto il mondo e l'ho vinto per te, l'ho vinto per ognuno di voi. Questa è una certezza, ora Signore Gesù, la certezza di essere aggrappati a te, e che tu sei più forte di ogni prova, più forte di ogni tribolazione, più forte di ogni malattia, più forte di ogni problema di salute, più forte di ogni crisi, più forte di tutto. Tu hai vinto il mondo, tu sei la vita, la vera vita. Ecco, Signore Gesù, noi abbiamo tante piccole ferite, sanguine, alcune in evidenza, altre meno, però sappiamo, Padre, che tu oggi sei qui per tendere le tue mani verso di noi, per abbracciarci e per farci grazia. Allora, caro fratello, cara sorella, che stai attraversando un momento difficile, non temere, perché Gesù ha vinto il mondo e l'ha vinto per te, per me, per ognuno di noi. La sua grazia, la sua potenza è più forte del male, è più forte della prova che in questo momento sta scalfendo la tua vita. Affidiamoci al Signore, affidiamoci al Padre, e Lui certamente farà grazia, Lui certamente metterà pace nel nostro cuore e nella nostra vita, e ci farà il dono di vivere serenamente e con gioia. Grazie Padre, grazie per il tuo, per tu sei guarigione, tu sei speranza, tu sei fortezza, tu sei amore, tu sei vita, tu sei tutto, Signore Gesù, tu sei luce vera, una luce che non acceca, ma che dona vista, che fa vedere, che dona speranza. E
Ecco, Signore Gesù, mettiamo ora tutto nelle tue mani, ti chiediamo di ascoltarci, ma di ascoltare anche tutti i nostri fratelli, tutte le nostre sorelle che in questo momento non sono qui con noi collegati, ma che hanno bisogno di questo tuo amore, che hanno bisogno di te, hanno bisogno di sentire questa tua carezza, hanno bisogno di sentire questo tuo amore. Ti affidiamo, Padre, tutti loro sono lontani da te, chiediamo una conversione e chiediamo perdono per chi bestemmia, per chi è lontano da te, e ti offriamo, Padre, le nostre sofferenze, i nostri dolori come atto di riparazione anche verso coloro che commettono degli atti sacrileghi nei tuoi confronti. Perdonali, Padre, e ti preghiamo di effondere nei loro cuori un sentimento di pace, un sentimento un pentimento vero, affinché possano tornare da te, chiederti perdono e riavere così il tuo braccio. Perché, Padre, noi sappiamo che non c'è nessun peccato che non possa essere lavato col tuo sangue. Tu hai versato il tuo sangue per ognuno di noi, e noi vogliamo esattamente il tuo sangue. Tu sei morto in croce per ognuno di noi, dimostrandoci che tu hai sentito l'amore finito. E allora la nostra fiducia oggi è piena verso di te, è piena nei tuoi confronti, è totale nei tuoi confronti. Grazie, Signore Gesù. Tu sei pane vivo disceso dal cielo per nutrirci, per farci grazia, per risollevarci dalle cadute, dalla sofferenza, per risollevarci da tutti quei momenti difficili che attraversiamo, per risollevarci da tutte quelle angosce che la vita, ecco, ci dà. Possa adesso, Signore Gesù, il tuo abbraccio, la tua carezza raggiungere i nostri cuori, raggiungere chi soffre, raggiungere chi è solo, raggiungere chi ha perso la speranza, e dire: guarda che c'è sempre una via, c'è sempre una speranza, e quella speranza ha un nome: Gesù. Grazie, Signore, grazie di tutto. Ora voglio mettere nelle tue mani, oh Padre, tutti i nostri cuori e tutte le intenzioni che ti abbiamo affidato, e pregarti con le stesse parole che tu ci hai insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. E ringrazio anche la Madre Celeste, che grazie a lei, grazie al suo sì, ha permesso a te di venire in questo mondo e di iniziare l'opera della salvezza. Allora grazie, Madre, grazie anche perché non ci lasci mai soli, intercedi continuamente per noi e fondi la tua grazia, il tuo amore, noi ci di sotto. Allora, grazie, cara Madre, grazie, grazie di tutto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Carissimo, vi ringrazio per aver pregato con me in questo momento di adorazione che è giunto al termine. E mi esorto, ecco, come sempre, ad effondere a tutti e chi ci sta intorno, ecco, questa grazia, questo amore che oggi abbiamo attinto davanti a Gesù, alla presenza di Gesù, Eucaristia. Ecco, ringrazio calorosamente ognuno di voi, ringrazio lo staff di Maria Visione per aver permesso questa diretta, ma ringrazio soprattutto Gesù, nostro Padre, per aver dato a noi ringraziamo in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento, sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria chiediamo a Gesù di volgere sempre il suo sguardo d'amore su ognuno di noi, sui nostri cari e su quanti portiamo nel cuore, e donarci la sua santa benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso in conclusione ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guardalo Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso. Lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto. Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una
0: via. Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di San Felice Cantalice, un santo cappuccino. Ha vissuto la sua vita in umiltà e in santità. Con la sua intercessione, anche noi possiamo vivere le nostre vite in santità e umiltà. Quindi preghiamo per questo dono durante la questa Eucaristia. My dear brothers and sisters, today we celebrate the feast of the Felix, who lived his life in holiness and the sanctity. Therefore, today we all of us are called to live our lives according to the God's will. Because when we live according to the God's will, God blesses us like Saint Felice. So as we partake this Holy Eucharist, let us ask pardon from the Lord. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria. E voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in sen felice hai dato alla Chiesa e alla famiglia serafica un luminoso esempio di semplicità evangelica, di vita consacrata alla tua lode, donaci di seguire il suo esempio, cercando con gioia e amando solamente Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Altopiano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome di Gesù, del Signore Gesù, e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Cantate a Dio, inneggiate al suo nome.
1: Cantate a Dio, inneggiate al suo nome.
2: Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici, e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Il Signore è il suo nome. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome.

0: Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero ai discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e noi più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Parola del Signore. My dear brothers and sisters, in the gospel of today, Jesus speaks to his disciples. The last word that we see, Jesus says that take courage or have courage. Jesus knew his disciples are going through the difficulties, the situations of life, and therefore he encourages them to go ahead in their lives. My dear brothers and sisters, sometimes as we live our own daily lives, we also go through a lot of tribulations, a lot of difficulties, a lot of the problems of families. But when we are with Jesus, Jesus gives us the words of courage. Jesus gives us the encouragement to go ahead in our life. And therefore the liturgy, the gospel of the day, it is inviting us to give the courage or to encourage others. Very often or very many times we fail to encourage others. We discourage others. We speak bad about others. But then Jesus is teaching us a good lesson. Jesus is asking us to encourage others. My dear brothers and sisters, so our words sometimes can build, our words sometimes can break. The decision remains ours. No? So Jesus is an example for us to build the community, to build the life, to build our families. Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi ascoltiamo queste parole forti, no? Vi ho detto queste cose affinché in me abbiate pace. Nel mondo sarete perseguitati, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Cari fratelli e sorelle, con queste parole Gesù incoraggia i suoi discepoli per le sfide che avrebbero affrontato nel mondo. Gesù sapeva che non sarebbero stati in grado di far fronte alla sfida. Quindi dice loro di non scoraggiarsi, ma di rimanere con Lui. Li rassicura e li incoraggia ad essere in pace e farsi in coraggio. Cari fratelli e sorelle, stesso Signore incoraggia anche a noi oggi. Quando siamo scoraggiati dai nostri fallimenti, sofferenze e malattie, confidiamo che con Dio possiamo superare, possiamo migliorare gli ostacoli, le sfide della nostra vita. Il coraggio viene dalla consapevolezza che Dio è sempre con noi. e che per la sua grazia possiamo fare ogni cosa attraverso Cristo che si fortifica. Cari fratelli e sorelle, a volte l'esempio degli altri può essere fonte di ispirazione per noi. Gesù li motivò dando il suo esempio. Dice: io ho vinto il mondo. Ciò che intendeva dire è che se lui poteva farlo, allora certamente anche loro potevano farlo. Queste parole significano che Gesù è più potente del mondo. Quindi affidarsi a Gesù significa essere vittoriosi sul mondo. Ci incoraggia a farsi coraggio e trovare il coraggio in mezzo alle sfide. Nonostante i problemi che affrontiamo, possiamo trovare forza e speranza sapendo che Gesù ha già vinto il mondo. Lui è il nostro modello e la nostra ispirazione. Come Gesù

rivolgiamo parole di incoraggiamento a coloro che sono nelle disperazioni. Coraggio, possiamo sembrare due semplici parole, ma se pronunciamo

aiutare le persone a riconoscere il loro potenziale e a sviluppare la sfiducia necessaria per affrontare qualsiasi situazione difficile nella vita. Oggi le persone hanno bisogno di sostegno morale, motivazione e ispirazione che possano alimentare la fiamma dentro di loro e aiutarle a scoprire la loro forza interiore. Queste scintille di incoraggiamento possano sboccare in grandi conquiste. Cari fratelli e sorelle, queste nostre parole hanno il potere di costruire o distruggere, di guarire o di ferire. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo. Il Signore Gesù, che è uscito dal Padre per rivelarci il suo amore, ha mandato lo Spirito perché ci aiuti nelle nostre prove. Preghiamo con fiducia dicendo:
1: donaci lo Spirito della pace, Signore.
0: Donaci lo Spirito della pace, Signore.
1: Per la Chiesa, perché confidando nella forza dello Spirito Santo compia la sua missione in questo mondo nella certezza della vittoria di Cristo sul male e sulla morte, preghiamo.
0: Donaci lo Spirito della pace, Signore.
1: Per tutti coloro che si preparano a ricevere il battesimo, perché, illuminati dalla grazia dello Spirito, camminino in novità di vita nella luce della risurrezione, preghiamo. Donaci lo Spirito della pace, Signore. Per tutti gli uomini e le donne impegnati nei diversi campi dell'attività umana, perché vivano il loro compito come servizio per la costruzione di un mondo nuovo, preghiamo. Donaci lo Spirito della pace, Signore. Per i perseguitati a causa della fede e della giustizia, perché non cedano alle potenze del male, ma confidino nella potenza vittoriosa dello Spirito di Cristo, preghiamo.
0: Donaci lo Spirito della pace, Signore.
1: Per noi riuniti attorno a questo altare, perché non presumendo mai delle nostre forze, possiamo affrontare ogni prova e difficoltà nella fiducia in colui che ha vinto il mondo. Preghiamo.
0: Donaci lo Spirito della pace, Signore. Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi. Ricordiamo le nostre intenzioni. Let us remember our intentions and pray for our personal needs. Ricordiamo le persone che hanno chiesto le nostre preghiere, soprattutto in particolare ricordiamo Miriam, Esther, Joseph, famiglia Piva e Barichello, per le suore missionarie Cappuccini, per famiglia Carlo Cassetti, Martina, Sara, per la guarigione di Leonardo e anche per la conversione di Michele. Noi ti preghiamo.
1: Donaci lo Spirito della pace, Signore.
0: Affidiamo al Signore i nostri cari defunti. Ricordiamo Luisa, Stefano, Sergio, Giuseppe, Anna e Nicola. Noi ti preghiamo. Donaci lo Spirito della pace, Signore. Signore Gesù Cristo, che non abbandoni nelle prove e per assicurazioni coloro che confidano nella tua potenza vittoriosa, concedici la vera pace, quale dono del tuo Spirito, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

e per quelli che non l'hanno avuto mai. Se mi accogli, mio Signore, altro non

con i miei fratelli incontro a te verrò. Se m'accogli, mio Signore,

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Offriamo al tuo altare, o Signore, i doni che ci hai elargito. Fa che in imitazione di San Felice ti serviamo con serena gioia e purezza di cuore, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. È bello proclamare i prodigi della tua provvidenza nei santi che, seguendo Cristo, si sono dedicati al Regno dei Cieli. Così tu richiami alla nostra natura terrestre, alla santità delle origini, e guidi di pregustare i doni mirabili della partita futura. Anche il tuo servo San Felice di Cantalice merita la nostra lode, poiché con coraggio ha percorso la via regale della croce. Ora sia lieta di essere giunto sotto nuovi cieli, alla nuova e beata terra dove abita la giustizia. Con lui e con tutti gli angeli e i santi che li sono compagni nella gioia imperitura, celebriamo la tua gloria immensa, elevando con voce unanime l'inno di lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo dopo aver cenato. Prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro

nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Canto di comunione numero 103, pagina 128.
0: Il corpo e il sangue di Cristo e di Cristo di scopo. Il corpo e il sangue di Cristo.

0: Preghiamo. Per la virtù di questo sacramento, donaci, Signore, la grazia di condurre a imitazione di San Felice una vita nascosta con Cristo. Egli vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto finale 368, pagina 356.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, buon pomeriggio, grazie per essere sempre qui con noi a seguire questo progetto, questo viaggio che stiamo facendo in giro per la Sicilia nella raccolta di testimonianze sulle orme di Maria. E questo è il titolo che abbiamo voluto dare a questo viaggio itinerante per sentirci sempre forti di Maria nella nostra vita, di non sentirsi mai orfani, ecco, se posso usare una frase che appartiene anche al Vangelo: noi non saremo mai orfani né del buon Dio né della mamma celeste, perché sono sempre presenti. Tal proposito, proprio qualche giorno fa leggevo una bellissima riflessione proprio su questo passaggio del Vangelo che voglio condividere con voi. E il passaggio "non vi lascerò orfani", che è Giovanni 14, 15, 21. E la riflessione dice: è un brano da mistici, ma noi non siamo mistici, abbiamo bisogno di concretezze. E in questa frase "non vi lascerò orfani", la concretezza di cui ho bisogno forse si rende viva. "Non vi lascerò orfani", una frase che per similitudine mi rimanda a "non ti lascerò vedova e neppure vedovo", "non ti lascerò sposa tradita o sposo tradito e abbandonato", "non ti lascerò sola a combattere con te stesso e con i tuoi problemi, qualunque cosa tu debba affrontare, io, Dio, non ti abbandonerò". "Non vi lascerò orfani" evoca in me tutto questo, perché subito mi fa venire in mente il dolore di un bambino che, avendo perso il padre e la madre, non ha più nessuno al mondo che si occupi di lui e si sente perso, solo, non amato da nessuno. Ma noi non lo siamo orfani. Anche se spesso ci sentiamo orfani perfino di Dio, non lo siamo. Credo però che la grande strategia del male sia proprio quella di farci sentire soli, abbandonati da Dio. Anche quando ci sentiamo così, siamo facilmente attaccabili. Ed è esattamente così. Poi la proseguiamo questa riflessione, perché è veramente bella e accompagna questo nostro itinerario.

questo nostro modo di vivere la nostra fede, di sentirci sempre vicini alla Mamma Celeste, voglio dire in primis, perché la Vergine Maria nella sua grande maternità, nell'infinita misericordia, nella sua abbondanza di dolcezza e di umiltà, la sentiamo sempre vicina. Se a lei ricorriamo, Maria risponde sempre. E iniziamo con le prime testimonianze che abbiamo raccolto e entriamo in questo mistero a cui oggi voglio proprio, diciamo, su cui oggi voglio approfondire e focalizzare l'attenzione. Non siamo mai soli, non siamo orfani, Dio non ci abbandona, Maria intercede per questo.

0: Siamo a Valverde in questo pellegrinaggio che stiamo facendo in giro per la Sicilia presso i santuari mariani. Siamo nel santuario della Madonna di Valverde. Sono con il rettore del santuario che è padre Leandro Xavier Rodriguez. Grazie per essere qui, padre. E a cui chiedo questa forte devozione che è questa icona che alle nostre spalle la possiamo vedere, questa icona porta nel territorio. Qualche evento importante che fa riconoscere la presenza di Maria.
1: Allora, penso che un evento che può essere molto significativo è quando c'è stato, verso la fine del 1600, un grosso terremoto qua nel Catanese, che poi pare che abbia portato più di 20.000 morti in quell'occasione. La chiesa ha subito grossi, grossi danni, ma l'immagine, il muro dove Maria ha voluto lasciare il suo segno è rimasto intatto. Questo in sé uno potrebbe dire cosa può rappresentare, ma sicuramente è stato per quel periodo di crisi, era un momento difficile per la comunità, no? Ha rappresentato un segno di speranza. Maria che rimane e rimane accanto ai suoi figli, resiste, vuole aiutare i suoi figli a camminare con coraggio, con
0: Certo,
1: speranza.
0: quindi la chiesa distrutta quasi sostanzialmente, l'immagine, l'icona miracolosa sana e
1: È
0: salva.
1: rimasta in piedi, sì.
0: Certo, un grande senso, segno di speranza. E poi c'è un altro miracolo che risale al 1565.
1: Sì, questo noi abbiamo la testimonianza qua al santuario con un ex voto portato dai maltesi che attribuiscono l'aiuto proprio della Madonna di Valverde in una delle battaglie che hanno dovuto affrontare contro i saraceni. Loro hanno invocato la protezione di Maria, si è intitolata Madonna di Valverde, e hanno avuto la vittoria e come riconoscenza, come gratitudine, hanno portato queste due pale di canone al santuario per eternizzare, diciamo, il ricordo di questo
0: Sì,
1: fatto
0: certo, per
1: importante.
0: renderlo, anzi lo vogliamo leggere, libera e salva l'isola di Malta dalle barbarie del turco invasore, nel tuo nome potente, o regina di Valverde, le due palle di cannone, sgominatrici delle truppe di Dragur Rais, a perenne ricordanza del prodigio riconoscente, devota trofeo di gloria imperitura, vuol aggiungere alla tua ricca corona nel 1565. Bellissimo, quindi a memoria di questo evento, oltre al fatto che ci sono testimonianze di conversione, di cambiamenti di vita, in particolare di conversione di cuore legate a questa devozione. Grazie, padre.

Beh, vedete, il Signore non ci abbandona mai. Un terremoto, delle situazioni ovviamente estreme abbiamo sentito, eppure Dio è presente. Lui è il nostro difensore, è il difensore della nostra fede in primo luogo, è difensore del nostro cuore. La riflessione di cui vi parlavo prima ci dice spirito di verità. Che il mondo non comprende e mai comprenderà, spirito che ci circonda, che ci ricorda chi siamo, da chi veniamo e dove andiamo. Questa è la potenza di Dio e l'intercessione di Maria sempre presente, per esempio nei messaggi di Medjugorje, continuamente ci chiede di pregare il nostro Signore, continuamente e costantemente, perché? Perché per ricordarci chi siamo. Da chi veniamo e dove andiamo? Continua, noi una storia l'abbiamo, è quella che inizia col nostro battesimo, abbiamo delle radici e queste ci tengono ancorati, saldi al terreno. Sono come solide fondamenta, quando arriva la tempesta esse ci assicurano stabilità. Siamo nati per amore. E siamo figli amati, qualora anche fossimo stati abbandonati. Siamo nati per essere amati, anche se nella vita non ci siamo mai sentiti tali. Siamo nati per amare, Dio è il prossimo, questa è la nostra missione, questa è la nostra realizzazione. Non siamo orfani, non siamo soli. Lo Spirito Santo ci racconta questo, invochiamolo e lui verrà. Ci dirà ogni cosa, ci racconterà di noi, ci farà trovare la via, ce la farà trovare anche laddove sembra non ci sia. E non dimentichiamoci di pregare per la pace, perché la guerra sta facendo invece troppi orfani. Che Maria, la regina di questo mese, il mese di maggio, ci ottenga presto una seconda Pentecoste e il dono della pace. Lui che ci scrive è Franco Ballerini, lo ringrazio perché è veramente un messaggio bellissimo. Poi magari ne leggeremo anche altri suoi, perché devo dire che è un laico che approfondisce la parola e la sa, come dire, porgere con la giusta speranza e la giusta poi contestualizzazione. Quindi grazie a Franco Ballerini. Proseguiamo invece con le testimonianze.

0: Nel nostro pellegrinaggio nei santuari mariani siciliani siamo venuti a Giarre a trovare la Madonna della
1: Strada.
0: Strada, Santa Maria della Strada, che abbiamo visto nella sua infinita bellezza e che abbiamo riconosciuto veramente presente in questo luogo, in questa devozione incredibile che questo territorio ha. Lei che è a fianco a me si chiama Lella Piparò, è una fedele, è una depositaria di tante esperienze che riguardano la devozione alla Madonna. E infatti a te, Lella, chiediamo se ci vuoi raccontare qualche testimonianza che tu hai vissuto o che ti hanno riferito, magari in forma intima, ma se la vuoi dire a tutti noi per trasferire veramente il dono incredibile di una fede che trasforma e vince.
1: Bene, io intanto saluto tutti i telespettatori e li ringrazio per l'attenzione e il tempo che stanno dedicando a noi. Ringrazio anche voi.
0: Grazie.
1: Bene, cosa posso dire? Che in questo santuario sono moltissime le grazie che hanno vissuto tanti, ma tanti devoti della Madonna della Strada, che hanno pregato e si sono affidati alla Madonna. E voglio raccontare di un miracolo, diciamo di una guarigione inspiegabile, è avvenuta ad una signora alla quale avevano diagnosticato un tumore allo stomaco. La signora con fiducia filiale si è rivolta alla Madonna della Strada, ha pregato tanto e nel momento in cui doveva affrontare l'intervento chirurgico per l'asportazione della massa tumorale, ebbene i medici si sono accorti che il tumore era sparito e non c'era più.
0: Lode a Maria.
1: Lodiamo veramente Maria perché intercede presso suo figlio Gesù e ci dona queste grazie. Tante, tante anche coppie che non riescono ad avere bambini si rivolgono alla Vergine Santissima, alla Madonna della Strada. E sono state esaudite. E un'ultima testimonianza è proprio questa da recente, di questa coppia che purtroppo non potevano per anni, hanno lottato per avere dei bambini, ma non ci sono riuscite. E quando si sono affidati alla Madonna della Strada e hanno pregato lei, ad un tratto è arrivata una gravidanza inaspettata. E hanno avuto il dono di una bimba bellissima. E questi racconti, questi episodi sono, testimoniano, che la Madonna accoglie ed ascolta i propri figli. E veramente dà quella tenerezza che solo una madre può dare. Lei, che è la madre di Gesù, ascolta noi figli. Noi dobbiamo rivolgerci a lei perché lei ci apre la strada e ci guida verso suo figlio Gesù, che è il nostro Salvatore.
0: Grazie, Lella.
1: Io voglio concludere con una preghiera. Noi qui in santuario, ogni sera dopo la messa, preghiamo e invochiamo la Madonna della Strada con un'antica preghiera. Che Santissima Vergine Maria, Regina del cielo e della terra, siate sempre propizi a tutti coloro che a voi ricorrono, come lo foste con il pio Ruggero il Normanno, che da voi liberato dalle insidie dei saraceni, grato vi eresse questo santuario, dedicandolo a voi sotto il titolo della strada. celeste patrona, che per tanto tempo avete elargito a profusione le vostre grazie a tutti i devoti, mostrate a noi, vostri figli, la strada che ci conduce agli eterni splendori. Siate la stella che guida la fragile barchetta dell'anima nostra nel mare tempestoso della vita, per cantare con noi alla fine dei nostri giorni vittoria sui nostri nemici e trionfo in cielo, così sia. Madonna della strada, prega
0: prega per
1: noi.
0: noi. Grazie.
1: Grazie a voi.

Ecco, Lella ci ha portato con questa bellissima preghiera alla concezione proprio di Maria, Maria che è per la strada, nel senso se non la pensiamo così alla Madonna che è per strada, che ci conduce, che ci guida, che è con noi, tanti sono stati i miracoli che associano Maria a quel luogo come Maria della strada e ne abbiamo parlato forse anche in precedenti puntate, per cui non mi dilungo, però è bello pensare che Maria è sempre a fianco a noi, perché la strada è il luogo dove ci si incammina giornalmente per raggiungere qualsiasi posto, o a piedi o con i mezzi, per cui è un luogo dove noi siamo costantemente o in pericolo o comunque a contatto per le cose che bisogna fare, che bisogna portare avanti. Sapere che Maria è lì e sapere che noi confidiamo, perché questa è la nostra fede, nella sua presenza, lì proprio dove si sommano le potenzialità anche di pericolo, è bellissimo. E poi Maria è Maria della pace, così viene detta e definita a Međugorje, quindi Maria del valore più grande che può avere la nostra vita. Non c'è valore più grande della pace, perché se una singola persona è in pace, e lo sarà il nucleo familiare, lo sarà, se lo sono tutti i nuclei familiari, lo sarà la comunità, se lo è l'intera comunità, lo sarà la società civile. Voglio dire, il valore della pace, partendo da quello proprio singolo, della singola persona, fonda una società di pace. Non è che la mancanza di pace deriva da... sì, dalla pazzia di qualcuno, ma questa pazzia a qualcuno ci arriva perché c'è chi glielo permette, c'è chi non insegna il mondo di pace, il vero modo di essere pacifico. È aleatorio pensare che la società umana possa vivere nella pace. Perché è aleatorio? Perché siamo sempre sulla difensiva. Ovvero l'essere umano, che è un essere che pecca, quindi che commette continuamente errori contro se stesso e contro gli altri, e non può per questo motivo creare per sé e per gli altri un contesto pacifico. Se non fosse così, pensiamolo per un attimo, se il singolo provasse a concepire intorno a sé e per sé un mondo di pace, chiaramente consentirebbe la pace nel nucleo familiare, e il nucleo familiare con altri nuclei familiari che si comportano allo stesso modo, diciamo questa rete di cui ho detto prima. Quindi sarebbe possibile la pace, perché se è così potrebbe essere assolutamente concretizzabile, non è affatto aleatoria. Dunque, qual è il limite? Il limite è peccare contro se stessi e contro gli altri, perché è questo che ti pone in errore e dunque costringe l'altro a mettersi sulla difensiva. Creare una difesa significa già essere in guerra. Nel piccolo e nel grande, essere in guerra significa già creare divisioni, muri. Non c'è più possibilità di comunicazione pacifica. E allora si deve andare alle armi. Naturalmente, se parliamo di nucleo familiare, possono essere armi difensive come la lite o delle strategie divisorie all'interno della famiglia, e poi se parliamo degli stati e dei governi, le armi sono letteralmente quelle che poi portano in guerra un governo, una società civile con i propri figli costretti a combattere contro altri figli di altre madri, di altre nazioni. Tutto ciò è incredibile se ci pensiamo, eppure Maria insistentemente a Međugorje ci prega per la pace e ci chiede pace. Vi dico subito, è una bellissima preghiera sulla pace che mi piace ancora una volta condividere con voi. E parla così.
vi lascio la pace. Vi ricordate questo messaggio che ci ha mandato sempre nostro Signore nella lettera di Giovanni 14:27? Davvero bellissima questa parola. È da leggere e rileggere per poi mettersi in ginocchio e ringraziare. Si muove lenta questa parola, senza fretta, mentre la leggi già trasmette pace. E noi abbiamo tanto bisogno di questa parola oggi e di farla nostra. Abbiamo tanto bisogno di pace, noi stessi vorremmo essere pace. Eppure ci troviamo fin troppo spesso in mezzo alle guerre. Guerre in famiglia, guerre sul lavoro, guerre con noi stessi. Noi non abbiamo bisogno della pace che dona il mondo, oramai lo sappiamo, essa è solo una tregua armata. È come il fuoco che arde sotto la cenere, basta poco per scatenare di nuovo un incendio. È come una ferita mal curata su cui si forma la crosta sopra e sotto dilaga l'infezione. Prima o poi la ferita tornerà a far male, a far sentire che ancora non è guarita e non se ne andrà se non sarà ben medicata. Noi non abbiamo bisogno della pace delle altre religioni o filosofia. È come prendere un antidolorifico, un qualcosa che ti anestetizza ma non ti cura. La pace di cui abbiamo bisogno davvero non si trova in offerta sugli scaffali del supermercato. È una pace profonda che ti pervade il cuore, anche se stai vivendo il dolore. È quella che ti mantiene sereno anche di fronte alle calunnie e ai tuoi crocifissori. È quella che ti porta a benedire e a non maledire anche il tuo nemico. Solo Gesù la può dare, perché Gesù è la pace. La pace che vuol darci Gesù è guarigione profonda del cuore. Il principe del mondo non può nulla contro questa pace, perché il Padre che la dona è il più grande di tutti. Che la regina della pace, che viene a preparare un regno di pace, pace vera e profonda, interceda per noi, ci ottenga lo spirito di pace, ci ottenga di divenire pace. La pace ha bisogno anche di te, fratello caro, sorella cara, per estendersi al mondo, passa anche attraverso di te, anche attraverso la preghiera. La pace sia con voi, fratelli e sorelle amate, in questo giorno e sempre, che il vostro cuore, spesso ferito e maltrattato, ne sia ricolmato, perché si merita pace, allora pace sia, pace a chi la desidera, pace a chi la pratica, shalom, su di te sia la pace, sul mondo sia la pace. Bellissimo. Vediamo la successiva testimonianza.

0: Siamo a Vena, nel santuario della Madonna di Vena, e con me c'è una bellissima signora dai capelli bianchi che si chiama Nella e che in questo santuario ha vissuto un miracolo importante, un miracolo dovuto alla sua grande devozione, alla fede in Maria e in questa Maria, in
1: Anche di
0: questa
1: mia
0: Madonna.
1: figlia, la devozione di mia figlia,
0: Perché il miracolo l'ha avuto sua
1: di
0: figlia.
1: mia figlia, certo, la mia nipotina.
0: Allora, ci racconti il
1: C'ho
0: miracolo.
1: una nipotina, ormai è grande, però ha pochi anni di età. Gli è venuto il canale
0: Lacrimavano gli occhi, la lacrimazione
1: la
0: costante
1: lacrimazione
0: degli
1: degli
0: occhi,
1: occhi, sì.
0: 18 anni fa circa.
1: E allora mia figlia è andata dal dottore, dal medico. Il medico gli ha detto che si doveva operare, un piccolo intervento. E certo, mia figlia preoccupata,
0: Certo.
1: spaventata. E un giorno si trovò qua, in questa chiesa, e dovevano scendere, c'è stata una grande manifestazione, e hanno sceso il quadro della Madonna della Vena. E tante persone c'erano. Eppure mia figlia e mia nipotina dovevano analizzare il legno di questo quadro.
0: Ok.
1: E allora hanno preso un piccolo seghetto e hanno tagliato questo legno. Ha fatto della polverina che è caduta sul marmo. Mia figlia, con tanta fede veramente, ha preso questa polverina e gliel'ha messa negli occhi a
0: Alla
1: mia nipote,
0: figlia. Poteva
1: pensando poi anche che poteva essere, poteva
0: infiammare gli
1: gli
0: occhi,
1: occhi,
0: poteva creare un'infezione, perché comunque
1: infatti,
0: una segatura era.
1: certo, la segatura di questo legno, miracoloso veramente,
0: Però, parliamo di un quadro miracoloso.
1: perché poi, dopo un paio di giorni, gli occhi non gli hanno lacrimato più, non lacrimavano più. È andata, aveva la vista prenotata che si doveva fare l'intervento. Ha chiamato il dottore e gli ha detto: mi sembra, dice, che mia figlia è guarita perché gli occhi non lacrimano più. E me la faccia vedere, gli hanno detto, gli ha detto il dottore. E lei l'ha portata e effettivamente era guarita.
0: È meravigliosa questa cosa, cioè non c'è stato bisogno
1: Non c'è
0: dell'operazione.
1: stato bisogno dell'operazione.
0: Evviva Maria, lo diciamo insieme?
1: Evviva Maria!
0: Evviva Maria!
1: Io abito qua, abito a Vena, da quando sono nata.
0: Sì.
1: Mia mamma ci portava sempre a messa. E dovevamo scegliere le canzoni adatte
0: La Madonna.
1: per cantare l'offertorio, la comunione,
0: La liturgia, insomma, rispettare la
1: Sì,
0: liturgia.
1: sempre. Ora mia mamma purtroppo
0: Non
1: è
0: c'è più.
1: morta, non c'è più. E quasi quasi noi, non che non veniamo in chiesa, prima ci venivamo sempre con mia
0: Vabbè.
1: mamma perché lei ci voleva portare sempre in chiesa.
0: Ma io sono sicura che lei la prega sempre, la Madonna,
1: Ah,
0: dovunque sia.
1: questo sì, questo sì.
0: E credo che questo sia il più importante di tutto.
1: Sì.
0: Grazie Nella, grazie di
1: Grazie,
0: cuore.
1: grazie a voi.

Ed è bellissima questa signora, vedete com'era spontanea, molto semplice, ma allo stesso tempo così vera. Le testimonianze delle persone come me, come magari chi mi sta ascoltando e ha qualcosa da dire sulla presenza di Maria, e come questa signora, come Lella prima, ci insegnano questo, che la devozione a Maria nasce da fatti semplici, da relazioni dirette con la Madonna, da delle cose che accadono e che sono inspiegabili, per cui poi devi dare solo un unico significato. Voglio dire che è molto più semplice di quello che potrebbe sembrare, non c'è bisogno chissà di quale trasformazione o miracolo incredibile. Maria è presente nelle piccole cose, quotidiane per lo più. E la preghiera, quando diventa un dialogo costante con la Madonna, è come se lei fosse presente nella tua giornata, nella tua cucina, nel tuo soggiorno, nella tua stanza di lavoro, dietro la tua scrivania, al supermercato, perché è la sua presenza che accompagna la tua giornata. E questo ti fa rendere conto che anche le minime ansie o anche le difficoltà che si possono interporre nell'organizzazione di qualsiasi cosa, grazie a questo dialogo, a questa presenza che ovviamente devi sentire, la senti, perché quando c'è questa comunicazione costante, questa preghiera costante, tu senti la presenza di Maria, ecco, tutto svanisce perché ti affidi a lei. Vediamo ancora la successiva testimonianza.

0: Siamo ad Acireale presso il santuario della Madonna di Loreto e siamo in compagnia del parroco che è Don Rosario Gulisano. L'importanza della preghiera, soprattutto per il problema, perché è un problema che oggi si vive tanto, le separazioni, le divisioni, le liti, soprattutto nell'ambito familiare.
1: Sì, ecco, oggi constatiamo tutti quanti quanto sia in crisi la realtà così preziosa, così bella della famiglia. Qui in santuario abbiamo iniziato qualche anno fa un'esperienza di un gruppo famiglia e posso dire che diverse di queste famiglie, fra l'altro piuttosto giovani, stanno approfondendo la fede e stiamo cercando insieme di fare proprio un cammino di spiritualità coniugale in cui la fede si comprende che deve essere vissuta insieme, come famiglia, come coppia, come famiglia, non più individualisticamente, no? E qualche famiglia anche proprio ne ha avuto anche un beneficio per quanto riguarda l'armonia, le relazioni intraconiugali, no? E questa è una cosa bella di cui ringraziamo il Signore. Dobbiamo dire anche che qui abbiamo iniziato proprio 10 anni fa, no? Poco dopo il mio arrivo, l'adorazione eucaristica perpetua per ogni giovedì ed è proprio frequentata, ci sono i turni di adorazione, ma ci sono anche persone che spontaneamente a tutte le ore del giorno vengono per stare un po' con Gesù e questa è una grande grazia che riteniamo, no, di aver ricevuto dal Signore.
0: Una famiglia che prega insieme, una coppia che prega ogni
1: Sì,
0: giorno il Santo Rosario,
1: questa.
0: allontana veramente ogni tentazione di lite,
1: Sì,
0: di conflitto.
1: senz'altro ha una grazia particolare per il proprio cammino di vita, per l'armonia da poter un po' gustare, no? Nelle relazioni familiari. Questo non toglie ovviamente la fatica del cammino, le difficoltà, però c'è una marcia in più, ecco, senz'altro, no? Con la protezione, l'intercessione della Vergine in modo particolare.
0: Grazie.

Grazie anche a Padre Rosario Gulisano con questa piccola, proprio minuscola catechesi, ma bellissima su Maria, anche perché in quel santuario che ci ricorda tanto, chiaramente Loreto, l'originale, se vogliamo, però lì c'è proprio un santuario, parliamo di Acireale, un santuario dedicato alla Madonna di Loreto, bellissimo, avete visto anche la vetrata che ricorda l'immagine degli angeli che portano la casa in volo, secondo la tradizione chiaramente, e a Loreto c'è proprio questo, al santuario di Loreto, meraviglioso, non tanto per lì, la Madonna Nera, questa statua con questa dalmata stupenda, orientale, bellissima, ma per le mura che conservano questa statua, sono le mura originali che provengono da Nazareth e che erano la casa di Maria, sono le tre mura che poi chiudevano con la grotta e durante le crociate sono state portate via proprio per evitare il disastro delle invasioni ottomane, quelle musulmane che distruggevano tutto quelle che erano le reliquie sacre del cristianesimo. Per cui furono portate via e furono portate in Italia. La tradizione vuole sì dagli angeli. Diciamo che la storia insegna che la famiglia dei crociati erano diverse, una di queste probabilmente si chiamava Angeli, per cui da lì anche l'idea che gli angeli in volo hanno salvato queste mura preziose. All'interno della Santa Casa, quindi di queste mura, che poi è tutta rivestita all'esterno da bassorilievi bellissimi, all'interno, ripeto, c'è la Madonna Nera, la Madonna di Loreto, che a festa è con la sua dalmata dorata. E la casa, rivestita da questi bassorilievi, sta all'interno poi di quello che appunto è il santuario di Loreto, la basilica, diciamo, di Loreto, molto grande, molto bella, con delle cappelle, tutte una più bella dell'altra, che poi sono cappelle dedicate ad una nazione, perché ogni nazione ha contribuito economicamente a costruire quella cappella, ce ne sono tante. Andate a Loreto perché veramente ne vale la pena. È piccola la cittadina, ruota tutto intorno al santuario, alla basilica, alla piazza del santuario, però ne vale veramente la pena. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima puntata. Proseguiamo sempre con le orme di Maria. Buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

gioiosa e felice, ci saluta a tutti con suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole, cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così a lungo sono con voi il tempo. Anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.

Fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi. Oggi voglio parlarvi di un avvenimento importante che è avvenuto e che nella gioia e ancora nei ricordi di una memoria bellissima, perché abbiamo vissuto bellissime esperienze, bellissime emozioni, e sto parlando dell'esperienza che Maria Vision e il coro Jesus Christ hanno vissuto a Gerusalemme, in Terra Santa. È stata un viaggio, un pellegrinaggio che ha consentito al coro Jesus Christ di realizzare 3 concerti dedicati alla pace, ma il primo, quello di cui voglio particolarmente parlarvi oggi, l'11 marzo del 2023, vedete Peace Concert Mother Mary, perché l'abbiamo dedicata alla Madonna, è stato particolarmente toccante. È stato un concerto che abbiamo vissuto all'interno di un luogo sacro, le cui immagini adesso vi farò vedere anche delle parti del concerto, e vi presenterò non solo i protagonisti di questo concerto, che è il coro Jesus Christ, ma soprattutto i protagonisti ospiti che hanno onorato veramente il nostro lavoro con la loro presenza. È stato magnifico, è stato emozionante, e sto parlando dei patriarchi presenti delle religioni cristiane a Gerusalemme, presenti proprio in quella sede, in quel concerto, in maniera del tutto eccezionale. Bene, intanto voglio farvi vedere qualche foto, così ricordiamo anche per coloro che sono venuti e ci stanno seguendo dei momenti. Questo è il muro del pianto che abbiamo vissuto la sera, questa è la Torre di Davide, che è uno dei luoghi diciamo simbolo, questo è il Monte delle Tentazioni, anche questo luogo simbolo, questo è il luogo della grande moschea, de Domus Rock, nella spianata delle moschee. E qui ci sono già alcuni protagonisti del nostro concerto, il vescovo cattolico, che poi vi presenterò e vi dirò esattamente chi sono, è il patriarca greco. Questo è l'organizzatore del concerto, cioè il patriarca siriano armeno che ci ha ospitato e che ha voluto questo concerto. Guardate, qui sono tutti i patriarchi presenti, c'è il patriarca greco, il patriarca armeno, il patriarca coo, ci sono tutti gli ausiliari, i vicari, quindi una grande emozione che in un momento così unico come questo si sono voluti riunire, sono voluti stare insieme per vivere con noi questa grande esperienza. Qui una foto alla fine del concerto che a memoria di questo momento meraviglioso, che è stato anche patrocinato dal Kivanis Club, lo vedete, delle club di Trapani. Qui applausi pubblici, pubblico presente in questa chiesa, che è la chiesa di San Marco in Gerusalemme, che è la chiesa dedicata a San Marco perché la chiesa della era la casa della mamma di San Marco Evangelista. Qui una foto ovviamente con tutti i protagonisti, e i protagonisti delle religioni cristiane, compresa quella cattolica ovviamente, e i protagonisti del concerto, che è il coro Jesus Christ. Un momento topico, tipico del concerto, certo, l'alzata delle mani, il muro del pianto, vedete ancora una volta, che è il simbolo per eccellenza della religione ebraica, ed esattamente su, in quella spianata che vedete su, c'è la spianata delle moschee, di cui abbiamo visto la Domus Rock precedentemente. Questo è il cuore di Gerusalemme, quindi il Santo Sepolcro. In questa, diciamo, cappella, in questo santuario che vedete, c'è esattamente il punto in cui Gesù è stato sepolto e da cui è risorto, un luogo bellissimo, meraviglioso. Altri protagonisti del concerto, c'era anche la rappresentanza dell'ordine di Madre Teresa di Calcutta, che è proprio dietro, e questo è l'ingresso alla chiesa di Betlemme, alla chiesa dove si dice è il campo probabilmente dei pastori, quindi dove sostanzialmente i pastori hanno ascoltato gli angeli cantare gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Questo invece è sempre il Santo Sepolcro, esattamente sotto queste lampade che sono dei ceri perennemente accesi, c'è il luogo della deposizione di Nostro Signore, cioè nel momento in cui è stato deposto dalla croce. Da lontano, in una fotografia serale, questo è il muro del pianto che ha tutto il fascino chiaramente anche delle luci serali che sono luci calde. E questa è una chiesa tipica che abbiamo incontrato a Gerusalemme, dove abbiamo pregato intensamente tutti insieme, per cui l'ho voluta mettere nel ricordo dei momenti spirituali vissuti. E questo è un altro momento clou, che è l'orto del Getsemani, che ricorda e dove è avvenuto la preghiera di Nostro Signore: allontana da me questo calice. E questa è una foto, diciamo, carina, che ho voluto inserire di una parte del gruppo. E qui è la chiesa che vi dicevo ricorda il campo dei pastori, cioè il luogo dove i pastori hanno ascoltato gli angeli dire: lì è nato Cristo il Salvatore, e lo hanno raggiunto. E altro luogo, momento dell'orto del Getsemani, questo è il punto esatto dove il Signore ha pianto e ha chiesto al Signore, al Padre: allontana da me questo calice, Dio mio, non mi abbandonare, allontana da me questo calice. Gesù che piangeva e chiedeva aiuto al nostro Signore. Questo è un regalo che ci ha fatto il nostro patriarca che ci ha ospitato, il Padre nostro, scritto in aramaico originale, che lo conserviamo come coro Jesus Christ e che ricorda un momento di grande festività. Questa è la chiesa di Nazareth, quindi la chiesa dell'Annunciazione. Tutto il gruppo riunito, era un momento molto emozionante perché stavamo entrando anche nel luogo dove Maria Visione è presente. Con le sue telecamere, vi ricordo che mandiamo l'Angelus ogni giorno da Nazareth e anche il Santo Rosario. Questa signora, nel secondo concerto che è venuto nella chiesa di Notre Dame in Gerusalemme, ci ha molto commosso perché ha voluto conoscerci personalmente tutte e ha trasferito a noi l'emozione che lei ha vissuto attraverso la nostra preghiera cantata. È stato un momento fortissimo dove i suoi pianti hanno commosso tutti noi, emozionata, appunto, che pure noi abbiamo pianto con lei e abbiamo vissuto con lei il dolore che porta. E questa è un'icona bellissima della chiesa che c'è a Betlemme, ricorda proprio Maria di Nazareth, Maria della nascita di Nostro Signore. Siamo stati lì, siamo stati proprio a Betlemme, nel punto esatto della grotta di Betlemme. Questa è la preghiera ebraica, è una preghiera sempre molto lamentosa, diciamo. Davanti al muro del pianto abbiamo trovato tante persone come loro che pregano inchinandosi e lamentandosi. Questo è il dono che ci ha fatto il patriarca Antimos, il nostro monsignore che ha organizzato tutto, il primo concerto a San Marco, il patriarca vicario in Terra Santa, armeno, e che ringraziamo veramente di cuore ancora una volta. Altro momento topico per noi, il battesimo nel fiume Giordano. Commosse, contente, felici, il punto in cui San Giovanni Battista ha battezzato Nostro Signore, e noi lì, dopo 2024 anni, probabilmente 2023-2024. Questo è il cimitero ebraico, è una spianata incredibilmente bianca che si vede anche in forma panoramica da Gerusalemme dall'alto. Le tombe sono un po' all'americana, quindi interrate, quindi non sono come le nostre cappelle, i nostri, diciamo, le nostre tombe, quindi interrate, sono tutte
pietre bianche, ma Gerusalemme è la città di pietre bianche, una città che affascina anche per questo colore unico e univoco in tutta la città vecchia. Questo ancora il Monte delle Tentazioni, dove c'è il Santuario delle Tentazioni, è il monte dove Gesù ha patito i 40 giorni di digiuno e le tentazioni del diavolo. Ecco qua, the hardest city in the world, Temptation Mountain, lo dice anche in lingua araba, perché questo è territorio palestinese, dunque ancora territorio arabo. Qui è un momento anche qui di goliardia, stavamo aspettando il pullman per raggiungere Hebron e poi tutte le altre visite che abbiamo fatto, e qui vedete quello che vi dicevo, cioè muro del pianto giù, moschee su, quindi nello stesso identico luogo, diciamo fisico, ci sono i simboli più importanti della religione ebraica, il muro del pianto, e della religione musulmana, quindi le moschee. Qui Antonella sta toccando un punto emotivamente molto importante, cioè nella Via Crucis che abbiamo fatto, nella Via Dolorosa, c'è l'esatto punto, come tutti sono fisicamente esatti, ma questo è il punto in cui Gesù ha toccato il muro perché stava cadendo con la croce, si è appoggiato al muro, dunque è diventato un punto sacro per tutti. Questo è il terzo concerto, l'abbiamo fatto a Magdala, vedete la location meravigliosa, la parete dà sul lago di Galilea, l'altare è una nave, vedete che c'è l'albero della nave che è una croce, e l'altare è esattamente una barca, una nave, e noi abbiamo fatto il concerto lì davanti, il terzo concerto. Questa è una foto di gruppo alla spianata delle moschee, anche lì abbiamo vissuto un momento particolare di grande comunione e di rispetto di quelle che sono anche le differenze delle tre religioni. Qui siamo a Notre Dame, questa è anche una foto di gruppo nel secondo concerto, le prove che hanno anticipato il secondo concerto, è una chiesa cattolica perché è tenuta dai legionari. E qui siamo al primo concerto, ritorniamo quindi l'11 marzo, e ci stavamo preparando per fare questa foto di gruppo, c'era veramente grande emozione, vedete come la chiesa così luminosa è la chiesa, ripeto, che conserva la casa della mamma di San Marco Evangelista Maria, e dove sono trovati dei ritrovamenti importanti per presupporre che quello è il luogo dell'Apple Room, cioè del Cenacolo e della Pentecoste. Qui, momento meraviglioso, siamo a fare il bagno al Mar Morto, galleggiamo, c'è tanto di quel sale, vedete anche l'atmosfera, è molto surreale direi, e abbiamo fatto proprio questo bagno nel mare più salato del mondo, e vi dico sinceramente, si galleggia, non bisogna fare altro perché si galleggia da soli, si sta sospesi sull'acqua. E qua siamo a contrario, ho iniziato dalla fine per ritornare all'inizio, all'arrivo all'aeroporto, foto di gruppo, foto di grandi aspettative, non sapevamo quello che ci aspettava, ma sapevamo che sarebbe stato un viaggio felice, e lo è stato. E questo è il protagonista con la nostra Giovanna. Mi presento, il patriarca Antimos Iacubo è il patriarca siriano armeno che ha voluto questo concerto, ha organizzato questa riunione dei patriarchi di tutta Gerusalemme, lo ha voluto così fortemente che ci è riuscito, ed eccoci qui. Questo, guardate, è quello che lui ha, non so se si può puntare meglio con la telecamera, è il libretto che abbiamo preparato e che racconta i nostri canti che sono stati tradotti dall'italiano all'inglese in modo tale che tutti ci potessero seguire. E questa è la scritta, ve lo metto così, così lo vediamo meglio, Coro Jesus Christ, al contrario dalla candela, vedete che qui Coro
Jesus Christ. In armeno, questa è scritta in armeno, ce l'hanno spiegato con questa che non è esattamente una firma, quella che vedete accanto al timbro, quindi questa qui, ma ci hanno spiegato proprio quasi la presenza di Gesù Cristo, perché la lingua armena era la sua lingua. Quindi questo io lo chiamo quasi un cardio, sapete quando ci sono le visite mediche e fanno vedere questi segni geroglifici strani. Ecco, è come se fosse la firma di Gesù in armeno. Coro Jesus Christ, è questo il libretto che ci hanno preparato dove c'erano tutti i nostri canti. Che vi devo dire? Vi ho dato qualche spunto per capire che è stata una cosa al di fuori di ogni aspettativa. Noi eravamo chiaramente carichi, sì, di idee su quello che sarebbe accaduto, ma è accaduto di più, è accaduto molto di più, per cui siamo ancora pieni, pieni di questa gioia, di questa energia, di questo desiderio, di questa voglia di ritornare. E qui vi faccio vedere le foto dei protagonisti di questa esperienza, perché il patriarca che vedete sulla vostra sinistra, cioè questa col barbone lungo per capirci, questo signore, pensate, che è venuto lì ad ascoltarci, è Teofilo III. L'attuale primate della Chiesa ortodossa di Gerusalemme, in carica dal 2005, e possiede i titoli di patriarca della città santa di Gerusalemme, di tutta la Palestina, della Siria, dell'Arabia, oltre del Giordano, Cana, di Galilea e la Santa Sion. La persona invece che vedete sull'estrema destra, che ha il cappello nero, diciamo, per capirci, si è insediato a Gerusalemme nel 2016 ed è il nuovo metropolita dei Copti ortodossi, monaco Teodoro Alantoni, che ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 27 febbraio a Cairo. Mentre la persona che vedete al centro, che è ovviamente un monsignore, un'eccellenza cattolica, è il Giacinto Bolus Marcuzzi, vicario patriarcale latino per Gerusalemme e la Palestina, chiaramente, che quando ha celebrato il suo 75° compleanno è ovviamente andato in pensione e ha inviato una lettera di ringraziamento alla famiglia del patriarcato latino, alla comunità locale delle parrocchie, ai sacerdoti, alle comunità religiose, alle istituzioni pastorali. La legge canonica impone a ciascun vescovo dell'età di 75 anni di presentare una lettera di dimissione ufficiale a Sua Santità, e chiaramente Papa Francesco ha accettato queste dimissioni ha nominato Pier Battista Pizzaballa, che oggi è l'amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, e l'ha confermato nel suo incarico come vicario patriarcale. Ma noi avevamo al nostro concerto, pensate, il patriarca storico, oggi in pensione, esattamente l'arcivescovo Leopoldo Girelli, il delegato apostolico. È stata una cosa incredibile vederlo là, così come c'erano pure le rappresentanze delle altre religioni, degli altri ordini presenti. Vi ho fatto vedere quella di Madre Teresa di Calcutta, ma c'erano anche i francescani. Non è potuto venire il custode in Terra Santa, ma erano presenti con una loro rappresentanza. Insomma, è stato un evento, perché tutti ci hanno fatto capire che il fatto che questi grandi personaggi delle religioni cristiane nelle terre Sante, perché non si parla solo di Gerusalemme, ma di tutte le terre sante, quindi di tutto lo spazio dove Gesù e i profeti hanno vissuto, hanno viaggiato, hanno agito, dove Dio è stato presente, quindi di tutta
tutta la Terra Santa. Ecco, questi personaggi non si incontrano neppure per i protocolli ufficiali alle volte, cioè è difficile che un incontro del genere possa avvenire per una situazione tra virgolette ludica, quindi ricreativa, come può essere un concerto, e invece erano tutti lì. Quindi un grazie di cuore al nostro Monsignor Antimos Iacubo, il patriarca siriano armeno, perché veramente ci ha regalato un momento speciale che adesso io vi faccio vivere in questa prima parte del nostro concerto. Prego la regia.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: E benvenuti al concerto per la pace di Maria Vision, eseguito dal coro Jesus Christ e organizzato da voi, eccellenze, che ringraziamo per averci invitato e dato l'opportunità di cantare al nostro concerto di pace dedicato a Maria.
2: Good evening and welcome to Peace Concert of Maria Vision, performed by the Choir of Jesus Christ and organized by you. We thank you very much for having invited us here and for the opportunity you are giving us to sing our Peace Concert dedicated to Mary, Mother of Peace.
0: È Maria che ci invita costantemente alla conversione, alla pace, a vivere un cammino di santità, cercandoci continuamente.
2: She always has her eyes on us, inviting us to live a life of holiness and constantly prays for our conversion, for peace.
0: I luoghi in cui è apparsa sono innumerevoli, i santuari a lei dedicati non si contano, i segni della sua presenza sono ovunque.
2: She has appeared in numerous places, and many sanctuaries are to her dedicated. She has left sign of her presence everywhere.
0: Il concerto di questa sera non ha certo l'ambizione di raccontare la vita di Maria. Vuole solo tentare di farci immergere nell'infinito amore che la nostra Mamma Celeste ha per ciascuno di noi.
2: Certainly, tonight's concert aim is not to speak about Mary's life. It just wants to try to focus on the endless love that our Holy Mother has for each one of us.
0: Ecco perché iniziamo il nostro concerto con un brano musicale che porta il titolo Maria, vento di pace.
2: That's why our journey begins with a song called Maria, vento di pace.
0: Le parole si possono seguire sui libretti.
3: You can follow on the booklets we gave you, we prepared for you. You should have some booklets on your seats. I don't know if all of you have it.
0: Okay.
3: Mary, Mother of Peace, Maria Vento di Pace. New Testament letter, 1 Thessalonians chapter 5, verses 13 to 23. Be at peace among yourself. We urge you, brothers, admonish the idle, cheer the faint-hearted, support the weak, be patient with all. See that no one returns evil for evil, rather always seek what is good for each other and for all. Rejoice always, pray without ceasing. In all circumstances, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Do not quench the spirit, do not despise the

Eccoci, ovviamente l'emozione non vi dico quanto era, ma avete anche notato, questa è una versione totalmente live, quindi non è stata né rivista né rivisitata così come è stata eseguita e quindi si sente tutta la carica emotiva di un momento che sapevamo sarebbe stato comunque importante. Qualcuno, bontà sua, l'ha definito storico, non per la bravura o la bellezza né dei canti, del coro, ma quanto per questa situazione che si è creata intorno a questo evento che ha lasciato basiti in primis le persone di Gerusalemme, chiunque è venuto a conoscenza di questa cosa, perché è un fatto, vi ripeto, assolutamente anomalo, non succede. Voi vedete, arrivano le notizie che non ci fanno mai ben sperare sulla pace a Gerusalemme e in Israele. O tra Israele e Palestina. Quindi il fatto che si possano creare queste situazioni in cui si cerca la pace, si parli di pace anche attraverso un concerto che ha comunque un'ispirazione, un'organizzazione, ovviamente per contenuti e per provenienza cattolica, noi siamo un coro cattolico, abbiamo cantato e parlato di personaggi che appartengono alla storia cattolica, ma lo abbiamo fatto davanti invece a personaggi importantissimi delle religioni cristiane, abbiamo detto copta, abbiamo detto armena, abbiamo detto greca, perché c'era appunto il patriarca ortodosso greco, quello con la barbona lunga per capirci, e poi ovviamente c'era il rappresentante per la religione cattolica, quindi i più grandi rappresentanti delle religioni cristiane in Terra Santa erano lì e condividevano con noi il nostro dire. O perlomeno la nostra appartenenza cattolica, raccontando di Maria. Maria ovviamente è la madre di Gesù Cristo, quindi un tema che riguarda tutte le religioni cristiane. Vi voglio fare vedere la parte finale adesso del concerto che dopo l'esecuzione dei diversi brani che hanno raccontato, io lo ripeto, l'ho detto nella prefazione, non in maniera per niente, no, non aveva l'ambire di poter raccontare la storia di Maria, però i momenti più salienti che vengono raccontati nei Vangeli noi li abbiamo riproposti e li abbiamo cantati, abbinando ad ogni momento un canto dedicato a quella storia che riguardava Maria, se era le nozze di Cana, se era la Pentecoste, se era Maria sotto la croce, se era la nascita di Gesù Cristo, quindi tutti i vari momenti fino ad arrivare poi all'ascensione al cielo, quindi a Maria regina della pace regina del cielo, come viene, tutti i momenti che vengono anche ricordati nei misteri che noi preghiamo ogni volta. Dunque, alla fine di questo concerto, il nostro organizzatore è colui che ha ospitato

Il coro e che ha voluto, ripeto fortemente, questo concerto, dice queste parole che io vi voglio far ascoltare e ve le tradurrò perché sono parole che noi abbiamo inteso con grande benedizione e grazia del cielo.

0: Se mi permettete, rimango qui. But don't suffer at any moment. Can we give a hand again to this beautiful choir? Your Eminences,
1: Eccellenze,
0: Excellencies, Reverend,
1: Riverenti, Padri, Sorelle,
0: our beloved people,
1: Amati fedeli,
0: I thank you from the bottom of my
1: Vi heart. Ringrazio dal profondo del mio cuore di essere con noi oggi per condividere questa benedizione.
0: And it has been said that,
1: si dice
0: worship,
1: che quando si loda e si canta,
0: you are praying twice.
1: Si prega due volte. Oggi ci avete permesso di pregare con voi e lodare il Signore, non solo una volta, ma tante volte. Avete innalzato i nostri cuori con le vostre canzoni in questo posto speciale. Avete dedicato le vostre canzoni, preghiere a Maria.
0: Yuldas Aluhu, we call it in Syriac.
1: La madre di Dio in questo posto speciale.
0: The mother of God. And this, in this special place, this special place, please.
1: Questo posto speciale, vi prego, prestate attenzione, per favore, a quella pietra dove ci sono le scritte in antico aramaico. La traduzione inglese dice che questa è la casa di Maria, madre di Marco. Giovanni chiamato Marco. Questa casa è diventata la prima chiesa nel nome di Maria, la madre di Dio. Quindi, quando avete lodato e cantato queste canzoni belle, l'avete fatta all'interno della prima chiesa costruita a nome di Maria, madre di Dio. Io prego Maria e credo che quando lei era a Cana, al matrimonio di Cana, era così sicura quando avrebbe chiesto a suo figlio, era così sicura che lui non avrebbe mai detto di no. Io sono qui oggi ad unire la mia voce con le vostre per pregare la Vergine Maria ad intercedere e insieme a noi pregare, accettare le nostre preghiere che rivolgiamo a suo figlio. Stiamo pregando Dio, stiamo pregando Maria, ma è bene sapere che attraverso lei preghiamo Dio e chiedere a suo figlio di accettare le nostre preghiere per questo mondo dove tutto è capovolto, dove tutto è malvagio. Gli chiediamo di stringere forti le sue mani per benedire questo mondo, di aiutarci, di non metterlo alla prova ancora una volta. Il mondo non cambierà mai se non apriamo i nostri cuori al Signore e attraverso i nostri cuori cambiati il mondo può cambiare. Lui ci ha sempre detto di essere la luce del mondo, ma quando si stava preparando per andare alla croce ha guardato i suoi discepoli e attraverso loro ha guardato anche noi e ha detto: voi siete la luce del mondo. Ma fate attenzione, quando accendete questa luce, non mettetela in basso, ma portatela in alto, per cui la gente possa vederla e avvicinarsi. Voi siete la luce del mondo e voi oggi ci avete ricordato questa cosa, avete lasciato nei nostri cuori la consapevolezza che ciascuno di noi è la luce.

0: luce di questo mondo e diamo testimonianza di essere il sale del mondo. Vi ringrazio tanto, dal profondo del mio cuore, che siete qui con noi. Ringrazio Maria Vision, la TV, tutte le persone che hanno aiutato questo bellissimo coro. Non siete strane in questo posto. Voi venite da una bellissima città, Trapani, dalla diocesi di Trapani, la Sicilia, la bella Sicilia. Beh,
1: allora fate un applauso.
0: Fate un applauso alla bella Sicilia.
1: Trapani. Thank you once again.
0: Grazie. Sono così contento. Adesso voglio continuare anche in italiano. L'Italia ha un posto speciale nel mio cuore. E quando ho incontrato Sabina, quando è stato Sabina? Un mese, due mesi fa? A novembre. Beh, a novembre, lei forse stava sognando di fare una tale cosa qui in Terra Santa. E quando ho iniziato a parlare con lei in italiano, lei era come sorpresa, per dire: come? Lei parla italiano? Si è presentata, mi ha detto di essere direttore del coro, che lavorava per Maria Visione, che stava facendo questa cosa. E allora le ho chiesto: perché non porti il tuo coro qui? Dove tutto è iniziato, in questo luogo tutto è iniziato, dove le preghiere sono iniziate, qui in questa terra. Allora lei mi chiese: ma davvero posso farlo? E io le dissi: certo, tutto è possibile con Dio, tutto è possibile se crediamo. Tutto è possibile se crediamo.
2: Incredibile. Incredibile ma vero?
0: Incredibile ma vero? E oggi siete qui, il tuo sogno si è realizzato. Adesso proseguo in italiano.
1: Il tuo sogno,
0: possiamo,
1: diciamo, si è realizzato.
0: L'audio originale.
1: Siete qui con noi. Anche il vostro sogno, anche il vostro sogno. Il nostro sogno è tutto. Siete qui, grazie per essere qui. Grazie a Dio che ha preparato tutte le cose, ha preparato persone che ci aiutano, ha preparato il viaggio, ha preparato persone che vengono oggi per testimoniare e lodare il Signore con noi. Non ripeterò ancora, ma dirò un'altra volta: quello che loda il Signore, quello che canta e loda il Signore, prega due volte. E voi oggi ci avete lasciato con il cuore così toccato, avete toccato il cuore e ci avete lasciato lodare con voi e cantare con voi e pregare con voi per la Vergine Maria, ma non in qualsiasi posto, qui. Dove questo posto è stato chiamato Chiesa sul nome della Vergine Maria. Grazie ancora di tutto il mio cuore. E se mi permettete, c'è un piccolo ricordo e regalo dal monastero di San Marco, da casa di Maria, dal nostro popolo, dai nostri arcivescovi, dove hanno partecipato con noi con amore e hanno aperto il loro cuore per noi. Qui è un mosaico scritto in aramaico. Sono versi del Vangelo e della Bibbia, scritto in aramaico. E mi è piaciuto moltissimo quando facevate, tra un brano all'altro c'erano versi dai Vangeli, il Vangelo di Luca, Atti degli Apostoli. Questo è bellissimo, perché la Bibbia ci racconta chi siamo e figli di chi siamo, il libro della verità e la parola di Dio. Per questo mi sono ricordato direttamente, ho detto: perché non li regalo una cosa così che rimane con voi sempre. Grazie ancora. Grazie. Uno per uno. Sabina, grazie.
0: Io ancora mi commuovo. Poi non vi dico il dopo è stata una festa continua, un complimentarsi continuo, un abbracciarsi continuo, uno stare insieme in maniera diversa, perché quando si vivono queste esperienze, le persone che ne giovano di più non sono coloro che ascoltano il coro, sono i coristi, sono le persone che hanno vissuto quell'esperienza, che l'hanno accettata, voluta, perché vi devo dire che inizialmente non è stato semplice coinvolgere il gruppo, per tantissimi problemi di qualsiasi natura, tutti i problemi che vi vengono in mente, ecco, c'erano tutti, per cui li abbiamo dovuti risolvere in corso d'opera, senza però voler convincere qualcuno di questa cosa. Bisognava sentirla nel cuore, bisognava vincere tutte le tentazioni e anche le problematiche reali, ma affidarsi al Signore che in qualche modo ci aveva chiamato. E lo abbiamo fatto, abbiamo risposto di sì, siamo andati, e poi le benedizioni e le grazie sono piovute a pioggia su di noi, perché oggi ancora a distanza di mesi sentiamo forte la carica spirituale delle benedizioni ricevute in quei luoghi. Vi leggo qualche messaggio di noi stessi. Donatella ha detto: facciamo tre tenderi e siamo qui. Questo è ciò che succede anche nella nostra vita quando viviamo delle sensazioni bellissime. Non vogliamo più ritornare alla normalità, alla realtà. Vorremmo fermare il tempo affinché quel momento non passi più, eppure non è possibile, non si può restare arenati ad un momento, anche se questo è il più bello della nostra vita. Bisogna saper gustare appieno quel momento, ma poi bisogna necessariamente tornare alla realtà, scendere dalla montagna, affrontare la vita. Si potrebbe obiettare dicendo: allora che senso ha vivere quel momento? Beh, il ricordo di quell'avvenimento ci servirà nel momento in cui la vita si fa difficile. Il far tornare alla memoria quell'avvenimento ci permette di dare senso a ciò che compiamo ogni giorno. Clara ci dice: da quando io sono tornata, il mio cuore è lì, la mia mente è ancora lì. Non voglio dimenticare queste emozioni provate, perché è stato troppo bello, ed è stato troppo bello stare con tutti voi. E ancora dice Donatella: nel canto di fraternità mille voci si uniscono, un cuor solo, un solo spirito, nulla ci separerà da te. Canto la tua forza, vento dello spirito che vieni nella libertà per unirci in te nella carità. C'è un tempo di fraternità nel futuro dei popoli, come un'acqua sorgente limpida la sua pace Dio ci donerà. Apro le mie mani, offro con semplicità l'amore che ora vive in me, fino al giorno che Lui ritornerà. Mistero santo, Dio con noi, seme vivo nell'anima, figlio unico, dono splendido, corpo dato per l'umanità. Lieti camminiamo in te, grati annunciamo te, il mondo si illuminerà di speranza che non tramonterà. È una bellissima affermazione, una bellissima frase del Gem Verde, che Donatella giustamente ha voluto proporci perché calza a pennello con quello che abbiamo vissuto. Io vi devo dire che sono stati tutti momenti bellissimi, tutti momenti che hanno anche successivi, concerti successivi che poi vi proporrò uno per uno. Oggi vi ho voluto fare vivere intensamente questo. E guardate che ci dice Antonella: è là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te: sia pace. Vedete quanto movimento spirituale nei cuori di ognuno di noi. Su di noi ci sia pace. Lo sentivamo, ce lo scambiavamo, ce lo dicevamo, ce lo scrivevamo, perché sentivamo che questa pace era entrata in primis nei nostri cuori e avevamo il desiderio di dircelo e di dircelo lì in quel momento. Se voi vedete questa chat del gruppo Gerusalemme, è viva, è piena di tutto ciò ed è la cosa che a me più ha commosso. Ovviamente ve ne potrei leggere tante, però mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima puntata per raccontarvi ancora di questo viaggio che è diventato

fuori per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Ben ritrovati per la seconda puntata di Link, Giovani Virtuali. L'appuntamento settimanale di confronto tra le idee dei giovani e il mondo degli adulti e...
1: TBTB.
0: Cioè?
1: TBTB, ti voglio tanto bene. Il titolo di questa puntata di Link, parliamo appunto di sentimenti, un tema importante, e ci troviamo al Liceo Quadri.
2: Siamo infatti al Liceo Scientifico GB Quadri di Vicenza, che ha preparato per noi una scheda di presentazione con un video.
3: Ciao, io sono Giulio.
4: E io Edoardo.
5: Io Giulia.
3: Siamo studenti del Liceo Quadri, una delle scuole della nostra città. Questo liceo è stato intitolato a Giovanni Battista Quadri, un letterato e scienziato vicentino.
4: Nella nuova sede abbiamo avuto la fortuna di trovare spazi ampi e luminosi e laboratori che stimolano la nostra creatività.
5: E se abiti lontano ma hai voglia di studiare in compagnia, puoi fermarti qui, troverai spazi e risorse per poter condividere la fatica.
3: Certo, studiare in un liceo non è facile, ci vuole grande passione per le materie che si studiano e propensione allo studio.
4: Ma tutta questa fatica a cosa serve?
5: Ma come, non l'hai ancora capito? Ti permette di avere una base solida per poter accedere ai diversi indirizzi che l'università ti potrà proporre.
3: La nostra scuola è piena di attività che cercano di soddisfare i nostri bisogni, dagli scambi culturali con l'estero al gruppo animatori.
5: Come puoi ben vedere, non è fatta solo di strutture, ma anche di persone. Allora, cosa aspetti? Scrivi a studenti@liceoquadri.it. Ti risponderemo. Ciao, a presto!
0: Siamo qui per ragionare sui sentimenti, per capire se è proprio vero che il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. Approfondiremo questo tema con i ragazzi della seconda BST del Liceo Scientifico Quadri e salutiamo il professor Aldo Dalle Vedove che li accompagna. Di quest'anno, come avete visto nella prima puntata, una sfida tra le 8 scuole che parteciperanno a questa edizione di Link. Cercheremo di verificare la loro preparazione e anche la loro maturità con una serie di giochi, di quiz e anche con un video che hanno preparato per noi e lo vedremo più avanti.
1: Ma prima di addentrarci a parlare di questo tema, vi presentiamo un film che parla proprio di sentimenti, si chiama Cardio Fitness. Hai visto?
5: No, non l'ho visto.
1: È un film del 2006, opera prima del regista Fabio Tagliavia e affronta in modo lieve il tema dell'amore. Protagonisti sono Stefano, un ragazzo di 15 anni, e Stefania, aspirante scrittrice che

0: anni, ne ha 27. Nel corso del film i due devono imparare ad esprimere i loro sentimenti e ad affrontare la paura del giudizio degli altri, dei genitori, degli amici. Guardiamone un pezzo.
1: Non mi chiedi che c'è?
2: Che c'è?
1: Che c'è? Niente, che c'è? Beh, ogni volta c'è per forza qualcosa. Uno vuol fare due chiacchiere, poi capisco che magari un altro non ha voglia di parlare, è normale.
2: Vogliamo parlare anche dei vecchi tempi e di te e di mamma?
1: Ho visto che hai messo le mani nella cassettiera. Ma non è un problema, ma parlami.
2: Non ho bisogno di niente.
0: Cardio Fitness, un film che i ragazzi di questa classe hanno visto, conoscono, e adesso Jacopo ne darà prova. Bene, saluto anche il professore che è pronto, cartellina, punteggio, tutto a posto. Bene, partiamo. Prego Jacopo, indossa le cuffie. Non le ha le cuffie. Allora non ascoltare i suggerimenti degli altri. Perché sai che comunque se copi sbagliato, è sempre così a scuola. Siamo alla prima metà del film, abbiamo visto una scena in cui c'è uno scambio di battute tra Stefano, che gioca nervosamente con una palla da baseball, e il padre che cerca di trovare il modo di comunicare con il figlio. Di fronte all'impossibilità di tale comunicazione, ti ricordi l'espressione del padre di Stefano? A. Non riesco a capire ciò che ti passa per la testa. B. Non riesco a parlare senza farti incazzare. C. Non riesco a farmi dire da te quello che non va. D. Non riesco a capire quello che vuoi da me.
3: Beh, penso sia la A.
0: No, era la B. Va bene. Ti ricordo che hai altri 10 punti per giocare, insomma, puoi raggiungere ancora i 10 punti. Andiamo con la seconda domanda. Stefania vuole presentare Stefano alle sue amiche Cecilia e Ilaria, ma una di loro non è affatto convinta per la giovane età del ragazzo, che rende difficile il dialogo. Come viene definita l'adolescenza in quel momento? A. È una malattia dalla quale molti non guariscono. B. È una bella età, ma l'abbiamo lasciata alle spalle. C. È un mondo a parte, un incubo da cui uno non vede l'ora di uscire. D. È una condizione che conviene dimenticare al più presto. A, B, C o D?
3: È la B.
0: È la B? No, è la C.
4: Un aiuto dal pubblico per la terza domanda.
0: Bene, sì, aiuto del pubblico, ragazzi.
4: Sì, si può suggerire.
0: Potete adesso suggerire nella terza domanda. Era comunque un mondo a parte, un incubo da cui uno non vede l'ora di uscire. Sei d'accordo?
3: Insomma.
0: Va bene, terza domanda. Dopo aver litigato con il padre, che lo rimprovera per il suo legame affettivo con una ragazza molto più vecchia di lui, Stefano corre da Stefania, che lo aiuta a superare il momento di rabbia. In quale modo, dopo avergli chiesto se ha paura, Stefania si rivolge a Stefano per affrontare il problema? A. Smettiamo di nasconderci e facciamo vedere a tutti quanto siamo forti. B. Facciamo finta che gli altri non esistano perché ci creano solo problemi. C. Parliamo con i nostri amici perché loro ci aiuteranno. D. È meglio lasciar perdere tutto, tanto non se ne esce.
3: La A, sono sicuro.
0: Esatto, smettiamo di nasconderci. Complimenti, dai, 5 punti guadagnati. 5 punti su 15. Ma vedremo nel corso della puntata cosa farete. Iniziamo a parlare allora di sentimenti. Jacopo, dimmi un po', liberamente, chi sono le persone per te importanti?
3: Beh, sicuramente i miei amici.
0: I tuoi amici?
3: Sì.
0: Quanti amici?
3: Beh, tutti.
0: Tutti?
3: Cioè, beh, quelli con cui ho più legato, cioè quelli più simpatici per me. Poi, beh, logico, quelli che anche con cui esco di più. E poi anche ho molti amici comunque, quindi anche se non riesco a uscire con quelli che trovo a scuola, ho anche sempre i miei vicini di casa che mi aiutano.
4: Proviamo a vedere da questa parte. Il microfono, l'altro, dov'è?
5: Qua.
4: Qua, eccolo, non lo tieni tu. Le persone più importanti per te in questo periodo quali sono?
5: Penso che siano i miei amici, perché sono le persone con cui parlo di più.
4: E i tuoi genitori da 1 a 10?
5: 6.
4: Ma con i tuoi genitori è possibile avere un dialogo, comunicare i sentimenti senza essere fraintesi?
5: Sì. Credo che con loro più che altro riesco a parlare di cose più importanti, mentre con gli amici cerco di parlare, cioè parlo di cose meno
4: Meno serie.
5: Meno serie.
4: Da questa parte?

0: Il più importante per te in questo periodo, tu sei?
1: Matteo. Beh, ovviamente sempre gli amici, perché danno anche una spinta morale nei momenti in cui uno è più giù, per esempio, cosa che i genitori non riescono a dare.
0: Ah, i genitori non riescono ad essere di sostegno quando è il momento critico?
1: Non in tutti i casi, perché per esempio nei problemi di amicizia o comunque quando qualcuno litiga, è il punto di vista del genitore è diverso da quello del punto di vista del ragazzo.
0: Ma un genitore cosa tende a dire di fronte a queste situazioni che tu vivi?
1: Beh, la maggior parte delle volte si parla di situazioni passeggere, che quindi poi la persona matura e perciò dopo si cambia di nuovo, si cambia punto di vista. Solo che in quel momento uno non pensa al dopo.
0: Ma come la pensano gli altri ragazzi del liceo scientifico Quadri? Marco e Pippo sono andati ad ascoltare che cosa si muove dentro di loro. Sentiamo.
2: Ed eccoci oggi al liceo Quadri di Vicenza, dove andremo a capire quali sono i sentimenti dei ragazzi, con chi si confidano di più, con chi invece ne parlano meno.
3: E andremo anche a capire come i ragazzi manifestano i loro momenti di gioia e come manifestano i loro momenti di tristezza. Entriamo. Stefano, con chi parli dei tuoi sentimenti e con chi ti senti più a tuo agio?
4: Con Gianluca qua, che mi capisce, poi con i miei amici.
5: Con i miei amici.
6: Anch'io essenzialmente con i miei amici, sono soprattutto con quei pochi che mi stanno più vicino.
7: Beh, solitamente non parlo molto dei miei sentimenti, comunque sì, con gli amici.
8: Io tendo a tenerli per me, non parlarne con nessuno.
9: Io dei miei sentimenti di solito parlo con mio cugino, da piccoli eravamo sempre insieme e di solito è con lui che mi esprimo più liberamente.
10: Non tendo a parlare dei miei sentimenti con la mia amorosa oppure con uno dei pochi amici fidati che ho, che comunque, cioè, non è che mi apro con chiunque, ma solo con quelli che ritengo che tengano di più a me.
3: E la persona che in questo momento ti capisce meno?
11: Lui!
2: Qual è la persona che in questo momento ti capisce meno?
4: Beh, una bella gara, Penso, beh, i miei genitori, che comunque sono abbastanza staccati, non ci sono molto a casa, quindi non sanno molto di me, a parte i voti a scuola.
7: Penso che la persona che in questo momento mi capisca meno sia mio padre. Spesso poco in casa, non vede quello che faccio il pomeriggio, non sa, cioè, sa pochissimo di me. E di solito dà dei giudizi affrettati.
2: Quando sei felice, come lo fai capire agli altri?
5: Beh, principalmente dal comportamento, sono più allegra, mi muovo di più, oppure suonando anche.
2: Cosa suoni?
5: La pianola.
12: Beh, sono più allegra, continuo a ridere, scherzo.
13: Molti dicono che suonare, il modo in cui uno suona, dipende dallo stato d'animo. Io in tutti questi anni che suono il violoncello l'ho notato, e quando sono felice suono bene.
5: Lo faccio capire principalmente ridendo e anche qualche volta cantando.
2: Cantando? Vuoi cantarci una canzone?
5: No.
3: Quando Marco è triste, come ce lo comunica?
7: Beh, mi chiudo in camera da solo tutto il pomeriggio.
14: Sì, mi rinchiudo in me stesso, oppure magari rispondo in maniera non opportuna alle domande che i miei amici e i miei genitori mi fanno.
2: Nicola? Forse è chiuso?
15: Chiuso.
0: Allora, rientriamo con la seconda BST, vediamo se è d'accordo. Il sentimento più difficile da comunicare per te qual è?
16: Beh, senza ombra di dubbio è praticamente l'amore, perché non sempre è corrisposto e quando ti trovi davanti la persona che veramente ti piace non riesci a parlare, sei in tensione, è tutto un altro mondo, vieni in un altro mondo.
0: E per te, così come si è visto nel video, i genitori sono le persone che al momento ti capiscono meno?
16: Beh, con i genitori passi praticamente tutta la tua vita, quindi secondo me c'è un feeling, li conosci come te stesso.
0: Quindi non sei d'accordo con gli altri ragazzi del Quadri?
16: Non del tutto.
0: Non del tutto. Da quella parte, Enrico?
17: Questa parte chi risponde?
18: Eccomi.
17: Eccolo.
0: Il sentimento più difficile da comunicare per te?
18: Anche secondo me è l'amore.
0: Perché?
18: Beh, anche io penso che sia difficile per via di come comunicarlo e soprattutto se il modo con cui lo comunichi è visto bene o male dalla persona a cui lo trasmetti.
0: Quindi ci si mette più a nudo?
18: Sì.
17: Qualche altro sentimento?
0: Più indifesi. Altri sentimenti? L'amore per
17: tutti?
0: Solo
17: l'amore. L'amore.
0: L'amore. Bene, ad aiutarci oggi a ragionare su questo tema dei sentimenti tra i giovani ci sono due ospiti, vero Giuliano?
11: Direi di sì, due ospiti molto gradite, la dottoressa Simona Dalla Pria, psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Claudia Schivo, educatrice. Le accogliamo con un applauso caloroso. Prego, benvenute all'Inter. Allora, abbiamo sentito che l'amicizia è veramente il sentimento che tutti i ragazzi considerano importantissimo, certo, per loro. Come mai tutto questo?
15: Beh, penso che l'amico proprio nell'adolescenza cambia un po' il ruolo, mentre prima era un po' un compagno di giochi, no? Nell'adolescenza diventa un confidente, come abbiamo sentito dai nostri ragazzi, e anche più un compagno di avventura, di viaggio durante questa difficile fase di transizione. Questo per diversi motivi. I ragazzi proprio in questo periodo cominciano ad avere il desiderio di confidarsi, e questo perché sono anche più in contatto con loro stessi, con la loro interiorità, con quello che sentono, con quello che vogliono, con quello che desiderano, e cercano proprio un confidente privilegiato e lo trovano nel loro amico. E ancora direi che è questa la fase, l'adolescenza, in cui i ragazzi cominciano ad andare fuori dalla famiglia e l'amico diventa proprio un compagno, un complice in questa avventura.
11: Sì, e abbiamo visto che loro si rendono conto della difficoltà di parlare dei propri sentimenti, in particolare dell'amore. Mm-mm. Perché questa difficoltà? Perché ci si tocca nel profondo e quindi...
15: Beh, parlare di sentimenti non è facile né a questa età né per gli adulti. C'è sicuramente questo... ci si mette a nudo, si mostra la parte più intima di sé, e questo è sempre difficile, e in più si ha paura, come hanno detto prima i ragazzi, di non essere compresi appieno, di essere fraintesi, a volte di essere derisi. E certo poi che la società e spesso la famiglia non ci aiuta in questo, perché non ce lo insegna a fare.
11: Sì, con il discorso degli adulti poi è venuto fuori, lo riprenderemo più avanti,
15: sì,
11: perché mi sembra,
15: certo,
11: particolarmente interessante. Bene, perché invece, Claudia, è importante parlare dei sentimenti, riuscire a farli emergere, dare un nome, insomma, esplicitarli?
19: Beh, sicuramente è importante parlare di sentimenti, perché i sentimenti fanno parte di noi, fanno parte della nostra vita ed influenzano le nostre scelte e le relazioni che noi abbiamo con gli altri. Si deve essere consapevoli che provare dei sentimenti e riuscire a comunicarli ci permette di mantenere un equilibrio all'interno di noi stessi. Quindi qualsiasi sentimento, qualsiasi emozione è necessaria, sia esso positivo che negativo. Le emozioni devono essere riconosciute prima di tutto, devono essere vissute, e si deve riuscire a chiamarle per nome.
11: Mi sembra un compito arduo anche per gli adulti, quindi prima,
19: sì,
11: di insegnarlo immagino debbano acquisirlo.
19: Assolutamente, questo sarebbe l'ideale. Gli adulti prima logicamente devono fare un lavoro su se stessi e riuscire...
11: E comunque si può migliorare per tutta la vita.
19: Sempre.
11: Direi. Bene, direi che possiamo tornare ai ragazzi, perché adesso, Enrico, c'è un gioco.
20: I sentimenti, un tema importante oggi a Link. Ed è arrivato il momento del face to face, lo spazio che diamo ai ragazzi per mettere in gioco due modi di pensare e di comunicare i propri sentimenti ed emozioni. E la domanda di oggi è proprio questa: è giusto comunicare sempre le proprie emozioni? Invito i ragazzi a prendere posizione da una parte o dall'altra, perché spesso noi viviamo o controlliamo tantissimi sentimenti, tantissime emozioni. Pensiamo alla paura, all'invidia, alla fiducia, all'entusiasmo, l'amore, l'ansia, la delusione. Ma tutto questo va controllato o liberato? Ragione o cuore, face to face. Face to face, pronti al confronto. Da questa parte il cuore, chi pensa che sia giusto dare spazio ai propri sentimenti, e da quest'altra parte la ragione, e chi vuole ascoltare anche i propri pensieri. Elisa e Annalisa sfideranno Francesco e Nicola. Vi ricordo, avete due round da 30 secondi ciascuno. Inizia Annalisa. 3, 2, 1, via.
21: Secondo me, quando una persona segue il proprio cuore, tende a fare di testa sua, a non ascoltare i pareri altrui e ogni tanto ad agire un po' egoisticamente. I film spesso ci presentano degli esempi di scelte impulsive, ma noi dobbiamo anche riflettere per non trarre conclusioni troppo affrettate. Così il cuore, secondo me, ci dice le soglie che dobbiamo varcare.
20: Stop, diamo la parola all'altra squadra. Prego, 30 secondi anche per voi.
22: Beh, io penso che sia più importante seguire il cuore e non ascoltare gli altri, perché devi fare quello che senti dentro e stare bene con te stesso, non ascoltare quello che ti consigliano gli altri, perché alla fine è soltanto un parere esterno, ma sei tu che vivi le cose. Se vuoi condire qualcosa te.
20: Ancora qualche secondo di tempo?
22: Sì, beh, insomma, questo...
20: Va bene, abbiamo risparmiato qualche secondo, allora ne approfitto per dare la parola alle nostre esperte e Giuliano, hai una domanda per loro?
1: Sì, direi che la cosa che mi colpisce, Simona, è sì. Che le ragazze sembrano più razionali dei maschi.
0: Stavo notando anch'io la stessa cosa, mi ha proprio colpito il fatto che si sono divisi appunto le ragazze razionali e i maschietti invece
1: più di cuore. Cosa sta succedendo? La società sta cambiando?
0: Forse sì, sta proprio cambiando, è una, proprio una prova lampante che come... non ci sono più delle divisioni sessuali e anche nell'espressione dei sentimenti forse, che sono i ragazzi più desiderosi di mostrare quello che provano, mentre le ragazze sono più razionali, riflettono di più, valutano pro e contro.
1: Quindi è un passaggio positivo complessivamente?
0: È positivo se mettiamo insieme queste due cose. Bene. Ci dovrebbe essere un equilibrio e un... Sì, un equilibrio tra le due tendenze.
1: Tra le due tendenze.
20: E adesso diamo la parola nuovamente ai ragazzi, alle due squadre. Cuore o ragione, face to face 2.
6: Beh, allora, secondo me è appunto importante seguire la ragione perché non sempre si riesce a comunicare, esternare appieno i propri sentimenti senza creare fraintendimenti o comunque situazioni, volendo, di imbarazzo, così. Quindi pensare a quello che si fa prima di farlo, comunque di qualsiasi cosa si dica, è importante per riuscire poi a stare a proprio agio con chiunque.
20: 3, 2, 1, basta. 30 secondi più che sufficienti per le nostre due squadre, adesso altri 30 secondi, mi raccomando ragazzi, 30 secondi adesso dovete riempirli. Vediamo face to face alla seconda squadra gli ultimi 30 secondi.
8: Beh, ovviamente come in ogni cosa non c'è una divisione netta, cioè magari bisogna ragionare qualche volta, bisogna usare la testa ma non fare in modo che la testa prevalga sul cuore, perché alla fine se il sentimento è qualcosa che ha valore, se è spontaneo, se una persona ci ragiona troppo rischia di soffocarli e quindi magari vive dietro una maschera, una facciata e non, cioè, si perde di sincerità alla fine...
20: Stop, scade il termine del face to face e adesso sentiamo i ragazzi.
0: Sì, mi resta la curiosità di capire in che mondo viviamo, magari dopo altri 10 secondi te li lasciamo. Ragazzi, a voi, ma è così, da chi è il microfono intanto, da questa parte e di là? È così, si può vivere, cioè, si deve vivere necessariamente così divisi, o si segue la ragione e quindi si sta male perché ci sono i sentimenti che ribollono dentro, oppure si segue la ragione e il sentimento e si rischia di essere egoisti, come si diceva, impulsivi.
23: Beh, secondo me non si possono fare due distinzioni così nette, perché un sentimento va sicuramente vissuto completamente e molto spontaneamente, però è giusto seguire anche quello che ci dice la mente e quindi avere un comportamento razionale, però razionale in un punto che non soffochi i veri sentimenti, in modo da riuscire a manifestarli.
0: Infatti tu ti sei messa dalla parte del cuore, quindi sì. se devi dare una priorità lo dai al sentimento. Cuore, sì. E da questa parte, se io seguo la ragione sono tranquillo, mi proteggo, se io invece seguo il sentimento e il cuore sono così indifeso e in balia degli altri.
24: Beh, no, io ho scelto di mettermi da questa parte perché credo che se si segue soltanto il cuore, sembrava quasi fosse seguire soltanto il cuore, mettersi dall'altra parte, alla fin fine si generiamo situazioni che non riusciamo più a gestire, però comunque penso che debbano essere ascoltati i sentimenti, anzi assolutamente sono importanti, perché se seguiamo solo la ragione andiamo avanti a pensare a ogni cosa che dobbiamo fare, dopo rischiamo di non fare più niente, di bloccarci dentro noi stessi.
0: Si pensa troppo.
24: Comunque bisogna sempre un po' ragionare prima di fare azioni.
0: Ma gli adulti che rapporto hanno con i sentimenti? Marco e Pippo sono andati a chiedere fuori. Vediamo.
25: Riesco a comunicare i miei sentimenti abbastanza bene, più che altro perché traspare sul mio viso il mio stato d'animo ed è difficile nasconderlo, per cui non ho problemi. Chi mi conosce mi capisce il mio stato d'animo guardandomi.
4: Sì, riesco a comunicare con tutti quanti, non ho problemi di nessun genere.
5: Io sono uno scrittore, esterno i miei sentimenti con gli scritti che distribuisco, esterno i miei sentimenti dicendo quello che risulta dalla realtà e contemporaneamente tutta la fantasia con la quale si vive la realtà.
9: Riesco a esprimere i miei sentimenti con i bambini, i miei figli, con gli amici e con mio marito un po' meno. Ripensandoci, con mio marito riesco ad esprimere i miei sentimenti, specialmente quando mi arrabbio.
10: No, non ho difficoltà, sono molto chiara, limpida, è impossibile non vedere qualsiasi sentimento nel mio viso perché lo esprimo proprio totalmente.
0: Questi adulti pare che non abbiano alcun problema con i sentimenti, sentiamo se i ragazzi sono d'accordo. Allora ragazzi, gli adulti comunicano i propri sentimenti serenamente, voi riuscite a leggerli, a capire sempre quello che hanno dentro il loro cuore?
7: Beh, per esperienze personali non sempre riescono a esprimere i loro sentimenti, anche loro hanno problemi come noi ragazzi, maturano sì, ma anche loro fino a un certo punto e non sempre riescono anche a nascondere questi sentimenti che comunque prima o poi vengono fuori.
0: Ah, quindi anche gli adulti hanno qualche problema poi nella tua esperienza.
7: Sì, secondo me sì.
0: E abbiamo visto che qualcuno trova dei mezzi per esprimersi, per esprimere quello che sente, per esempio la scrittura. Anche voi vi state sperimentando in qualche con qualche strumento, con qualche mezzo per esprimervi meglio, al di là della parola?
16: Beh, diciamo che innanzitutto bisogna, oltre a sapere esprimere i sentimenti, bisogna anche capire come esprimerli. L'abbiamo visto nell'intervista uno scrittore. Scrivere secondo me è una delle migliori cose per poter esprimere i propri sentimenti, anche perché dopo rimangono su carta, sono indimenticabili.
0: Non volano via. Ma sarà poi vero che i ragazzi riescono a leggere i segnali sul viso degli adulti, i segnali dei loro sentimenti?
20: Vediamo un po' da questa parte, tu come ti chiami?
12: Io mi chiamo Karim.
20: Cosa dici?
12: Io penso... Credo che quell'intervista di quello scrittore sia emblematica in quanto dimostra che gli artisti sono in effetti quelli che per eccellenza esprimono i loro sentimenti. Perché? Perché lasciano sfogare la creatività e con questo danno anche sostanza, danno ideali, danno cose a cui si crede e la bellezza in genere credo che provenga da loro.
0: Sì, certo, la creatività è importante per potersi esprimere, ma non tutti sono artisti. Allora mi chiedo, se tu vedi per esempio tua mamma, la vedi entrare a casa, capisci se è felice, contenta, triste, arrabbiata?
24: Beh, di solito sì, dato che non c'è molto dialogo, quindi nelle poche cose che vengono dette si intuisce più o meno qual è il rapporto della giornata. Per esempio se entra sbattendo la porta di casa capisco che è meglio che me ne sto in camera.
0: Di necessità virtù.
24: Comunque in generale sì, dipende dai casi, però nella maggior parte delle persone si riesce a intuire cosa stanno provando nel momento in cui le si guarda.
20: Ed è arrivato il momento di presentare una situazione particolare, il momento del Quo Vadis. Anche quest'oggi abbiamo una busta che contiene una storia particolare che ci obbligherà a fare una scelta. Sentiamo un po'.
13: Allora, siamo nel 2100, ci troviamo nel pianeta Terravis della galassia 133ZX, dove alcuni esseri umani, a causa del sovraffollamento della Terra, si sono trasferiti. La dottoressa Clasi, illustre ricercatrice studiosa del cervello e del comportamento umano, ha fatto una scoperta eccezionale. Alcune molecole sono in grado di inibire queste emozioni negative: la tristezza, la paura, la rabbia, la vergogna e la noia. Purtroppo è possibile però assumere solo una molecola e quindi sbarazzarsi di una sola emozione negativa. L'assunzione di più molecole provoca infatti gravi danni alla salute. Se voi foste abitanti di Terravis, accettereste di sfruttare questa opportunità? Se sì, quale emozione decidereste di eliminare? Perché?
20: Frenare le emozioni. Cosa ne dite ragazzi? Vergogna, noia, paura, tristezza, rabbia. Se volete eliminare un'emozione, ora potete farlo. Scegliete, fate una buona scelta, vi diamo qualche minuto.
0: Pensateci anche voi, noi ci rivedremo nella seconda parte di Link e cercheremo di capire come valorizzare al meglio la nostra dimensione emotiva perché sia uno strumento di crescita. A tra poco.

0: parte di Link Giovani Virtuali. Eravamo ad una questione aperta, un quo vadis. Ci avete pensato? I ragazzi in studio sì.
1: Eh sì, eravamo al pianeta Terravis 2100, è stata fatta una scoperta eccezionale. Alcune molecole che sono in grado di eliminare un'emozione negativa. Avevamo chiesto ai ragazzi se accettano di sfruttare questa opportunità. Vediamo un po' cosa pensano. Da questa parte...
2: Sì, io se dovessi scegliere eliminerei la noia, infatti, cioè non in parte, perché comunque se ci fosse solo il divertimento anche questo diventerebbe una specie di noia, e gli altri sentimenti anche se sono negativi li terrei comunque, perché sono importanti, in quanto vivendo un sentimento si può vivere anche l'opposto.
1: La noia, poi... un microfono.
3: Secondo me non bisognerebbe eliminare nessuna emozione, perché per come siamo stati creati secondo me già a posto, diciamo. Però se proprio dovessimo eliminarne una, io penserei la vergogna, e soprattutto non per esempio la tristezza, perché se leviamo la tristezza saremo solamente felici e quindi non si vivrebbe più nessuna emozione.
0: Certo. Mi viene in mente il libro della Genesi. E qualcun altro da questa parte?
4: Allora, io concordo con quello che ha detto Forza, e io credo che se esiste un sentimento necessariamente deve esistere anche il suo complementare. Comunque, se proprio dovessi scegliere, eliminerei la noia.
0: Tu elimineresti la noia. E una voce femminile da questa parte, chi prende il microfono?
5: Io se dovessi scegliere eliminerei la rabbia, perché spesso quando si è arrabbiati si rischia di comportarsi come non si vorrebbe, e quindi per esempio di comportarsi in maniera maleducata con delle persone, compromettendo anche per il futuro rapporti che altrimenti sarebbero durati e sarebbero anche consolidati nel tempo.
0: Ah, da questa parte infatti c'era la ragione, ricordiamo sempre. Le nostre ospiti.
6: Allora Claudia, mi paiono risposte interessanti. La noia sembra il sentimento più da rifuggire, ma anche l'accettazione della negatività da questi ragazzi.
7: Assolutamente, risposte molto intelligenti e ragazzi molto in gamba, complimenti intanto.
6: Bravi.
7: Assolutamente. Importante sottolineare quello che ha detto Jacopo, che tutte le emozioni sono importantissime e tutte le emozioni ci aiutano a crescere e a capire quello che noi sentiamo. Quindi la rabbia sicuramente è importante e ci aiuta a esprimere una cosa che non ci fa star bene. Anche la tristezza è importante, perché quando noi siamo tristi riusciamo anche a far capire agli altri che abbiamo bisogno di un aiuto. Quindi qualsiasi emozione è necessaria e qualsiasi sentimento ci aiuta a mantenere il nostro equilibrio.
6: Però parliamo di emozioni continuamente, sì, ma non le abbiamo definite, cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
8: Che cos'è un'emozione?
6: Che cos'è un'emozione?
8: Allora, possiamo definire l'emozione un'esperienza naturalmente soggettiva, individuale, che ha delle caratteristiche precise. Innanzitutto si instaura molto rapidamente, ha un'elevata intensità, ma altrettanto rapidamente diminuisce, ha una breve durata. Inoltre, quello che è importante dire dell'emozione è come, possiamo fare una metafora, un postino che ci recapita una lettera, un postino frettoloso ci porta questa lettera e ci lascia un'informazione. L'emozione ci dà un'informazione su che cosa? Su di noi, sull'impatto che la realtà, la persona che ci sta accanto ha su di noi. È un'emozione, è quindi un'informazione importante che poi ci permette di decidere quello che possiamo fare, quello che possiamo dire.
6: Quindi apriamo il postino.
8: Ma certo che sì.
6: Apriamo il postino.
8: Sicuramente.
6: Però sono spesso negative queste esperienze,
8: sì,
6: le abbiamo detto. Come facciamo a gestirle positivamente, a raccoglierle e non essere travolti?
7: Ci possiamo un po' ricollegare al face to face di prima. Le emozioni e la nostra intelligenza è costituita da una parte razionale e da una parte emotiva. Quindi se noi riusciamo a far interagire queste due parti, sicuramente si riesce a prendere un attimo di distanza dall'emozione negativa che noi viviamo e pensarla come qualcosa che si può gestire, si può controllare. Quindi cerchiamo di darci un po' di tempo, allontaniamoci un pochino da quello che ci fa ci fa star male e cerchiamo di distrarci un pochino, cerchiamo di pensare ad altro e di ritornarci in un secondo momento, quando siamo un attimo più tranquilli.
6: Quindi non essere travolti
7: dall'emozione,
6: tenerla a distanza.
7: Assolutamente, ci aiuta molto anche poter parlare con qualcuno e sfogare quello che si sente.
6: Quindi prima di investire la persona col nostro stato d'animo...
7: Sì, dobbiamo un attimino capire che anche l'altro ha bisogno di non sentirsi.
6: Esattamente. Di non essere travolto.
7: Sì, perfettamente.
6: E su questo, Simona, sì. Il gruppo, gli amici, gli altri, sono sempre un aiuto? Possono diventare...

0: un ostacolo e quando eventualmente diventano un ostacolo?
1: Beh, il gruppo è sicuramente importante, comincia a diventarlo proprio in questa età, no, dell'adolescenza. Non solo ci è di aiuto, ma nel gruppo addirittura possiamo imparare a gestire le nostre emozioni. Possiamo dire che il gruppo è come una palestra in cui ci alleniamo a innanzitutto a, in quelle competenze proprio relazionali del confronto, della condivisione, del dialogo, del sentirci e dell'aiutare, del sentirci anche sostenuti. E proprio perché nel gruppo cominciamo a conoscerci, cioè possiamo conoscerci, possiamo metterci in gioco, possiamo conoscerci e soprattutto possiamo valorizzare quello che siamo.
0: E poi affrontiamo anche il giudizio degli altri in maniera
1: esplicita. Certo, siamo più forti e sicuri per poi poterci esporre, metterci a nudo anche con le nostre emozioni.
2: Io volevo chiedere ai ragazzi, perché è più facile comunicare le proprie emozioni, i propri pensieri con un SMS invece che a quattro occhi?
3: Visto che ci troviamo anche al Link Giovani Virtuali, cosa dite?
4: Beh, secondo me è più facile per via SMS o magari email, perché alcune volte proviamo imbarazzo a dare sfogo alle nostre emozioni davanti a qualcuno magari, se vogliamo dirgli qualcosa di importante, troviamo sempre un po' di imbarazzo a dire ciò che pensiamo.
5: Secondo me, appunto, come dice Claudio, un SMS come propone una facciata dentro la quale magari noi ci nascondiamo per paura di mostrare chi siamo realmente, perché magari parlando con un amico faccia a faccia, cioè la comunicazione non è composta solo di parole. Noi quando parliamo con qualcuno, magari con i nostri atteggiamenti, con le nostre espressioni, col tono della voce,
2: sì,
5: facciamo capire quello che in realtà c'è dentro, perché magari se parliamo con una persona e questa persona ci dice una cosa che magari non pensa, magari riusciamo ad accorgercene. Oppure, cioè, con un SMS invece non ci è dato questa possibilità.
2: Ah, quindi tu dici che addirittura non comunichi la verità, ma con l'SMS puoi mentire e insomma usare,
5: sì,
2: altre maschere, ulteriori maschere.
5: Appunto, cioè, l'SMS, con un SMS
2: è
5: più facile mentire, sì.
2: È più facile mentire.
3: Non trasmettere emozione.
2: Come?
3: Un SMS comunica, ma non trasmette l'emozione.
2: È arrivato il momento di presentare il video. In ogni puntata i ragazzi ospiti preparano un video che sintetizza la propria opinione sull'argomento che trattiamo. Oggi il tema è l'affettività. I ragazzi hanno composto un video fatto di immagini tratte da più film che forse anche riconosceremo. Guardiamolo insieme.

0: Quanti baci.
1: Quanti baci, quanti baci. E visto questa associazione di immagini con il bacio, volevamo chiedervi come mai questa scelta di rappresentare la passione, l'amore, la vostra vita ne è piena?
2: No, beh, insomma, quando ci è stato chiesto di rappresentare la nostra idea di affettività, abbiamo pensato un po' a mostrare tutte quelle scene appunto di baci, che è un po' il simbolo per eccellenza dell'amore e dell'affetto, a cui pensiamo quando fantastichiamo appunto questi sentimenti. Dopo però che avevamo composto questo video, ci è venuto in mente che in realtà non era proprio questa l'idea che volevamo dare di affetto, perché al di là della circostanza, della perfezione, della desiderabilità di queste scene, in realtà manca il sentimento. Quindi abbiamo pensato appunto di mettere come ultima scena, senza colonna sonora ma soltanto con il battito del cuore, che in realtà è l'unica musica che si sente quando queste scene avvengono nella realtà, appunto un bacio vero, nel quale, che magari è meno bello da vedere, però in realtà è più vero degli altri perché c'è il sentimento reale.
1: Non sarà perfetto ma è tutto vero, lo slogan finale.
0: Ma nella vostra vita quotidiana vedete più spesso scene di amore in cui il sentimento di amore si esprime, oppure invece il sentimento di rabbia, di disprezzo? Cioè, sono altri i sentimenti che vedete? Perché tu hai detto, quando fantastichiamo sui sentimenti,

0: sentimenti, pensiamo ai baci. Ma allora, nella nostra vita quotidiana, nella vostra, qual è il sentimento che prevale? Che vedete di più?
1: Io penso un po' entrambi, cioè sia dei bei sentimenti come appunto questi dell'affetto eccetera, ma anche magari sentimenti come la tristezza, specialmente la tristezza o la noia più che la rabbia.
0: Tristezza, noia più che rabbia. Io vorrevo chiedere una cosa al professore, al professore che ha accompagnato qui questi ragazzi. Siamo a scuola, parliamo di sentimenti. Quanto spazio c'è nella scuola per i sentimenti?
2: Le occasioni per parlare di sentimenti sono moltissime. Anche entrare in una classe, per esempio, ogni giorno sicuramente ci mette di fronte a visi, a situazioni, a posizioni nella classe che ci indicano già un mare di sentimenti e di situazioni emotive diverse. Poi effettivamente entrare in sintonia con questi sentimenti e poterne parlare tranquillamente, forse questo è un po' più difficile. La situazione scolastica è una situazione più formale in cui c'è spazio, ma forse non propriamente negli spazi istituzionali.
0: Quindi fuori dall'ora, esatto. Ai cambi dell'ora, in corridoio si parla di sentimenti.
3: Non sarà, Simona, che la televisione sta facendo i suoi effetti e questo è un amore, sono amori televisivi, virtuali?
4: Sicuramente la televisione, i mass media in generale ci trasmettono un modo per parlare di emozioni, o meglio per non parlarne, direi. Puntano tutto in questo caso per esempio sull'aspetto fisico, corporeo, che c'è nell'emozione, perché l'emozione vuol dire anche che il battito cardiaco aumenta, che il ritmo respiratorio invece si rallenta, che ci sono delle modificazioni fisiologiche. Forse i mass media, ma la televisione in particolare, che è visiva, trasmette solo una parte di quelle che sono tutto.
3: Forse il sentimento va nello sfondo.
4: Certo, come dicevano bene i ragazzi, che prevale molto l'emozione, il sentimento, che invece è qualcosa di più duraturo, di più anche proiettato al futuro, non viene visto, insomma.
5: Bene. E volevo chiedere anche un'opinione al nostro prof, un commento.
6: Intanto un saluto ai ragazzi della seconda BST. Secondo me è emerso un mondo di sentimenti, di ragionamenti molto più profondo di quello che poi esce dal video. Certo, in un minuto non si può fare il miracolo di esprimere tutto, però ecco, io ho trovato un pochino ripetitiva questa faccenda del bacio. Credo che il loro mondo di emozioni sia molto più ricco di quanto emerga dal video.
5: Va bene, ci dirà più tardi anche un punteggio da 0 a 50.
0: A noi di Link piace confrontare il mondo dei giovani con quello degli adulti, lo avete visto. Marco e Pippo sono tornati fuori per la strada e hanno chiesto agli adulti se comunicano anche fisicamente, con fisicità, i propri sentimenti all'interno della famiglia. Guardiamo insieme come hanno risposto.
7: Credo che sia giusto esprimere ai propri figli i propri sentimenti in merito ai valori della famiglia.
8: Per me bisogna esprimere in famiglia i propri sentimenti, anche se qualche volta bisogna un po' celare quando questi sentimenti possono essere nocivi per la crescita dei nostri figli o per l'andamento della nostra famiglia. Un po' magari, diciamo, non nasconderli, ma moderarli, mediarli.
9: È un po' difficile esprimere i sentimenti perché magari pensi che vengano travisati, perché il momento magari non è dei migliori, allora preferisco non dire niente, ma penso che i miei ragazzi comunque lo sanno, perché ogni tanto mi trovo qualche bigliettino scritto con qualche ringraziamento.
0: Comunicare, ma anche filtrare. Ragazzi, voi avete visto che tranne il primo intervento gli adulti che abbiamo incontrato ci dicono sì che comunicano i propri sentimenti, ma fino a un certo punto mediano quello che provano. Secondo voi perché un adulto sceglie di mediare, di filtrare i propri sentimenti?
10: Io penso perché non vuole mostrarsi in difficoltà davanti al proprio figlio. Lui si vergogna, non vuole essere un esempio per il proprio figlio. Io penso che ciò sia inutile, perché alla fine il figlio, seguendo anche piccole azioni del padre, possa subito intuire che questo ha qualche problema, o della madre, e possa intuire che c'è qualcosa che non va. E penso che sia anche più brutto che il figlio venga a scoprire da solo che c'è qualche problema in famiglia.
0: Quindi meglio la sincerità, anche se può magari far male o far addolorare, ecco.
10: La... In certi casi la verità fa male, però è necessaria.
0: Sei di questo avviso?
3: Allora Claudia, parlare ai figli dei propri sentimenti significa dimostrarsi deboli, essere vulnerabili?
11: Noi adulti e soprattutto i genitori devono imparare a non vergognarsi di quello che provano, assolutamente. Anzi, devono dare l'esempio ai ragazzi e questo li aiuta a sentirsi più accettati, a sentirsi più accolti nella famiglia oppure nella scuola, nella comunità, perché non vengono giudicati. Molto spesso gli adulti pensano di sentirsi importanti oppure diventare un punto di riferimento soltanto perché non affrontano quello che provano o nascondono bene quello che provano. Invece no, assolutamente, gli adulti deve essere un esempio e deve aiutare il ragazzo a sentirsi libero e accettato ed esprimere quello che sente.
3: Quindi si può aiutare il ragazzo dimostrando che i suoi sentimenti
11: sono assolutamente uguali a quelli che prova un adulto.
3: Benissimo. E i ragazzi possono aiutare gli adulti?
4: Ma forse l'arma vincente dei ragazzi è quella della loro spontaneità e autenticità, mentre forse gli adulti sono più... più influenzati da alcuni luoghi comuni, no? Che abbiamo anche un po' visto, il fatto che per esempio le emozioni non si devono mostrare, che non so, non si deve piangere davanti agli altri, oppure ancora il fatto che le emozioni non si impara ad esprimere le proprie emozioni, una cosa che viene naturale, mentre penso che i ragazzi possano proprio dare questo esempio, dare questo messaggio ai genitori: io ci sono, provo questo e sono qui con te anche, no?
3: Quindi si impara anche dai figli?
4: Sì.
5: Beh. E parlando di affettività e sentimenti, Marco e Pippo ci propongono un'intervista doppia piuttosto originale. Guardate.
12: Nome:
13: Don Lorenzo.
14: Suor Daniela.
12: Età:
13: Ho 28 anni.
14: Ho 32 anni.
12: Professione:
13: Io sono un prete novello da pochi mesi e sono vicario parrocchiale nella parrocchia di Torri di Quartesolo.
14: Sono una religiosa, una donna consacrata a Dio nella famiglia paolina. Appartengo all'ordine delle Pie Discepole del Divin Maestro, fondate dal Beato Giacomo Alberione.
12: I tuoi affetti speciali?
13: Sono nella mia famiglia gli affetti speciali, i miei genitori, i miei fratelli, mia sorella, ma poi ci sono anche tanti amici e tante persone che porto nel cuore, che per loro, verso di loro, ho un affetto speciale.
14: Mio padre, mia madre, le mie due splendide sorelle, i miei nipotini e tutte quelle persone che sono state fondamentali nel mio cammino, nella mia vita, nella mia vocazione.
12: Ti sei mai innamorato?
13: Ci mancherebbe, sì, alcune volte. E sono anche rimaste queste relazioni importanti per la mia vita. Sono persone che mi aiutano ora a voler bene a Dio.
12: Ti sei mai innamorata di un uomo?
14: Sì, più di una volta.
12: E di Dio?
13: E come si fa a non innamorarsi di Dio, di Gesù, della sua parola, del suo volto, della sua figura e del suo messaggio? E mi sta conquistando sempre di più.
14: Follemente, al punto da lasciare i miei affetti più cari, la mia amata Sicilia, e all'età di soli 19 anni per intraprendere l'avventura più bella della mia vita, e appunto la storia d'amore con Dio.
5: Niente baci, ma ci sono i sentimenti. Ragazzi, cosa ne dite? Francesco?
10: Sì, appunto, abbiamo visto un tipo diverso di amore, perché almeno per come la vedo io, una volta, quando ero più piccolo, cioè, mi immaginavo come le suore, i sacerdoti, come delle persone, come dire, tendevo ad escludere la loro sfera sentimentale, perché loro si dedicano a Dio e quindi tendono a sopprimere un po' i sentimenti quali l'amore. Tuttavia, come abbiamo sentito, questo amore, cioè l'amore verso gli esseri umani, viene, come dire, dirottato verso Dio e quindi penso che riempia il vuoto che potrebbe lasciare l'assenza dell'altro tipo di amore.
0: È un amore verso Dio che poi torna all'uomo.
3: Allora, anche nel rapporto con Dio, Claudio, c'è una dimensione sentimentale. Volevo capire cosa ti ha colpito di questo filmato.
11: Mi ha colpito la sincerità con cui hanno espresso i loro sentimenti. Prima di tutto, facendosi vedere persone umane e non esseri, sì, esattamente, esseri super sovrannaturali. Hanno detto molto tranquillamente che anche loro hanno provato sentimenti umani verso altre persone, ma poi dirottando

0: Siamo in dirittura d'arrivo, è il momento dei saluti e anche dei ringraziamenti. Il primo ringraziamento va a voi ragazzi della seconda BST del liceo scientifico Quadri, che siete stati bravissimi oggi, davvero è stato un gusto stare con voi e vi auguriamo di aprire quel postino di cui si diceva e soprattutto di imparare a leggere i messaggi che vi porta, quindi di vivere le vostre emozioni intelligenti. Ma com'è andata la sfida?
1: Com'è andata la sfida? Lo chiedo al prof, una valutazione e anche il punteggio complessivo.
2: Allora, i ragazzi hanno totalizzato 5 punti nella parte del quiz, sono stati a mio avviso molto convincenti nel dibattito, nel contraddittorio, quindi penso di premiarli con 32 punti su 35 e il video era comunque gradevole e a mio avviso merita 35 punti su 50 per un totale di 72.
1: Beh, 72 punti, dai, non male per il liceo scientifico Quadri, complimenti.
0: Delle Vedove che ha accompagnato i ragazzi e volevamo anche farle un omaggio, che è la maglietta di Link, così si ricorderà l'emozione di queste ore trascorse assieme.
3: Anche questa settimana proponiamo la lettura di un libro, il libro Intelligenza emotiva dello psicologo Daniel Goleman, e ci insegna proprio a gestire le nostre emozioni, a dare un nome ad esse, ad affrontare quelle negative, insomma a vivere positivamente la vita di tutti i giorni e nel rapporto con gli altri.
0: E ringraziamo anche le nostre ospiti, Simona Dalla Pria e Claudia Schivo, per
4: Grazie
0: averci aiutato in questo approfondimento. Prego, venite
5: avanti.
0: E la nostra trasmissione continua la settimana prossima in un'altra scuola, un altro approfondimento, un altro tema da affrontare insieme ai ragazzi, e anche la sfida continua.
1: Certo, la sfida continua, siamo solo alla seconda puntata, la settimana prossima saremo al liceo Martini di Schio.
3: Ci trasferiamo a Schio e parleremo di una questione piuttosto delicata, le dipendenze.
0: Grazie a tutti e arrivederci.
6: Un altro giorno che mi cammina.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

con fiducia al cuore immacolato di Maria, troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale

di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

Buonasera a tutti e ben ritrovati. Anche questa sera, puntuale più che mai, inizia una nota per te. Abbiamo fatto un 15 giorni di riposo perché ci sono state varie feste per la Repubblica, eccetera, quindi ci siamo anche noi un pochino riposati, ma questa sera siamo qua puntuali. Questa sera doveva essere una puntata particolare, in quanto era previsto, avevo già dato comunicazione nell'ultima puntata di Una Nota per Te, la presenza di un gruppo musicale qua in studio, i Four Jesus. Però ecco, hanno avuto dei problemi, i ragazzi sono impegnati con dei spettacoli e quant'altro, quindi questa sera non saranno presenti con noi. Però non ci siamo persi d'animo e faremo una bella serata musicale, anche perché questa sera è l'ultima serata musicale della stagione. Non è che noi andremo in ferie, questo no, perché comunque chi è che fa una scelta di stare in una TV come Maria Vision in ferie non ci sta mai. Però non ci sarà più la trasmissione per un certo periodo, perché stiamo elaborando con Marco Mammoli una nuova edizione di Una Nota per Te. Però questa sera vorrei iniziare questo nostro programma con un grande saluto, anzi una grande dedica. Io vorrei dedicare questa serata di Una Nota per Te a tutte quelle persone, a tutti quei volontari, a tutti quei pellegrini che hanno camminato con me sabato notte durante il pellegrinaggio ormai famoso Macerata Loreto, un'esperienza sempre molto bella. Io ho avuto tante persone intorno a me che hanno camminato insieme a me, hanno fatto l'esperienza di stare vicino alle persone in difficoltà. Ecco, io questa sera voglio salutare tutte queste persone, non faccio nomi semplicemente perché la paura di dimenticare qualcuno è tantissima, quindi non faccio nomi, però tutti coloro che sono in questo momento in ascolto in visione di Maria Vision sapranno che se c'erano, ecco, io li saluto e dedico in modo speciale questa puntata in Una Nota per Te. Fatto questo servizio di dedica, iniziamo il nostro programma.

Questa sera abbiamo una scaletta musicale molto intensa, anche perché, essendo l'ultima puntata, cercheremo un po' di fare un riepilogo di tutti quanti gli artisti che più o meno sono stati messi con i loro brani durante la nostra trasmissione, cercando anche di seguire una logica in tutti i brani che noi mandiamo. Però prima di iniziare il programma devo fare una comunicazione che è molto importante. Voi sapete che noi abbiamo programmato Padre Raffa, che poi andrà anche dopo un suo brano, e Padre Raffa è anche l'organizzatore del Go New Festival, e dice questa cosa qua, l'ha pubblicato in questo momento su Facebook, che anche quest'anno fior fior di ospiti alla finale del Go New Festival: Lorella Coccarini, madrina della giuria, Eugenia Scotti, presentatrice, Ilenia Bentrovato da The Voice for Italy e il mitico Michele Ginestra. Gold New Festival è il festival della musica cristiana, di ispirazione cristiana, finalissima 13 giugno 2015, ore 20:30, Auditorium Seperchium a Roma. Ecco, questo è un po' quello che c'è scritto. L'ingresso è gratuito, quindi chi è che vuole andare a avere questa bellissima esperienza la può fare tranquillamente il 13 giugno a Roma. L'organizzazione, tra i tanti, c'è anche il nostro Padre Raff. Allora, dicevo, fatto questo annuncio così importante, che partiamo subito con la musica. Abbiamo fatto con Marco questa scelta di programmare brani di artisti che abbiamo ascoltato ormai da diversi mesi. Però alla fine abbiamo fatto una sorpresa per tutti, una sorpresa bellissima e anche un'anteprima, perché questa sera da Maria Vision partirà questa anteprima. Allora, iniziamo con la musica, iniziamo con la nostra serata di Una Nota per Te. Io rinnovo come sempre anche il saluto a tutte le persone che sono a casa sole, malate, a tutte le persone che stanno negli ospedali, a tutte le persone che sono nelle case di riposo, a tutte le persone che sono in difficoltà, e nella speranza che un'ora di musica possa risollevare il loro spirito e il loro corpo. Iniziamo subito con il primo brano, il grande Vigno. Il Vigno è un personaggio che abbiamo più volte trasmesso durante questo anno. Ci è piaciuto molto, è un artista veramente con la maiuscola. Del Vigno ascolteremo Adorazione Bossa. Seguirà subito Padre Raff, come dicevo prima, Padre Raff è l'organizzatore di questo festival che si tiene a Roma di ispirazione cristiana, con il brano Gommone verso il cielo. Partiamo con Nota per Te alle 20:13 con Il Vigno, Adorazione Bossa, e Padre Raff, Gommone verso il cielo. Buon ascolto.

Ok, un brano veramente interessante, quello di Padre Raffa, comunque Gommoni verso il cielo. A parte che Padre Raffa è proprio simpaticissimo lui, perché comunque ha questo aspetto suo abbastanza importante, però è proprio questo aspetto suo anche un po' così, quest'aria leggermente un po' menefreghista, però è molto profondo e molto forte. Padre Raffa, Gommoni verso il cielo e Il vigno, adorazione bossa. Oh, stavo leggendo qua su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, questa sera proprio abbiamo tutto quanto organizzato bene, che in pratica molte persone mi hanno scritto: guarda che rappresenta anch'io il pellegrinaggio, guarda che il pellegrinaggio è stata una cosa molto bella, eccetera eccetera. Io volevo semplicemente leggervi un passaggio che ha fatto Papa Francesco con il suo messaggio che ha dato al pellegrinaggio. Poi il resto vi invito a seguirlo sulle pagine Facebook dei vari personaggi che conoscete che sono stati al pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è un simbolo della vita, ci fa pensare che la vita è camminare, è un cammino. Se una persona non cammina e rimane fermo, non serve, non fa nulla. Poi il commento continua. Però io voglio salutare adesso in modo speciale una persona che è un po' il simbolo del nostro pellegrinaggio, perché voi dovete capire che nel pellegrinaggio che abbiamo fatto appunto Macerata Loreto ci sono delle persone che hanno degli incarichi importanti, però rimangono sempre nell'oscurità. E questa persona è il carissimo amico Gianni di Milano, della Protezione Civile, che con la sua squadra sono veramente gli angeli del pellegrinaggio. Io li ringrazio, li saluto e ecco, nessun me ne voglia che faccio questo gesto, ma è un gesto importante da fare per salutare veramente questi angeli che durante la notte ci accompagnano e, perché no, ci danno anche una certa sicurezza. Andiamo avanti con la musica e abbiamo avuto qualche tempo fa un ospite eccezionale qua in studio che era Wally Alves. Wally Alves, brasiliano, è stato ospite da noi perché era in tournée qua in Italia e per noi è stata veramente una grande gioia. Mi piacerebbe molto rivedere quella serata in cui Wally era veramente molto emozionato, eccetera. Wally è un personaggio molto interessante, lo stiamo seguendo con Marco, sta facendo molti concerti in Brasile e ha preso anche delle forti collaborazioni in Italia, quindi speriamo che presto, ecco, ritorni da noi per far sì che appunto possiamo riascoltarlo di nuovo. Nel frattempo mi hanno mandato adesso un'immagine su WhatsApp, vediamo un po' di cosa si tratta, perché questa sera facciamo una cosa proprio simpaticissima. Ecco, sono i nostri amici che ci hanno salutato e ci mandano delle loro foto e sono bellissime. Grazie. Dicevo che il nostro amico Wally presto sarà in Italia, speriamo, e questo ci onora veramente la sua presenza, perché comunque è una persona molto importante per noi. E abbiamo anche il nostro Giuseppe Bruno. Giuseppe Bruno è un altro personaggio molto interessante di Milano. Giuseppe ha collaborato anche con Marco Mammo recentemente, insomma hanno fatto un brano insieme molto bello. Adesso però diamo spazio di nuovo alla musica, nel frattempo che mi arrivano ancora messaggi sia su WhatsApp che su Facebook. Andiamo avanti ancora con la musica. Proprio da Wally ascoltiamo il brano che l'ha reso un po', diciamo, famoso da noi in Italia, questo Davanti alla Croce, con la partecipazione anche di Marco Mammoli. Lui ci raccontò il significato proprio di questo brano. E Giuseppe Bruno, Preghiera, anche questo è un brano molto molto bello, quindi ve li passo immediatamente e vi auguro a tutti quanti voi un buon ascolto e una buona visione.

perdere la fede, perché se la perderai, sarà lei a trovare te.

0: È veramente forte Giuseppe Bruno, è veramente forte e ha veramente dei testi molto molto belli e molto profondi. Era Preghiera. E prima invece abbiamo ascoltato Walli con Davanti alla Croce, con la partecipazione anche del nostro Marco Mammoli, che è in diretta. Marco, pronto? Marco, ci sei? Non c'è. È caduto. Speriamo che si rialzi presto. Pronto? Ci sei, Marco? Bene, no, non si sente, andiamo avanti con la nostra trasmissione.
1: Mario.
0: Sì, pronto Marco.
1: Ah, mi sentite? Scusate.
0: Sì, ti sentiamo Marco. Pensavamo caricaduto.
1: Sì, spesso cado, è lungo, quindi.
0: Però riesci sempre a rialzarti. Senti Marco. Ti volevo chiedere una cosa, e questa sera è l'ultima puntata e tu, come puoi vedere sul WhatsApp, i nostri ragazzi ci mandano foto su foto, no? Che tu stai in diretta commentando, insomma. Questo è lo spirito che sta succedendo in trasmissione. Pronto?
1: Sì, è bello, no?
0: Bello, okay.
1: L'ultima sera si attende sempre, come i ragazzi quando finiscono la scuola, giustamente.
0: Aspetta, adesso Marco abbiamo.
1: Aspetta anche il cavettone magari stasera, Marco. Perché abbiamo serata, una... potrebbe succedere tutto, no?
0: Una difficoltà tecnica, Marco. Ti sentiamo un attimino un po'.
1: No.
0: Barattolo, lo richiamiamo. Ecco, adesso chiudiamo e ti richiamiamo subito dopo. Ci sentiamo tra poco. E noi andiamo avanti intanto con la musica. Intanto poi metteremo in contatto con Marco Mammoli. Però rimaniamo con Marco Mammoli, perché adesso manderemo proprio il video di Marco Mammoli, Eccomi. Perché è stato un po' anche il brano rivelazione di Marco di quest'anno. Marco ha fatto questo brano in occasione dell'8 dicembre, quando è stato fatto il concerto a Maria, organizzato da Maria Vision. E fu chiesto a Marco proprio.

0: Eccomi qua, mi sentite?
1: Mi senti?
0: Mi sentite?
1: Sì, sembra che stai chiamando dall'oltretomba, comunque.
0: Mi sentite male, pronto?
1: C'è questa svisata sotto che non la riesco a capire molto bene, comunque.
0: Pronto?
1: Non riusciamo. Vedo che dalla regia mi fanno gesti particolari. Allora, noi adesso andiamo avanti, proviamo ad andare avanti con la musica. Riproviamo ad andare avanti con la musica perché così andiamo avanti con la trasmissione. Dicevo che Marco poi ha realizzato questo video veramente coinvolgendo tutti quanti gli amici di Valfabrica. Ora noi ci prendiamo qualche minuto perché dura così il video e per tutti quanti voi mandiamo Eccomi di Marco Mammoli.

si veste di luce, la luce le sfiora, le piccole dita, lino lucente, fila cantando, e un profumo di pesco, la

beato si mostra davanti, è un volto, è un corpo, son bocca e son occhi, di sostanza diversa da materia reale, che la luce s'affretta a rendere uguali la creatura perfetta.

stupito, fiducioso e sereno. Le sue braccia si intrecciano davanti al suo seno. Oh, piena di grazia, il Signore mi attende. Quale messaggio io devo portare? Il mondo, il cielo, l'eterno attendono la tua parola.

0: Comunque è veramente bello. Marco, ci sei? Ditemi che c'è, Marco.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Mi senti,
0: Pronto?
1: Massimo? Mi
0: Sì.
1: senti?
0: Sì, Marco, dove sei? Le grotte di Frassassi, dove sei?
1: No, sono a casa come
0: Eccolo! Eccolo, eccolo qua,
1: sempre.
0: Marco, evviva!
1: Buonasera, buonasera. Ciao Massi, ciao, ce
0: Ciao
1: l'abbiamo fatta.
0: Marco, guarda, non riuscivo a parlare perché ero commosso, che ho finito di ascoltare il brano Eccomi, che tu sai che questo brano a me mi commuove sempre molto, quindi ho avuto un attimo di nodo alla gola perché così, dovevo parlare, poi sei arrivato tu, quindi benissimo. Senti Marco, allora, come stai?
1: Bene, bene, bene, bene, grazie a Dio tutto bene.
0: Stai lavorando tantissimo, stai preparando robe su robe, adesso cerca di farci capire tutto quello che fai.
1: No, bene, diciamo che stiamo lavorando per voi, nel senso per voi, per il pubblico che ci ascolta, no?
0: Sì.
1: Perché comunque per il prossimo anno stiamo programmando, come tu hai già accennato all'inizio, la nuova rubrica, che sarà molto più ampia, perché collaboreremo anche con delle radio cristiane, con dei web che lavoreranno e manderanno online le canzoni. Quindi stiamo allargando la rete della musica cristiana e degli artisti cristiani alle quali abbiamo detto di dar voce. Ecco, partiremo da quest'estate, come avevamo già accennato.
0: Sì, bello. Allora
1: Questo, sì.
0: Marco, prima ho parlato anche del mega concorso che sta organizzando Padre Raffa, no? Ho dato a varie situazioni, questo che sarà sabato prossimo, sabato 13.
1: Sì, sabato prossimo. E anche quello è un gran bell'evento che Padre Raffa ha organizzato e invitiamo chi è nella zona ovviamente ad andare e partecipare perché comunque ci sono nuovi artisti. E Padre Raffa è molto bravo a recitare, a cercare questi artisti e dare voce. Siamo nella stessa direzione, quindi dobbiamo collaborare, dobbiamo andare, dobbiamo vedere, dobbiamo ascoltare, perché insomma di artisti bravi ce ne sono molti e noi dobbiamo lavorare in questa direzione. Ecco.
0: E poi Marco, io adesso mi ricollego anche a un post che tu hai pubblicato sulla tua pagina Facebook nel tardo pomeriggio. Dobbiamo essere anche testimoni di realtà che sono al di fuori di certe altre realtà. Quindi grazie alla musica anche questo è il nostro compito.
1: Beh, sì, oggi secondo me più che mai, proprio perché di messaggi negativi ce l'abbiamo da tutte le parti.
0: Oggi è stato anche esagerato, comunque, va bene.
1: Purtroppo è quello che sta girando, cioè, oggi questo è legittimo, parlare magari di famiglia sta diventando pericoloso e illegittimo addirittura, quindi si sono spostate le bilance del buon senso e del valore fondamentale, no? Quindi io dico, chi tace ha consenso su certe cose, e chi ha buon senso ancora la vita cristiana, soprattutto il valore cristiano.

0: quotidiano, deve parlare. I nostri artisti non fanno altro che parlarne, con tutte le difficoltà che trovano nei canali normali. Quindi noi stiamo costruendo questa rete alternativa dove non ascolteremo canzoni, noi nel nostro genere ovviamente, per quello che sono i nostri strumenti, però noi stiamo preparando una nuova strada dove daremo voce agli artisti, continueremo a dare voce agli artisti per parlare dei valori, per parlare di quei veri valori che oggi sono tappati, oggi hanno una Motorola davanti. No, esatto. Nei canali ordinari è difficile, difficilissimo trovare qualcuno che ci parla di Gesù, ci parla dei suoi valori e dei valori fondamentali della vita, fino ad arrivare insomma, a situazioni come quelle che abbiamo visto oggi, quindi legittimare addirittura cose fuori dal mondo.
1: Marco, ecco, mi collego adesso con questo bellissimo discorso che tu hai fatto, mi collego adesso a due appuntamenti importanti. Tu oggi nel pomeriggio mi dicevi che parteciperai il 20, mi sembra, a una manifestazione importante a Roma.
0: Sì, ho avuto la fortuna e l'onore di essere stato invitato al Family Day a San Giovanni, Piazza San Giovanni a Roma. Si prevede sì. Una manifestazione imponente, veramente imponente, dove tutte le associazioni delle famiglie che ci sono in Italia a 360 gradi, perché qui saranno coinvolti non solo i cristiani ma musulmani di varie religioni, ma tutte comunque le persone con il buon senso che ancora hanno a cuore davvero le radici fondamentali della famiglia. E quindi sono stato invitato a questo evento e in un'occasione ho fatto insieme a Michele, abbiamo scritto due brani che probabilmente ascolteremo. Sì, io come uomo mi tocca cantare qualcosa.
1: Volevo proprio arrivare a questo, perché tu oggi mi avevi comunicato questa cosa, che della musica tua sarà presente in questo evento. Senti Marco, adesso invece dobbiamo fare una cosa molto bella. Prima abbiamo parlato che ci sono degli artisti che attraverso la musica portano avanti certi valori, però molte volte hanno la museruola, quindi devono parlare un po' di nascosto, eccetera. E questa è Soranna.
0: Ah, lei la Musorova non ce l'ha, Guarda, Soranna è un personaggio.
1: Lei la fa mettere la museruola, la fa mettere agli altri.
0: Lei la fa mettere agli altri, è veramente forte. Soranna è un fiume in piena, è impressionante. Poi c'ha questa risata che è così coinvolgente, ti mette allegria veramente. Come
1: guarda, ci dobbiamo organizzare di portarla in studio,
0: Ma assolutamente, guarda, assolutamente. Allora, io, se permetti, Massimo, prima di lanciare Soranna e far ascoltare questo inedito, perché noi di questo si tratta questa sera, abbiamo l'onore, questa sera noi, di essere i primi in assoluto ad ascoltare questo brano che sarà l'inno dell'anno della vita consacrata che ha scritto Soranna, che si intitola Siamo qui. Noi siamo bellissimo. I primi, Soranna ha scelto di mandarla da noi come anteprima assoluta, quindi questa questione poi ascolteremo, ma lei ha scelto Loreto per affidarlo alla Santa Vergine e ha scelto la nostra televisione, ha scelto il nostro programma, quindi è un grandissimo onore per noi.
1: Grazie Soranna.
0: Grazie davvero, perché è stata molto gentile, ma è un gesto anche molto forte, perché lei questo brano l'ha voluto, ecco, come simbolo l'ha voluto comunque affidare alla Madonna. Poi torno un attimo a dire due parole velocissime su di lei prima di chiudere, perché questa sera ne fate parlare un po' più, perché poi è finita, poi dopo non parlo più. Ecco, là. Parlo un po' più solo questa sera, ma sarò veloce comunque. Allora, io voglio ringraziare innanzitutto tutti i ragazzi della regia, la Federico, Mario, tutta l'equipe che sta lì lavorando e ha collaborato con noi, ha dato il loro preziosissimo contributo, perché non era semplice anche stare dietro, anche con le complicazioni che poi ci sono con le dirette. Quindi un primo applauso lo faccio a loro, perché sono stati straordinari, è veramente un piacere stare con loro. Poi ricordare anche tutti gli artisti che sono stati in studio con noi, da Wally che ci ha raccontato la sua testimonianza bellissima, Padre Raffa anche lui importantissimo con quello che sta facendo anche con il festival, oltre a quello che sta facendo lui, ecco. Poi vabbè, le varie esperienze che ho fatto anche io con è stato veramente un anno incredibile, ma ringrazio tutti gli artisti, il Vigno, tutti gli altri che adesso non ce li ho tutti in mente, ma per la loro disponibilità, che il prossimo anno sicuramente li metteremo in onda, perché vale la pena ascoltare le

0: testimonianza di questi ragazzi, lo faremo sicuramente, li inviteremo anche a studio. Li saluto e li invito tutti, per il prossimo anno lancio questo appello, negli approfondimenti con quella che è stata la loro esperienza. Ringrazio davvero, davvero tutti, e soprattutto ringrazio te Massimo, perché tu sei il rettore il rettore di questa situazione. Tu
1: comunque senti, ma sei veramente carico questa sera, cioè, ti sento una forza di energia stupenda. Ma no, sono d'accordo con te Marco, perché ecco, diciamo che questo anno è stato un anno veramente interessante per tutti quanti noi, però è da qui che ripartiamo per questa nuova edizione, che sarà veramente una nuova edizione in tutti quanti i sensi. Però adesso noi Marco dobbiamo andare al sodo, perché c'è dall'altra parte i ragazzi che hanno pubblicato le foto. Se andate su WhatsApp vedrete tutti i personaggi che parlava prima Marco, li vedrete tutti quanti lì, quindi non è un problema questo. Ora dicevo, andiamo al sodo perché il tempo scorre, quindi Soranna, questo brano Siamo Qui, l'inno per la giornata della vita dei consacrati. Ecco, dacci qualche flash su questa cosa.
0: No, lei quindi, ecco, dopo aver sentito l'appello di Papa Francesco, ha deciso di scrivere questo inno che è dedicato alla vita, all'anno della vita consacrata. E ecco, quindi noi abbiamo assolutamente l'anteprima di questo brano, che lo lanciamo proprio come finale, finiamo col botto, come si dice, perché finiamo in bellezza, ma per poi lasciare un ponte lanciato per il prossimo anno, perché noi il prossimo anno ci saremo, se a Dio piacerà, se Dio vorrà, per il prossimo anno ci saremo, e saremo ancora più, cercheremo di essere più bravi, ancora più bravi, e di approfondire e farvi conoscere ancora più artisti. Quindi vi invito già da adesso per il prossimo anno. Grazie, grazie davvero a tutti.
1: Oh Marco, grazie veramente a te. Allora senti, facciamo questa cosa, tu rimani in linea così salutiamo, e saluto anch'io perché ormai siamo verso l'ora. Adesso ascolteremo Siamo Qui di Soranna. È il brano che conclude sia questa serata, ma anche questa prima edizione di Una Nota per Te, che ripartirà in breve tempo, poi ci saranno delle pubblicità eccetera che parlerà di questo. Ringraziamo Marco Mammoli che rimane con noi dall'altra parte del telefono. Anch'io devo ringraziare tutti quanti i ragazzi che sono dall'altra parte del vetro, ma se andate su WhatsApp li vedete, sono bellissimi. Io ho avuto la fortuna di lavorare, ogni volta che guardo il vetro vedo questi bei ragazzi, sono per me una cosa bellissima, ma perché lavorano qua a Maria Vision. Allora l'appuntamento è per tutti prestissimo, vi lasciamo con Soranna, Siamo Qui, un abbraccio a tutti, buona estate e soprattutto buon ascolto della musica di Maria Vision. Grazie Marco, grazie ragazzi, a presto, buona serata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza.

esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra, affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen.

Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre, Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo grande Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la Tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A Te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, Ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale.

per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa Sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima

0: prossima sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero.

0: specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. Laccidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore. E riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il

0: Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro Paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che tu sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo.

Ma io non sono solo perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Parola del Signore. Ci accomodiamo per una breve omelia. Ecco, cari fratelli e sorelle, ecco, il Vangelo di oggi ci consegna una parola molto, molto consolante. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Ecco, Gesù pronuncia queste parole prima della sua passione. Sa che sarà tradito, arrestato, processato, condannato, crocifisso. Ecco, umanamente parlando, tutto sembra andare verso la sconfitta. Eppure, proprio in quel momento, ecco, Gesù parla di vittoria. Ecco, questa, carissimi fratelli, è la logica di Dio. Ecco, la vittoria di Cristo non consiste nel dominare, nel governare, nell'imporsi con la forza o nel evitare la sofferenza, essere sempre sani. Ecco, la sua vittoria consiste nell'amare fino alla fine, nel rimanere fedele. Allora, carissimi, guardate che bel messaggio Gesù ci lascia questa mattina qui a Monte Sant'Angelo. Ecco, tu vinci quando ami. Tu vinci quando sei fedele, non quando hai la pancia piena. Vinci quando sei fedele a Gesù. Ecco, la fedeltà, amare, è la nostra salvezza. Ecco, qualunque sia la prova che stiamo vivendo, ecco, Gesù oggi ci ripete: io ho vinto il mondo. Ecco, se restiamo uniti a Lui, anche noi avremo parte alla sua vittoria. Amen.